Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: The Wynettes.
1: Ciao, sono Marcello. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

E lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine, gliela imposero sul capo e una canna nella destra. E togliendogli la canna lo picchiavano in testa, e gli sputavano addosso, e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1000

Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Jazz Train.
5: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La sicurezza viaggia con te. E a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: in blu 2000 news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica, con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. La Chiesa, sottolinea, deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno la sede dell'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, provocando un morto e diversi feriti. Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane. Giunto sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Una notizia dell'ultima ora: la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Caro carburante, primo calo dei prezzi anche a livello nazionale. Hanno segnato primo giorno del tetto di Eni degli sconti della IP. Aziende e sindacati lanciano appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, così da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Per l'omicidio di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Carlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Tavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Prima di entrare in casa,

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jaludi in Cisgiordania tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare, oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
2: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina e sul gasolio, lo si legge in una nota, il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.
1: Andrea Roncato.
2: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: 50 anni non sono pochi, soprattutto se invece delle candeline si contano le donazioni. Cari amici, oggi a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition fa tappa al Lago, in provincia di Cosenza, dove l'Avis festeggia mezzo secolo di storia con un titolo che è già tutto un programma, 50 di 100. E ne parliamo con il presidente che ho il piacere di avere al telefono con me. Ciao Giuseppe, come stai?
1: Ciao a tutti, bene.
0: Bene, bene, bene, dai. Allora, 50 anni di Avis, insomma, non è male. Io ti chiamo Pino come un amico, vero?
1: Perfetto, benissimo, tutti mi chiamano Pino.
0: Allora infatti. Va bene, dai, iniziamo così. Allora Pino, partiamo dal compleanno, 50 anni di Avis al Lago. Quando guardi indietro, no, perché insomma hai una certa età, insomma sei tanti anni in Avis, e pensi a quante persone hanno donato, lavorato e dedicato il tempo all'associazione, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: Vabbè, io ho iniziato in effetti 52 anni fa, quindi la mia prima donazione il 21 maggio 1974.
0: Insomma, dai.
1: Sì, e poi è stato un crescendo perché sono stato contratto questo virus che non riesco a guarire.
0: Il virus dell'Avis. Ascolta, ma siamo più o meno della stessa età, quindi dai.
1: Sì, io ho iniziato, purtroppo allora si iniziava a fare la donazione a 21 anni. Quindi fai tu i conti.
0: Vabbè, insomma, dai. Ascolta, avete chiamato 50 di 100, questo titolo semplice ma molto bello, perché mette insieme la storia di Lago con quella di Avis nazionale, che poi insomma ha 100
1: esatto,
0: anni.
1: Esatto, l'anno prossimo facciamo i 100 anni.
0: Cosa significa per voi sentirvi parte di una storia che continua da così tanto tempo?
1: È bellissimo anche perché noi abbiamo un'altra chicca. Nel 1999 alcuni amici ci hanno donato il busto del nostro fondatore, Vittorio Formentano, e ce n'è uno in ogni regione d'Italia. Per la Calabria lo hanno assegnato al Lago, questo piccolo paesello, uno dei primi, diciamo.
0: Ah, che bello.
1: Pioniere, e quindi facciamo anche la festa con il busto di Formentano, la villetta della solidarietà.
0: Ah, bene, bene, ma insomma noi siamo entrati subito negli 50 anni, anche perché noi già ci siamo sentiti tempo fa con l'Avis di Lago, una piccola realtà ma bellissima a Cosenza. In quanti siete?
1: Allora, io ho fatto un po' di conti, tra virgolette, ecco, da quando abbiamo iniziato sono passati dalla nostra Avis circa 650 donatori.
0: Bene, bene.
1: Considera che il paesino nostro sono 2000 anime siamo.
0: Quindi avete festeggiato, perché già comunque l'avete fatta sta cosa, avete fatto un bel cinquantesimo, ma 50 anni di storia, caro il mio Pino, meritano anche una piccola pausa musicale, anche se prima di sentire una canzone volevo chiederti, ma a te chi te l'ha fatto fare poi di diventare presidente dell'Avis?
1: Niente, nessuno mi ha indicato, è stata una conseguenzialità che quando abbiamo iniziato, dopo la mia donazione, la prima donazione.
0: Beh, lo sei diventato subito presidente però, no?
1: No, praticamente la mia storia poi con gli incarichi ufficiali dopo 10 anni praticamente, perché ho fatto parte dell'Avis Giovani, quindi ho fatto la gavetta come tutti quanti.
0: Bene.
1: E quindi poi ho costruito questa bellissima realtà, ma in effetti io poi mi sono occupato di tante cose. La cosa bella è che io mi sono occupato del dono a 360 gradi.
0: Questa è una bella storia che raccontiamo tra poco, adesso torniamo con la pausa musicale, ma attenzione, qui non abbiamo finito di contare, perché tra poco arriveranno numeri davvero interessanti da parte di Pino. Allora andiamo con la musica.

0: Eccoci di nuovo a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Giuseppe Muto, presidente Avis Lago per gli amici Pino. A Lago raccogliete mediamente, ho letto un po' di cose, 14 sacchi al mese, ma sì, durante l'iniziativa Aperti per Ferie che avete fatto siete arrivati di più, no?
1: Eh sì, praticamente quest'anno abbiamo quasi battuto ogni record, perché nel mese di agosto, con tutte le attività che abbiamo fatto, abbiamo raccolto ben 78 sacche di sangue.
0: Dal 20 luglio al 22 agosto, insomma in due, giorni, sono venuti tutti lì praticamente.
1: Sono due giorni, sì, li abbiamo fagocitati tutti, ecco, per usare un termine.
0: C'è un altro numero, scusa, che fa riflettere: durante Aperti per Ferie sono stati anche raccolti 20 atti olografi. Spiegami.
1: Esatto, perché? Perché anche, come dicevo, nel 76 abbiamo iniziato anche la bellissima esperienza con l'AIDO, l'associazione donatori
0: e
1: organi.
0: Quindi spiega cosa significa questi 20 atti olografi.
1: È perché praticamente noi purtroppo dobbiamo dire che nel nostro meridione, per quanto riguarda la donazione degli organi, no, che non è che andiamo molto bene, è perché abbiamo un sacco di opposizione alla donazione.
0: Quindi dobbiamo per gli amici che non conoscono cosa vuol dire atto olografo, cosa significa?
1: È praticamente la sottoscrizione, dicono sì alla donazione degli organi, né più né meno, anche se adesso non abbiamo solo gli atti olografi, abbiamo anche digitalaido.
0: Perché uno pensa che uno va lì e gli levano un organo.
1: No, ma quello è un altro tipo di che potrebbe anche essere una soluzione. Lì si parla, poi si va dentro.
0: Sì,
1: nella
0: ma non
1: donazione.
0: Lo fanno da vivi, scusa.
1: Cioè, no. Da vivi si può fare, sono, nel senso che
0: sì,
1: si parliamo della,
0: altre cose,
1: della donazione samaritana.
0: Quindi uno lo può fare l'atto olografo, cioè va lì, si iscrive all'AIDO.
1: Iscrive all'AIDO, lo può fare al comune quando va a rinnovare la carta d'identità, lo può fare con Digital AIDO, all'AIDO, ci sono tanti modi per poter esprimere questo famoso sì alla, noi diciamo sì alla vita, perché esatto, questo
0: io
1: qua
0: ci scherzavo sopra naturalmente, Pino,
1: sì.
0: E naturalmente che nella vostra comunità la cultura del dono non si ferma solo al sangue.
1: No, infatti abbiamo l'AIDO, abbiamo l'Attimo, e noi nella provincia di Cosenza facciamo una settimana del dono che va alla fine di settembre ai principi di ottobre, e parleremo del cordone ombelicale, la donazione del cordone ombelicale, la donazione del latte materno, quindi come vedi la donazione ormai si è impossessata.
0: È molteplice, a Lago quest'estate non siete andati esattamente in ferie, invece donazione, volontariato e anche cultura del dono degli organi. Però adesso facciamo un'altra pausa con la musica e poi torniamo a parlare di uno dei problemi più delicati: chi ci sarà domani a portare avanti tutto questo. Ti prepari per questo nostro messaggio e poi ci sentiamo dopo.
1: Okay.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Muto per gli amici Pino, presidente di Avis Comunale Lago. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: L'estate è ancora qui con DJ Cibo. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao.

0: Bentornati, siamo ancora al telefono con il presidente di Avis Lago, Giuseppe Muto, per gli amici Pino, quindi anche per me. Pino, hai parlato di una difficoltà che riguarda un po' tutto il sistema, la carenza, cioè se ne, esatto. parlato, se ne parla in generale sempre, la carenza di medici, infermieri indispensabili per effettuare le raccolte. Questo poi rischia di pesare anche nella situazione sul lavoro delle associazioni e sulla disponibilità di sangue, no?
1: Assolutamente sì, infatti questi 50 di 100, in mezzo ci stanno i giovani e queste difficoltà che abbiamo per carenza di personale sanitario, perché a differenza delle regioni del nord, noi abbiamo impostato in Calabria, abbiamo tante piccole realtà che siamo autorizzate a fare i prelievi in sede, e avendo i prelievi in sede e non l'automoteca, perché il nostro territorio olograficamente parlando è molto tra montagne e mare, siamo in mezzo praticamente nella situazione un pochettino complessa, e quindi abbiamo pensato di istituire questi punti di raccolta fissi sparsi sul territorio nella nostra provincia di Cosenza, in modo che i donatori, siamo più vicini ai donatori, certo. Perché tanti donatori non riescono a dare, per esempio l'ospedale, il più vicino ospedale per andare a fare la cosa è dista 45 km.
0: Ah, però no tanto vicino,
1: Esatto, quindi allora diciamo noi che grazie a tutti i donatori che ci danno una mano, insomma abbiamo una bellissima realtà con tutte le criticità che abbiamo, riusciamo a portare anche nel nostro piccolo queste 200 sacchi di sangue all'anno, però non è finito qua, perché a distanza di 10 km senza una cittadina sul mare che è Amantea, quasi 15 anni fa abbiamo costituito anche l'Avis ad Amantea, perché è una cittadina di 15.000 abitanti.
0: Certo, lo conosco, è bellissimo anche il paese sul mare.
1: Stanno malissimo. Siamo arrivati praticamente dalle nostre 200 sacche mensili, siamo arrivati adesso a 1000 sacche mensili.
0: Certo. Poi c'è anche il ricambio generazionale, insomma bisogna trovare delle strade interessanti, esatto, con il servizio civile. Sì. Insomma, mi ha colpito anche un dato, che degli attuali 15 componenti del vostro consiglio direttivo, ben 8 hanno fatto il servizio civile.
1: Sì, perché praticamente io, siccome sono formatore di Avis Nazionale, facciamo sabato pomeriggio, abbiamo fatto questo incontro praticamente, che abbiamo aggiunto anche un 20, quindi 50 di Avis comunale, 100 di Avis nazionale e 20, ci abbiamo messo anche il 20 perché sono 20 anni che noi facciamo il servizio civile come Avis nazionale.
0: Sei un buon formatore, Pino.
1: Sì, così dicono, se sono da 20 anni, anche perché sono stato un educatore nella mia prima vita, quindi sono sempre stato a contatto con i ragazzi.
0: Beh, insomma, sei uno che trasforma il servizio civile in una sorta di scuola di guida per i futuri volontari.
1: Perfetto, sì, infatti 20 anni fa c'era il presidente Tieghi, mi chiese allora...
0: Il mio amico Tieghi di Ferrara.
1: Esatto, bravo. E Andrea mi chiamò e disse: ma Pino, che cosa facciamo noi con questo servizio civile? E dice: guarda, noi abbiamo l'obiettivo di avere la fortuna di avere questi giovani dai 18 a 27 anni, prima erano 27 anni, adesso 28, fino a 28 anni, che li abbiamo, praticamente devono stare con noi e noi dobbiamo trasferire i nostri valori a loro. Abbiamo un anno di tempo, se siamo bravi rimangono con noi.
0: Siete stati bravi, questa sì è una bella storia, ragazzi che arrivano per fare servizio civile e poi rimangono a far parte della squadra, questa è una bella realtà, una
1: bellissimo,
0: bella cosa.
1: Sì,
0: resta ancora una domanda più importante da fare nella prossima ultima parte: che futuro avrà il domani, il dono e domani nei prossimi anni? Lo scopriamo tra poco con Giuseppe Muto, ma intanto andiamo con la musica.

0: eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Giuseppe Muto, presidente di Avis Lago a Cosenza, in Calabria. Pino, avete celebrato 50 anni, ma il vero obiettivo è arrivare ai prossimi 50. Se dovessi immaginare Avis Lago nel 2027, quando Avis Nazionale festeggerà 100 anni, cosa ti piacerebbe poter raccontare della vostra associazione?
1: A parte la mia personale esperienza, è quello che noi adesso abbiamo già cominciato a correre, a fare questi ultimi 100 metri tra virgolette, perché poi abbiamo il rinnovo delle cariche sociali, quindi nei 100 anni c'è anche il cambio, è auspicabile che ci sia il cambio generazionale. Noi dobbiamo farci da parte, io mi metterò da parte, non mi metterò né davanti né dietro ai giovani, mi metterò al loro fianco, perché purtroppo non lascerò mai l'Avis, quindi mi dovranno sopportare non so per quanto tempo e quindi i ragazzi saranno parte, inizieranno questo nuovo cinquantennio a camminare praticamente in modo che loro poi racconteranno i loro 50 anni.
0: Ma avete festeggiato i 50 anni? È stata una bella festa?
1: Sì, abbiamo avuto la segretaria di Avis Nazionale, Ingrid Peggi, e poi abbiamo avuto tutte il presidente regionale, il consigliere, abbiamo avuto tanti amici che ci sono venuti a trovare.
0: Ecco, e mancavamo solo noi, vedi? Mancavamo noi, cavolo. Non ci inviti mai, Giuseppe, come mai?
1: Come?
0: Non ci inviti mai noi, come mai?
1: Sì, dai, vi inviterò.
0: Scherzo, dai.
1: Per l'anno prossimo, no, facciamo una diciamo un appendice dei 50 anni che dura il compleanno dura un anno, noi abbiamo iniziato domenica e finiamo l'anno prossimo quando facciamo l'assemblea.
0: Che scherzo, Giuseppe, dai.
1: No, a noi farebbe piacere, dai, veramente.
0: Chiudiamo con un messaggio molto semplice: c'è qualcuno che ci ascolta, sicuramente tantissimi, magari anche giovani, che non hanno mai donato o pensano prima o poi lo farò. Giuseppe, cosa potresti dire per convincerlo a trasformare quel prima o poi in comincio adesso?
1: E devono cominciare per forza, perché l'età media nostra è sui 46 anni e il sangue è un farmaco salvavita che non si trova in farmacia. E io dico sempre ai miei ragazzi, tra virgolette, del servizio civile e degli altri, noi diciamo il futuro è dei giovani, io dico il presente è vostro, è dei giovani, dovete affrontare voi questa situazione, quindi spetta a voi prendere questo testimone e cominciare a correre.
0: Certo Giuseppe, grazie mille. Io ci ho scherzato un po' con la nostra chiacchierata, ma insomma è anche giusto scherzare sulle cose e cercare soprattutto di essere felici nell'essere donatori, e complimenti ad Avis Lago per questi 50 anni allora.
1: Ok, grazie gentilissimi, buon lavoro anche a voi e a risentirci a presto.
0: Certo,
1: dai.
0: 50 anni di storia la vostra, soprattutto un futuro da costruire con nuovi donatori e nuovi volontari. Grazie.
1: Guarda, ecco, io posso darti un altro input?
0: Dimmi.
1: Allora, io praticamente abbiamo anche l'anniversario ai 50 anni di Aido, di provinciale di Cosenza.
0: Va bene,
1: perché la mia tessera è il numero 4, l'ho fatta il 30 di agosto del 76.
0: Allora andiamo a festeggiarli con voi.
1: Promesso? Perfetto, vi aspetto.
0: Allora grazie Giuseppe, grazie Avis e Laido di Lago, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Buona musica e soprattutto buon dono. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Muto Peglianici Pino, presidente di Avis Comunale Lago. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota

0: La società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni, a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alle periferie della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria e dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 chilometri. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
3: Va ora in onda la replica della 18ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 10 febbraio 2026.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Siamo arrivati alla puntata numero 18 di questa stagione.
1: Siamo maggiorenni,
0: siamo nel mese di febbraio, ancora non parliamo di Sanremo, ma manca poco, quindi preparatevi.
1: Ci
0: perché
1: siamo.
0: Noi saremo proprio contentissimi di parlare di Sanremo, che è l'evento pop dell'anno italiano, ma in questa puntata parliamo di altre cose e cominciamo con il cinema americano. Di cosa vogliamo parlare per quello che riguarda i film, caro Carlo?
1: Allora, questa settimana è la ricorrenza dell'uscita di Il silenzio degli innocenti, girato da Jonathan Demme e l'ultimo dei tre film che hanno vinto i Big Five, i più importanti Oscar, che poi dopo ne riparliamo, ma Alessandro, ricordaci un attimo la trama.
0: Intanto uscì il 14 febbraio per San Valentino, chi l'avrebbe mai detto? Cioè un film che parla di omicidi fondamentalmente, però ebbe un enorme successo. Allora vi leggo la trama per come l'ho riassunta. Clarice Sterling, che poi è Jodie Foster, è una brillante ma inesperta recluta dell'FBI, a cui viene assegnato un compito agghiacciante: intervistare il dottor Hannibal Lecter, un ex psichiatra e geniale assassino cannibale rinchiuso in un manicomio criminale di massima sicurezza. L'obiettivo è ottenere informazioni per catturare un nuovo serial killer, soprannominato Buffalo Bill, che scuoia le sue vittime. Tra Clarice e Hannibal nasce un inquietante rapporto di scambio psicologico. Lui le fornirà indizi sul killer solo se lei gli rivelerà i suoi traumi infantili più profondi.
1: Fantastico.
0: Già la paura ci pervade nel momento in cui leggiamo questa trama. Poi vabbè, Hannibal Lecter lo conoscono tutti, nel senso anche chi non ha mai visto questo film ha in mente la famosa scena del, almeno del primo colloquio, quando lui ha la maschera davanti e poi parla del Chianti, del piatto di fave, eccetera. Quindi insomma, il cannibale per eccellenza, che è interpretato da Anthony Hopkins, che proprio con questo film poi raggiunge forse la sua massima celebrità, è ormai nella memoria collettiva.
1: Forse una delle cose che invece meno ci si ricorda di questo film è che, come tutti i grandi film, è basato sul romanzo di Thomas Harris. Altre sue opere poi hanno...
0: C'è un ciclo proprio su Hannibal Lecter.
1: Esatto. E quindi niente,
0: un film apprezzato anche dalla critica, perché se tra i pochissimi che hanno vinto 5 Oscar, cioè non 5 Oscar qualunque, quali sono i Big Five?
1: I Big Five sono appunto il miglior film, miglior film, quindi proprio l'apice del successo per un film, miglior regia a Jonathan Demme, che poi sono andato a vedere perché mi sfuggiva un po' la sua filmografia, e due anni dopo ha girato Philadelphia,
0: un altro capolavoro
1: con Tom Hanks. In quel caso lì, miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice Jodie Foster e miglior attore pure appunto Anthony Hopkins, che se non ricordo male, infatti lui ha un record particolare perché vince il premio come miglior attore con solo 24 minuti e pochi secondi in scena, che è un record.
0: Quindi ora non so se erano 24, però effettivamente nel film appare veramente poco, e quindi è un po' chiara questa cosa, insomma.
1: Esatto, e quindi è a maggior, cioè fa risaltare ancora di più questa performance molto importante, perché poi fondamentalmente lui non è neanche che si muove tanto, perché come ricorda Alessandro in molte scene lo vediamo legato con la maschera, sì, nel colloquio, nella cella, lui, quello del Chianti, in quel momento si smuove, ma si muove dentro uno spazio molto...
0: Lui ha sempre la camicia di forza, se non ricordo,
1: sì,
0: male,
1: molto, molto ristretto, no? Forse il primo colloquio no. Però
0: ad ogni modo, per capire anche come si muove un grande attore, perché poi alla fine dice, come fa Anthony Hopkins a essere credibile apparendo così poco? A parte, pensiamo anche a Marlon Brando su Apocalypse Now, anche lui appare sempre un po' in ombra, un po' in tralice. Però sicuramente una delle cose che aiutò l'interpretazione di Hopkins è il fatto che, non so se ci avete fatto caso, lui sbatte pochissimo gli occhi. appunto proprio per dare l'idea di essere una figura quasi non umana, quasi animalesca, perché ha sempre lo sguardo fisso, cerca di non sbattere le palpebre per molto tempo proprio per incutere poi timore, e ci riesce veramente molto bene, oltre ovviamente al tema del cannibalismo che inevitabilmente suscita repulsione a livello inconscio in chiunque guardi il film.
1: È un film che poi appunto è diventato quasi generazionale, è un cult conosciuto da tutti, ha avuto comunque un seguito, Hannibal, che sinceramente non ho visto, ma anche perché non ho mai letto delle recensioni entusiasmanti, però prima o poi lo guarderò, ce l'ho nella mia lista di video salvati su Sky, quindi prima o poi lo
0: grazie
1: guarderò.
0: Per avercelo ricordato che ci interessa. No, io pensavo, ora lo so che magari sto abbassando un pochino il livello della discussione, però il titolo originale era Silence of the Lambs, ovvero il silenzio degli agnelli, dove l'agnellino è il simbolo appunto dell'innocenza, e qualche anno dopo, mi pare un paio d'anni dopo, Ezio Greggio girò Il silenzio dei prosciutti, Silence of the Hams, che era una parodia ovviamente non solo del silenzio degli innocenti ma anche di tanti altri film, per esempio Psycho. Tra l'altro la storia di Psycho e la storia del silenzio degli innocenti hanno molto, diciamo, punti in comune, perché ci si ispira a una storia vera che è abbastanza agghiacciante, che era quella di Ed Gein, che era questo serial killer americano che nella cui abitazione furono trovati oggetti fatti con la carne umana, tipo delle lampade, qualcosa del genere, con la pelle delle persone che lui aveva ucciso. E quindi è interessante anche questo continuo richiamo, perché forse poi il più grande film su un assassino seriale è ovviamente Psycho di Hitchcock.
1: Bellissimo film, tra l'altro
0: Hitchcock non abbiamo parlato ancora.
1: Hitchcock no, l'abbiamo accennato nella scorsa puntata, proprio quando abbiamo parlato di Truffaut. Recuperate la puntata su Truffaut,
0: ragazzi. Ma questo programma, questa trasmissione ha dei livelli altissimi, cioè ora ho parlato di Ezio Greggio e ora si ritorna a parlare di Truffaut e di Hitchcock.
1: Però intorno a questo film comunque hanno girato anche dei grandi attori, oltre appunto Anthony Hopkins, ma anche c'è stata anche da poco la serie, che quella invece ha avuto un discreto successo. Credo che ne abbiano fatte in realtà due.
0: Una... Tu dici su Psycho?
1: No, su Hannibal.
0: Ah, su sempre... Hannibal, perché c'è anche Bates Motel su Psycho.
1: E quindi sì, dopo appunto sono dei personaggi talmente iconici che vengono ripresi più e più volte. Ci presenti la canzone di questa settimana?
0: Allora, per parlare del silenzio degli innocenti, quindi stiamo parlando appunto di un serial killer, io penso che sia il caso di ascoltarci la più famosa canzone dedicata a un serial killer, che è Psycho Killer dei Talking Heads. Perché l'ascoltiamo? Anche per un altro motivo, perché Jonathan Demme, che è il regista di questo film, era stato qualche anno prima regista anche del bellissimo film musicale Stop Making Sense, che è il film dedicato a un concerto dei Talking Heads, quindi tutto si tiene, tutto è collegato. Allora, come canzone ci ascoltiamo Psycho Killer, Talking Heads.

0: Avete appena ascoltato Psycho Killer e adesso Alessandro ci presenta un nuovo album.
1: Ma prima di farlo penso che sia opportuno ricordare le nostre frequenze, quindi 88.4, 92.8 in FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB o, se volete, in streaming su www.radioincontri.org, dove trovate anche i nostri bellissimi podcast e montati con arte e perizia dal mio collega Carlo Pasqui.
0: Ah, ma ci siamo dimenticati una cosa importante.
1: C'è una novità. In realtà da un po' di tempo, ma ce ne siamo sempre dimenticati. Non andiamo più in onda solo il martedì, ma abbiamo anche una bellissima replica il sabato. Quindi siamo stati promossi, Carlo, come mai?
0: Ascoltateci in replica, come nelle migliori serie televisive.
1: Questa cosa è incredibile, perché vuol dire che qualcuno a Radio Incontri o si è rotto l'altoparlante, sente male, quindi, però ha pensato che la nostra fosse una trasmissione degna di essere replicata una volta alla settimana. Quindi i replicanti, cioè, abbiamo i replicanti. Va bene,
0: allora, andiamo avanti.
1: Il disco di cui parliamo è uscito l'11 febbraio 1985, quindi 41 anni fa, ed è nuovamente un disco degli Smiths, di cui abbiamo già parlato, ma come penso avrete capito sono un grande fan. In questo caso parliamo di un album dal titolo Meat is Murder, che vuol dire la carne è omicidio. Questo già ci fa capire le idee di Morrissey, che è l'autore dei testi, perché Steven Morrissey è un convinto vegetariano.
0: Poi noi è un collegamento con
1: tra l'altro no, di veramente non era voluta questa cosa, perché come sapete la scelta dei prodotti pop dipende dalla data, però non ci avevo pensato. Effettivamente abbiamo parlato di un cannibale poco fa, quindi c'è qualcuno che non vuole non solo mangiare gli uomini ma neanche gli animali, ovviamente.
0: Meno male.
1: Non è l'unico argomento trattato nel disco, perché Meat is Murder è la title track, come diciamo, quindi la canzone che dà il titolo all'album. Ci sono anche altri testi, anche Headmaster Ritual, che è bellissima, che parla di questa scuola vecchio stampo dove ci sono le punizioni corporali, ma si parla anche di tante altre cose. E niente, come sempre quando parliamo degli Smiths, il consiglio principale non è solamente guardare i testi, andarsi a leggere i testi, ma anche ascoltare la musica, perché qua siamo veramente all'apice della collaborazione fra Johnny Marr, che scrive le musiche, e appunto Steven Morrissey. Tra l'altro, tra gli aneddoti che vi posso riportare, pare che durante il tour Morrissey abbia vietato a tutti i membri della band e ai suoi roadies di farsi fotografare mentre mangiavano carne. E in realtà vi dico, io che ho assistito a un paio di concerti di Morrissey durante diciamo l'esibizione di questa canzone, perché lui continua a cantarla anche da solista, sugli schermi vengono proiettate delle immagini terrificanti, veramente, da allevamenti intensivi eccetera, che effettivamente ti convincono anche a non mangiare. Poi non ho fatto caso però se durante i concerti di Morrissey non ci sono gli stand con i panini con la carne, questo non ci ho fatto caso, se è tutto vegetariano sinceramente non me ne sono accorto, forse perché non ho i soldi per comprarci qualcosa e quindi mi porto il panino da casa.
0: Sarebbe interessante comunque questa cosa, la prossima volta magari
1: approfondirò. No, tra l'altro c'è stato un bellissimo concerto di concerto di Morrissey a Lucca quest'estate, ma in quel periodo ero in vacanza fuori Italia, quindi purtroppo non ho potuto partecipare. Sempre in relazione al disco vi ricordo la copertina, che è bellissima, rappresenta, è una foto di un marine americano durante la guerra del Vietnam, quindi è una foto degli anni 60. Sull'elmetto del marine c'è una scritta, originariamente c'era scritto "Make war not love", fate la guerra non fate l'amore, che era una frase anche abbastanza idiota, scritta evidentemente con intento goliardico. Morrissey la fa cancellare, diciamo, in post-produzione, e ci scrive sopra "Meat is murder", appunto, la carne è un crimine. Quindi rappresentare un soldato durante la guerra del Vietnam probabilmente vuole anche un po' collegare il rapporto che abbiamo noi con gli animali a una sorta di guerra. La canzone che ci ascoltiamo è un brano bellissimo, che non è appunto quello che dà il titolo al disco, ma "The joke isn't funny anymore", ovvero il gioco non fa più ridere, o lo scherzo non fa più ridere. Si tratta di un brano malinconico che parla di solitudine e bullismo, come il 99% dei brani degli Smiths. E è interessante perché è una canzone che spesso è citata da Johnny Marr come una delle sue composizioni preferite per la struttura circolare della chitarra. Quindi quale migliore occasione per ascoltarla? The Smiths, "The joke isn't funny anymore".

0: Abbiamo appena ascoltato i Smiths, anche se nella mia testa ancora c'è Psycho Killer.
1: Sì, no, questa non ci uscirà più dalla testa per 2 settimane.
0: Questa puntata è terribile dal punto di vista musicale, perché c'è tutte canzoni che ti rimangono in testa. Abbiamo appena ascoltato i Smiths, guardate come sempre 500 giorni insieme, come sempre quando si parla di Smiths. Ora siamo nell'ultima, nella terza parte
1: della nostra 18ª puntata. Allora, oggi parliamo di un altro capolavoro della cultura pop, perché il 13 febbraio dell'anno 2000, 26 anni fa, venne pubblicata l'ultima striscia dei Peanuts, o come dicono alcuni, di Snoopy o di Charlie Brown. Però i Peanuts sono ovviamente il famosissimo fumetto di Charles Schulz, che tutti conoscono, tutti hanno qualche disegno con Snoopy e probabilmente molti di voi li hanno letti. Tra l'altro vi ricordo che su ilpost.it ancora oggi, tutti i giorni, viene pubblicata una striscia dei Peanuts, ovviamente in traduzione italiana. Quindi sicuramente la strip più famosa del fumetto americano, più famosa, abbiamo già parlato di Calvin and Hobbes, non so, mi pare abbiamo parlato anche di Mafalda, però ovviamente, no, di Mafalda ancora no, ma ne parleremo ovviamente, perché rappresenta ovviamente un'altra esperienza interessante. Tra l'altro arriva dall'Argentina, quindi da un contesto un po' diverso, però i Peanuts sono conosciuti da tutti, da grandi e da bambini. Ovunque ci sono i bar Snoopy, le gelaterie Snoopy, perché il personaggio di Snoopy è veramente rimasto nell'immaginario collettivo, un po' come Hannibal Lecter, ma in senso positivo.
0: Ma infatti per me, Alessandro, stavo pensando proprio questa cosa qui, a parte che appunto, come dice lui, Peanuts per me è Snoopy, quindi già, ora perché lo so, perché sono diventato grande, quindi so questa storia, ma secondo me era Snoopy.
1: Peanuts sarebbe le noccioline, è un modo con cui lui identificava tutti i bambini del gruppo di Charlie Brown, Linus, Lucy, appunto, e Snoopy il cane.
0: E quando ero piccolo non capivo come mai c'erano queste strisce di fumetti di Snoopy prese da una gelateria di Cortona, quindi questa cosa per me...
1: Sì, tra l'altro anche a Cortona e a Camuccia c'era il bar Snoopy.
0: Esatto,
1: quindi
0: non mi riuscivo a collegare questa cosa, poi l'ho capito.
1: I Peanuts vengono pubblicati sui giornali per 50 anni sostanzialmente, sono tradotti in 21 lingue in 75 paesi, ancora in Italia esiste la rivista Linus, che è una importantissima rivista di fumetti che nasce proprio dal personaggio di Linus. Molti di loro sappiamo qualcosa, perché alcune cose sono rimaste proprio nella storia, per esempio quando Lucy si mette a fare la psicologa a pochi dollari, oppure Charlie Brown che prova a giocare a baseball, la paura del grande cocomero, che è questo diciamo mito negativo che hanno questi bambini, Snoopy che vuole diventare il barone rosso, oppure vuole scrivere un romanzo che inizia sempre con era una notte buia e tempestosa. Insomma, ci sono veramente tantissime cose, come direbbe Carlo, iconiche nella storia dei Peanuts, da cui hanno tratto però anche dei film, anche diciamo altri prodotti. Ci sono anche brani musicali appunto ispirati a questi personaggi, quindi veramente si potrebbe dire tantissimo, ma ovviamente il consiglio migliore è andarseli a leggere. Li trovate tranquillamente in vendita in tutte le fumetterie e anche nelle librerie, anche perché i Peanuts sono stati, grazie forse anche a Linus, quindi alla rivista italiana, almeno qui in Italia, uno dei primi fumetti ad avere un riconoscimento dai grandi intellettuali. Anche Umberto Eco scrisse su di loro, e quindi mentre su molti altri fumetti si è dovuto aspettare di più, già negli anni 70 i Peanuts erano descritti come una forma d'arte alternativa appunto alla letteratura o al cinema. Per appunto ricordare questa data, che è significativa perché era il giorno dopo la morte dell'autore, e Schulz aveva già stabilito di chiudere la striscia, aveva stabilito che nessun altro sarebbe stato autorizzato a riprenderla, quindi i Peanuts sono conclusi lì. Poi tutte le riedizioni si basano sulle strisce già pubblicate, però per parlarne, anzi per accompagnarli con la musica, abbiamo scelto un brano un po' più recente, quindi dopo aver ascoltato gli Smiths degli anni 80 e i Talking Heads degli anni 70, passiamo agli anni 2010, e quindi ci ascoltiamo Charlie Brown dei Coldplay dall'album Milo Xyloto. Cosa possiamo dire? Un saluto a chi ci ascolta, continuate a farlo, e ci trovate sulle nostre frequenze il martedì e il sabato.
0: Ci risentiamo la settimana prossima e in tutte le frequenze che ci ha ricordato Alessandro. Ciao a tutti!

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Go camera!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburante, anche Kuwait mette un tetto al prezzo della benzina e del gasolio, durata 30 giorni come IP ed Eni, accogliendo l'invito del governo italiano. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1° di ottobre. La decisione fa calare il prezzo dei carburanti, la benzina self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio in media a 2,38 euro. Il ministro Pichetto dichiara: dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. Dall'estero, nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Zelensky denuncia la presenza di oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia e altri

0: 10.000 in arrivo. Secondo giorno della missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Raci ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Ha aggiunto: nego fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul nucleare e al momento l'unica questione sul tavolo è appunto lo stretto di Hormuz. Cisgiordania, villaggi Jisalud hanno incendiato la casa per impedire che vi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese che era stata sfrattata a fine luglio dall'abitazione da un gruppo di ebrei anarchici. Il presidente israeliano Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno condannato le violenze. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa al piede del nuovo indagato del caso Garlasco e compatibile con la scarpa del killer, e la procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Un'ultima notizia: Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia e in Ucraina al dialogo per risolvere i problemi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

0: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono con la nostra fontana del villaggio. Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Cortona il Teatro Archeologico Festival. 3 giorni di spettacoli, visite guidate, degustazioni, momenti di incontro fino al tramonto con alcune delle voci più riconosciute del teatro contemporaneo di narrazione e civile. E è un momento che trasforma Cortona in un palcoscenico naturale dove storia, paesaggio, arti performance dialogano con il presente. E il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, in accordo con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, grazie al contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, presentano al Parco Archeologico del Sodo 8ª edizione del progetto ideato da Rumor Bianco con la direzione artistica di Chiara Renzi, un festival che negli anni ha costruito un modello originale di relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. Ovviamente il nostro parco archeologico si presta in maniera particolarissima a queste manifestazioni, perché è proprio un palcoscenico naturale, un teatro naturale, è un momento che richiama appunto il teatro. Ma sentiamo com'è stata presentata questa iniziativa in occasione della conferenza stampa organizzata dal Comune di Cortona.
1: Diamo la parola a Carlotta Paola Brovadan, direttrice regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, e grazie per essere qui.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'ospitalità, io sono molto felice di essere qui oggi con voi. Come forse saprete, mi sono insediata alla guida della Direzione Regionale Musei della Toscana a febbraio di quest'anno e sono fermamente convinta, come del resto lo era chi mi ha preceduto e che colgo qui l'occasione di ringraziare, il dottor Stefano Casciu, che per un istituto del Ministero della Cultura come una direzione regionale musei nazionali, che è di per sé una rete, noi contiamo 26 tra musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale, sia fondamentale andare oltre la dimensione dei musei statali per fare rete con le istituzioni, gli enti e le persone che vivono e che lavorano nei territori dove si trovano i nostri musei e i nostri luoghi della cultura. E qui a Cortona, lo ricordava chi mi ha preceduto, c'è una situazione veramente felice che si è strutturata negli anni e nei decenni precedenti. Quindi ecco, come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana cerchiamo di valorizzare i nostri luoghi anche al di fuori delle consuete modalità di visita, e quindi qui non posso dire che sia una nuova modalità di fruizione del patrimonio, perché ecco, l'abbiamo ricordato, ormai siamo all'8ª edizione, però certamente è una modalità diversa, consolidata, che speriamo possa continuare a lungo, per cui ecco, grazie a tutti, sappiamo tutti benissimo che impegno venga richiesto per ideare e realizzare iniziative di questo tipo e per garantire a iniziative di questo tipo una continuità nel tempo e una continuità di qualità nel tempo. Cortona e il teatro archeologico, da questo punto di vista devo dire, è un modello sicuramente invidiabile e invidiato, e sono particolarmente contenta che quest'anno io possa essere qui insieme anche a Rumor Bianco, che noi come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana abbiamo avuto modo di apprezzare per il coinvolgimento che delle comunità che ci ha consentito di provare e di apprezzare con le attività realizzate nell'ambito del public program della mostra La Minerva di Arezzo, attualmente in corso al Museo Mecenate. Quindi grazie a tutti e buon teatro archeologico, direi.

0: direttrice artistica del Festival Chiara Renzi, adesso per illustrarci insomma i contenuti di questa 8ª edizione. Grazie.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti, grazie, volevo di nuovo ringraziare il Comune di Cortona e il MAECA e l'Accademia Etrusca che credono in questo progetto ormai giunto all'8ª edizione. L'idea in partenza era quella, no, di pensare a un sito archeologico come un luogo non solo da visitare ma da vivere, no? Come uno spazio di relazione dove artisti, pubblico, cittadine e cittadini si incontrassero e vivessero il patrimonio culturale non come qualcosa di distante, di immobile, ma qualcosa che continua a interrogarci oggi senza perdere la propria identità. E quindi un'area archeologica che è in grado di accogliere spettacoli, teatro, musica, danza, talk, pensiero e comunità. Il titolo quest'anno è Fuoco e Cenere, e evitiamo ogni battuta sul fatto quanto questo titolo sia stato così sibillino quest'anno, perché è stata un'estate, speriamo ormai non più rovente, che ha bruciato, ma noi vogliamo pensare, io quando mi sono interrogata che cosa significhi oggi parlare di fuoco, non come qualcosa che solo distrugge, ma illumina, riscalda, trasforma, no? E cenere non solo come una fine, ma come qualcosa che lascia una traccia, una memoria, un terreno fertile da cui far nascere qualcosa di nuovo. Tra l'altro mi viene in mente, ora mi è venuto in mente mentre parlavo, al fuoco, a Prometeo che ruba il fuoco per donarlo agli umani e donargli conoscenza, donargli il progresso, e poi è stato condannato a vita per questo gesto così di ribellione. Ma andiamo al programma, perché è un programma fitto che ha come fil rouge il teatro, ma non solo. Iniziamo il 31 luglio. Il pomeriggio alle 18 ci sarà un wine tasting a cura di Consorzio Vini Cortona e in collaborazione con Fesercenti, a seguire lo spettacolo a proposito di memoria alla stanza di Agnese di e con Sara Bevilacqua, che ci parla della memoria, di una traccia che nasce da una distruzione, no? Quella della strage di via Anelio, quindi una pagina nera della storia italiana. È uno spettacolo che ha ricevuto molti premi perché racconta, no, Paolo Borsellino attraverso gli occhi di sua moglie Agnese, e lo fa ripercorrendo non solo, no, la loro storia, il loro incontro, ma poi quei tragici giorni e tutto quello che è avvenuto in quel periodo. Uno spettacolo che è stato ora a Parigi e quindi consiglio vivamente di vedere, perché l'ho visto e molto emozionante e direi necessario. Il giorno dopo siamo sempre al Sodo, il pomeriggio iniziamo con un talk, Le fiamme degli dèi, Silvia Vecchini presenterà e metterà in dialogo Paolo Giulierini e Michela Zucca, che è un'antropologa storica, e parleranno del fuoco nei riti magici e popolari, quindi molto interessante. In seguito ci sarà un momento di cocktail track per poter parlare un po', appunto fare un po' di socialità, e in collaborazione con Twist e Spiriti Toscani. L'abbiamo chiamato Spiriti di Fuoco, perché direi speriamo non troppo di fuoco, e accompagnati dal DJ set di Mitla. Poi ci sarà un altro spettacolo, Fare un Fuoco, e lì il fuoco, lo spettacolo di Luigi D'Elia, un grande attore di teatro e narrazione, il fuoco come sopravvivenza. Quindi accendere un fuoco può diventare un gesto di sopravvivenza in una natura difficile e selvaggia. Il giorno dopo invece ci spostiamo alla Tanella di Pitagora, meravigliosa, che non c'è mai stato, io consiglio di visitarla, è l'occasione. Silvia Vecchini ci guiderà nel rito dell'incenerazione, e poi ci sarà lo spettacolo La Sibilla e la città che brucia, è un debutto, una drammaturgia, come dire, fa parlare la Sibilla, chissà cosa ci dirà, però in chiave contemporanea. A seguire un ristorio sempre in collaborazione con Fesercenti. Il pomeriggio torniamo giù al Sodo, perché ci sarà un laboratorio di archeologia ovviamente adatto e aperto a a seguire un gelato itinerante, perché ci sta sempre bene un momento di dolcezza, e per finire uno spettacolo a cura in collaborazione con Sosta Palmizzi, Genealogie Caprine, che magari se vuole poi Silvia dire due parole sullo spettacolo, e si concluderà quindi come ogni appuntamento al tramonto, perché che ogni appuntamento inizia intorno al 17-18 circa e finisce poi con il tramonto. Quindi vi aspettiamo, perché ci piace ricordare il fuoco non per quello che distrugge, ma lascia come traccia. Quindi vi aspettiamo.

0: Sarà sicuramente interessante e molto bella questa iniziativa, un'esperienza per chiunque potrà parteciparvi. E intanto Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 c'è il nostro programma, e potete ascoltarlo anche in auto, in DAB, alla lettera I come Incontri, e abbiamo i podcast su radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: I tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
2: Completamente guariti? Perfettamente curati.
3: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
4: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 29 settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Con un consiglio comunale straordinario, la giunta comunale di Castiglio Fiorentino ha dato il via libera al primo stralcio per la riqualificazione della piscina comunale. L'opera si inserirà all'interno di un progetto organico articolato su tre fasi consecutive. Il primo stralcio, rifacimento della piscina, locale termico e impianti. Il secondo stralcio, nuovi spogliatoi, palestra a servizio anche del circolo del tennis e relativi locali di supporto. Lo stralcio 3, area, spa, beauty center, club house e piscina interna esterna integrata. Con questo atto l'amministrazione comunale intende dare concretezza e copertura finanziaria al primo stralcio del progetto di riqualificazione della piscina, un'infrastruttura che necessita una completa rivisitazione alla luce anche delle mutate abitudini della cittadinanza e non di una semplice ristrutturazione. Voto contrario dell'opposizione con Rinascimento Castiglionese, che non è contro la riqualificazione della piscina e quindi del luogo natatorio, ma è contro il progetto, soprattutto con la creazione dell'area spa, beauty center, club house e naturalmente anche di quella che è la divisione di una piscina che in questo momento è definita olimpionica e che nessuno in questo luogo, almeno in Valdichiana, aveva come misure. Paolo Brandi, capogruppo Rinascimento Castiglionese.
1: Il 25 settembre 2026 è una data da segnare sul calendario, perché intorno alle 13:30 è stato approvato il progetto di riqualificazione della piscina comunale, o meglio la variante al piano delle opere pubbliche che determinerà la riqualificazione della piscina comunale. Ma più che di riqualificazione, si tratta di un rivolgimento. Chi ha avuto modo di vedere il rendering si è reso conto che è una cosa che cambia completamente la natura della nostra piscina. La piscina era nata negli anni 80 come un punto di ritrovo delle famiglie, come un punto di riferimento per i giovani, anche per alcune gare sportive. Oggi invece si prevede di dividerla in due in maniera longitudinale, quindi creare due vasche divise da un muro, da una parte quattro corsie per l'attività agonistica, che non si capisce bene quale attività agonistica si possa fare con quattro corsie, e dall'altra una vasca cosiddetta ludica che parte da zero per arrivare fino al massimo di 1,60. Un progetto di cui non comprendiamo la ragione, tanto più che a questo si abbina un'altra cosa, e cioè la voglia da parte di questa amministrazione di realizzare, dicono loro per utilizzarla tutto l'anno, ma di realizzare accanto a questa vasca ormai snaturata una beauty farm. Cioè noi a Castiglion Fiorentino spenderemo soldi pubblici per realizzare un centro estetico e di bellezza, con una piccola difficoltà però, che a Castiglion Fiorentino non siamo a Rapolano Terme, non siamo a Chianciano, non siamo ad Abano Terme, qui l'acqua termale non c'è, quindi vogliamo capire bene in quale direzione si intende andare. Ma la verità vera è un'altra, lasciatemelo dire per una volta. Il tema vero è che ancora una volta si pensa a privatizzare i servizi. Hanno tentato il colpo alla scuola della Spiaggina con il nuovo polo scolastico, dove volevano dare una sezione di scuola materna al privato. Qui intendono privatizzare completamente il servizio, dando una piscina e dando una beauty farm al privato. Si dice è la modernità. No, questa non è la modernità. Questo vuol dire non venire incontro ai cittadini, ma venire incontro agli interessi privati. Per questo abbiamo votato contro.
0: Durante Piacere Marciano, gemellaggio fra Punto Marciano della Chiana e McCluster dell'Oklahoma. Il sindaco Maria De Palma.
2: Sì, un bellissimo gemellaggio che è nato quasi per caso. Tra l'altro devo dirvi che è nato durante questa festa, perché io ho conosciuto dei signori che sono venuti a abitare a Marciano, che sono dell'Oklahoma, e da lì è nato tutto, è partito tutto, perché io cercavo ormai da qualche anno una città con cui gemellarmi. Marciano non era mai stato gemellato, e quindi che bello, io sono orgogliosa, felice di aver fatto questo gemellaggio, perché ci apre davvero, insomma, a un mondo molto più ampio e dà la possibilità ai miei concittadini, alle associazioni, alla scuola, ai giovani di potersi scambiare idee e tradizioni con questa bellissima cittadina dell'Oklahoma. Quindi sono molto felice di questo, molto orgoglioso.
3: Hines and McCluster, so we celebrate that heritage, and we thought what a better way to celebrate that heritage to come here to Italy and make a friendship agreement.
0: Marciano e la Toscana sono belle, ma più belle sono le persone che abitano in questa zona. E fare gemellaggi allargano le amicizie e soprattutto la cultura. Questo quanto affermato dai rappresentanti dell'Oklahoma Marciano. A Poppi nasce il Museo dell'Araio. Giovanni Giovannetti, figlio dell'antiquario Giacomo.
4: Allora, buongiorno, sono fiero e onorato di essere qui oggi per ricordare mio babbo Giacomo Giovannetti, a cui è stato dedicato questo museo quando la radio parlava. E sono contento perché mio babbo, oltre che collezionare oggetti, collezionava curiosità, ricordi e storia. E tutto questo oggi può rinascere grazie a questa inaugurazione. Sono sempre contento di aver donato al comune questo patrimonio di mio babbo per far sì che rinasca e venga sempre ricordato il suo ricordo.
0: Francesco Lorenzoni, sindaco di Poppi.
5: Ancora una grande promozione del centro storico di Palazzo Gioggi, stavolta si arricchisce di un'offerta culturale dettata dal Museo della Radio in memoria di Giacomo Giovannetti. Ringrazio davvero di cuore il curatore di questo museo, il figlio Giovanni e comunque tutta la famiglia Giovannetti. Una straordinaria collezione di radio d'epoca, oltre 400 pezzi che sono allestiti in questa prima sezione, al primo piano, e poi saranno completati nel Centro Culturale di Avena per la seconda sezione. Quindi continua la nostra offerta culturale e soprattutto continua l'arricchimento di Palazzo Gioggi, il nostro centro di cultura, insieme chiaramente a tutto quello che il borgo può. Quindi continua la nostra strategia di rendere il museo diffuso del centro storico e di rendere quindi accogliente e denso di emergenze culturali tutto il borgo storico di Poppi.
0: È tutto per oggi, vi aspetto con la pagina sportiva.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva del martedì, che si apre ricordandovi il prestigioso appuntamento a Terra Nuova Bracciolini con il ciclismo per la categoria Under 23, la 56esima edizione della Ruota d'Oro, 94esimo Gran Premio Festa del Perdono. La partenza fra pochi minuti, alle 13 i chilometri da percorrere sono 170. Rispetto al passato la corsa vedrà il passaggio sotto al traguardo di Viale Europa già nelle prime fasi di gara e cima Berna verrà affrontata 4 volte. Il finale sarà mozzafiato. Dopo i vari passaggi tra Piantavrigne, Montemarciano, Persignano, ecco lo strappo di Cicogna, il muro di Monticello e ancora l'impennata del Valcello di Cicogna prima della discesa verso Viale Europa a Terranova Bracciolini. Sono soltanto 2 le internazionali in Toscana per gli Under 23, la Coppa del Marmo a Carrara e appunto la Ruota d'Oro a Terranova Bracciolini. Saranno 35 le formazioni in gara, con una 15ina le nazioni rappresentate, accanto ai migliori team italiani come BS, Carrera, General Store, Team Tecnipis in Emilia Romagna, Team Opla, Padovani. La Ruota d'Oro vedrà la presenza di vivai di alto livello, vedi i club Ineos Grandier, Astana, Bahrain, Tirol, Fitness, Pharma, Avec, Aix-en-Provence, Colo Kick, Ukraine, Cycling Team, Fani Castro, Velo Performance, Team Skyline. Tra gli atleti più attesi, il vincitore del 2025, il britannico Geoff Brookes della AWC Aix in Provence, il campione italiano Under 23 Mattia Negrente XDS Astana e il compagno di squadra Matteo Scalco, entrambi azzurri ai recentissimi campionati del mondo. Nicolas Milesi, argento nella crono mondiale di categoria a Montreal, e Davide Frigo, Ineos della Grandier, Mirko Bozzola e Riccardo Lorelli della Padovani, Thomas Capra e Santiago Basso della Bahrain Victorious, ancora Basso il figlio Ivan, vincitore di 2 giri d'Italia, Leonardo Vesco e Alessandro Milesi della BS Carrera, Nicolò Arrighetti, Christian Remelli e il danese Bic della General Store, Matteo Giulli della Team Opla, atleta valdarnese e campione toscano, oltre che vincitore della Coppa del Marmo. A dare ulteriore valore tecnico alla gara, corridori come Slesarenko della BS, campione bielorusso a cronometro, Mishakovok della MGKV Vis, campione russo sia su strada che alla cronometro, Makele della Ionos, campione eritreo su strada, Lambdo della Colo Quick, campione danese a cronometro, e Camberei e Arasin della Skyline, rispettivamente campione albanese su strada e rumeno a cronometro. Ma all'ultimo istante potrebbero esserci altri protagonisti nella sfida in terra valdarnese. Nell'albo d'oro di questa manifestazione il grandissimo Gino Bartali e in tempi più recenti Mario Cipollini. Grande partecipazione alla seconda edizione della giornata dello sport a Foiano. Premiati gli atleti foianesi, spazio alle associazioni e ai 50 anni della pallavolo foiano. Il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci.
7: Quarta edizione della festa dello sport di Foiano, ancora una bella iniziativa con tante persone, tanti ragazzi, tante ragazze. Un ringraziamento a chi ha collaborato con l'amministrazione a questo evento, Proloco Foiano. Questo evento rientra all'interno della settimana foianese, al CSI e all'oratorio foiano con il quale è iniziata 4 anni fa questa avventura. Oggi è un modo per far conoscere gli sport foianesi a tutti i nostri concittadini e non solo, alle tante anche persone che sono venute da fuori, e è un modo anche per ringraziare l'associazionismo sportivo per tutto quello che fanno durante l'anno. Sappiamo quanto è importante lo sport a livello di salute ambientale, sociale, culturale. Ecco, oggi è un giorno per ringraziare tutti i volontari e tutte le volontarie che tengono i nostri ragazzi e le nostre ragazze per tutto l'anno in un clima sereno, insieme a delle persone, a fare qualcosa che è divertente e che riporta poi qualcosa anche al nostro paese. Quindi un grazie a tutti loro, e questa giornata è un ringraziamento per tutte le persone che si dedicano al nostro territorio.
0: Il vice sindaco del comune di Foiano della Chiana, Gabriele Corei, nonché assessore.
8: Attorno alla seconda giornata dello sport foianese, l'edizione 2026, uno splendido pomeriggio che ha animato tutte le piazze di via del centro storico, grazie alle numerose associazioni del nostro territorio, che ci tengo a ringraziare, che hanno offerto a tantissimi bambini l'opportunità di provare i più svariati sport presenti nel nostro territorio. Una giornata dedicata in particolar modo a bambini e ragazzi, appunto per fargli conoscere gli sport e incentivarli a fare la pratica sportiva, perché è una cosa fondamentale, specialmente al giorno d'oggi, e che quindi permette di crescere, di socializzare, di educarsi e di imparare il rispetto degli altri. Una serata dedicata alla storia della pallavolo, raccontando gli aneddoti e presentando poi anche le nuove squadre per questa stagione. Quindi una giornata straordinaria, lo sport è fondamentale, noi investiamo e continueremo a investire nello sport, perché è veramente una cosa molto importante per tutta la comunità.
0: Una collaborazione particolare e importante, quella del CSI con Massimiliano Genca. Soddisfatto Luca Possani, presidente Proloco Foiano della Chiana.
9: Una bellissima giornata dello sport, un momento di aggregazione tra giovani e meno giovani, perché gli accompagnatori sono meno giovani, ma è veramente un momento di festa e di gioia con vedere tutti questi ragazzi che provano lo sport in modo giocoso per conoscersi anche fra di sé.
0: Preziosa la collaborazione del CSI con Massimiliano Genga.
10: Un piccolo bilancio molto positivo: nonostante che abbiamo dovuto spostare l'evento di una settimana, i foianesi e dintorno comunque hanno partecipato, sono venuti tanti ragazzi, tanti bambini, abbiamo avuto più di 200 iscritti, hanno provato tante attività sportive, si sono divertiti, abbiamo fatto anche un tiro alla fune molto simpatico, sono venuti anche in maneggio con i cavalli, quindi c'è stata anche questa parte molto divertente con i cavalli. È una festa dello sport in vero e proprio.
0: E adesso il tempo che ci rimane lo dedichiamo ad un riflesso della domenica calcistica. Abbiamo detto in promozione, la classifica vede 3 compagini, ex aequo a 9 punti, cioè a punteggio pieno. Mi riferisco al Montagnano, alla Senalunghese, all'Alberoro. Ecco, noi oggi ci occupiamo di questa terza squadra, cioè l'Alberoro, che ha debuttato fuori casa al Galluzzo vincendo per 2-1, ha debuttato in casa battendo il centro storico Le Boschi per 2-0, ha vinto ad Incisa per 2-1, credo largamente, almeno sentendo quello che è stato il commento del nostro Ernesto Zoi, al quale cedo la parola per raccontarci naturalmente tutta la sua soddisfazione.
11: Davvero una bella gara, emozionante, con capovolgimenti di fronte. L'Incisa ci ha provato in tutti i modi, ma l'Alberoro ha tirato su con la sua esperienza e la sua capacità tecnica, è riuscita a vincere, ha rischiato a pochi minuti dalla fine di fare anche il terzo gol, davvero un errore madornale al 39esimo con Tavanti, dopo uno scambio con Alomar si trovava la porta vuota e tirava fuori con tutto il pubblico sbigottito, davvero un'occasione per fare 3-1. L'Alberoro ha tenuto sempre la gara, l'Incisa è stata sia nel primo tempo che nel secondo, ha cercato di imbastire azioni, ma la difesa e il centrocampo dei ragazzi di Mister Franchi hanno tenuto bene il campo. L'unico gol per l'Incisa su rigore al 20esimo sul risultato di 2-0, però poi le occasioni non sono state tante per i fiorentini. Al terzo era appunto l'Alberoro che passava in vantaggio con Alomar, scambio con Scatizzi e Alomar tirava e insaccava. Al 13esimo era ancora Scatizzi che si involava sulla sinistra, ma il suo tiro attraversava tutta la porta e finiva fuori. Al 28esimo c'era la prima occasione per l'Incisa con un gran tiro dal limite di Merola che sfiorava il polo, davvero una, forse l'occasione più ghiotta per i fiorentini, ma la palla andava fuori. Era al 34esimo Erpici entrato al posto di Scatizzi. Scatizzi ha avuto un grosso fortunio con uno scontro con un difensore dell'Incisa, è uscito al 20esimo. Come dicevo, Erpici al 34esimo un tiro al volo, ma il portiere in tuffo parava. Al 41esimo era ancora l'Incisa che con un colpo di testa di Shotong si rendeva pericoloso, ma la palla finiva all'esterno della rete. Il secondo tempo iniziava al secondo con il raddoppio di Bennati, un batti ribatti in aria. Prima era la volta di Alomar, poi era la volta di Galantini, il portiere parava, poi da 2 metri Bennati insaccava. Da qui in avanti c'era l'azione un po' più forte dell'Incisa, una reazione che la portava a raggiungere il 2-1 su rigore con Espinosa su fallo del centrocampista Merola che veniva atterrato in aria. E dopo il 2-1 l'Incisa cercava di proiettarsi in avanti per pareggiare, ma era al 23esimo che l'Alberoro sfiorava il terzo gol con un gran tiro di Alomar che sfiorava il palo. Poi al 38esimo era ancora l'Incisa con un colpo di testa di Fantoni, ma Balucani parava in sicurezza. Poi al 39esimo, l'occasione che vi ho raccontato prima, una scorribanda in aria di Galantini piazzava al centro per Tavanti a porta vuota miccava la palla e la buttava fuori. Gli ultimi minuti vedevano l'Incisa stanca e l'Alberoro a controllare e il risultato l'Alberoro lo portava a casa sul 2-1. Alberoro che è in testa alla classifica insieme al Montagnano e alla Sinalunghese, davvero un bel inizio per i ragazzi di Franchi. 3 partite, 3 vittorie, 2 fuori casa e 1 in casa. A domenica prossima, voi la linea.
0: Domenica la giornata numero 4 vedrà di nuovo l'Alberoro in trasferta, questa volta sul campo del Pontassieve. Ed è tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: La volta precedente abbiamo parlato dell'aspirina e abbiamo detto che era fondamentale nella prevenzione e nella cura delle malattie cardiovascolari. Questa volta parliamo di un altro gruppo di farmaci, anche questi essenziali per la prevenzione e per la terapia delle malattie cardiovascolari. Ossia, parliamo delle statine, che costituiscono la classe di farmaci ipolipemizzanti più prescritta al mondo per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari. Il loro impiego clinico ha rivoluzionato il trattamento dell'ipercolesterolemia, riducendo significativamente la morbilità e la mortalità legata ad eventi ischemici come infarto del miocardio ed ictus. Le statine agiscono inibendo un enzima che si chiama 3-idrossi-3-metilglutarille coenzima A riduttasi, che è l'enzima chiave che catalizza la formazione del colesterolo nel fegato. Inibendo questo enzima, la produzione di colesterolo nel fegato viene notevolmente ridotta. Quindi abbiamo detto riduzione intraepatica del colesterolo, ma anche le statine fanno sì che, riducendo la carenza cellulare di colesterolo, si attiva una proteina che stimola a far aumentare i recettori per l'LDL sulla superficie degli epatociti, così che gli epatociti catturano dal circolo ematico un maggior numero di particelle di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, abbattendone la concentrazione plasmatica fino al 60%. Ma non soltanto abbiamo una riduzione del colesterolo LDL, ma le statine esercitano azioni vasoprotettive indipendenti dal profilo lipidico, noti come effetti pleiotropici, ossia miglioramento della funzione endoteliale, abbiamo un aumento della produzione di ossido nitrico, abbiamo una stabilizzazione della placca aterosclerotica, abbiamo delle proprietà antinfiammatorie e abbiamo anche un'azione antitrombotica, e quindi abbiamo una riduzione dell'aggregazione piastrenica. Le statine si dividono in base all'origine in naturali e fungine contro le sintetiche e alle caratteristiche lipofile. Lipofile sono per esempio la lovastatina e la simvastatina, idrofile sono la pravastatina e la rosuvastatina. Sebbene le statine siano generalmente ben tollerate, il trattamento può comportare effetti avversi dose dipendente. I principali effetti avversi sono dei sintomi muscolari, che vanno da mialgie lievi, ossia dolori muscolari senza incremento di creatinchinasi, fino a miopatie con elevazione dei livelli di creatinchinasi. E la rabdomiolisi rappresenta un evento raro ma severo, e questo avviene in una percentuale però bassissima, inferiore allo 0,1%. Abbiamo anche un possibile aumento transitorio delle transaminasi, ma un aumento superiore a 3 volte il limite superiore di norma richiede una valutazione del dosaggio. E poi abbiamo anche un impatto sul metabolismo glucidico. È stato osservato un modesto aumento del rischio di insorgenza di diabete mellito di tipo 2, particolarmente nei pazienti con fattori di rischio preesistenti, rischio ampiamente compensato però dal beneficio cardiovascolare netto. La scelta della statina e del dosaggio dipende dal profilo di rischio cardiovascolare del paziente. Se il rischio di avere un evento cardiovascolare è molto alto, come in chi ha avuto un pregresso infarto o è diabetico, in questo caso il target del colesterolo LDL è inferiore ai 55 mg per decilitro. Se il rischio è alto, il target del colesterolo LDL è 70 mg per decilitro di sangue, nel rischio moderato il target per il colesterolo LDL è di 100 mg per decilitro. L'assunzione delle statine avviene preferibilmente la sera per molecole a breve emivita come la simvastatina e quindi in coincidenza con il picco circadiano della sintesi epatica di colesterolo. Per le molecole invece a lunga emivita come la atorvastatina e la rosuvastatina, la somministrazione può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Concludo dicendo dei pazienti che non possono assumere la statina. La statina non va somministrata durante la gravidanza e l'allattamento. Infatti il colesterolo è fondamentale per la formazione delle membrane cellulari e la sintesi di steroidi e una sua riduzione priverebbe il feto degli elementi essenziali per un corretto sviluppo. Per tale motivo, alle donne in età fertile, in concomitanza all'impiego di statine, viene spesso raccomandata una terapia contraccettiva. Anche nella popolazione anziana, la terapia prima di iniziare la terapia con statine è importante valutare l'aspettativa di vita, il rischio cardiovascolare e le interazioni farmacologiche. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 1.
3: In Blu 2000 News.
4: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capito a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
5: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev. Un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco.

0: Francesco, è confermata da Papa Leone e presidente della CEI, secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa. In particolare, ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
2: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
3: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
1: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. David Murgia.

0: Ancora cronaca svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
1: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il DC-9 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di due portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano. Questa è stata la conclusione del giudice istruttore Rosario Priore, titolare delle indagini. Documenti più volte richiesti e finora mai consegnati alle autorità italiane da Parigi, una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Non dimenticheremo mai, e non perdere la memoria è dovere imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
2: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prevost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa, dice, semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Oggi giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Seno.
3: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese. È sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane, verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, buona giornata.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Ucraina, nuovo attacco russo nella notte contro la capitale Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici.
1: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte, forti esplosioni a Kiev. Un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei tre giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
2: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che i due leader hanno discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, aggiunge il comunicato. E dopo Eni e P anche Kuwait annuncia che applicherà un tetto al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni. Intanto oggi i prezzi medi dei carburanti sono in ribasso. Il Ministero delle Imprese rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 centesimi di euro al litro per il gasolio. Una sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini, così il ministro degli esteri italiani commenta il verdetto sulla morte di Giulio Regeni. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persone.

persona a tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I tre agenti sono stati condannati solo per il sequestro del giovane ricercatore friulano morto al Cairo nel 2016 dopo essere stato arrestato e torturato in carcere. I giudici hanno lasciato cadere invece l'accusa di omicidio. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: E anche oggi non sono da solo, ritorna Sabino D'Alessandro in regia. Chi più di lui può accompagnare quest'ora con le classifiche, con la musica? Lui che è diventato un batterista professionista ormai nell'ultimo periodo, diciamo che se la tira anche per quello, quindi complimenti per questa tua nuova carriera, caro Sabino, di batterista. Bravo, bravo. Diretta a radioinblu.it invece il nostro indirizzo di posta elettronica per tutti voi batteristi o non all'ascolto. Naturalmente ci fate capire quali sono le vostre canzoni preferite delle 20 che scaleremo oggi. Oggi di scena la classifica dedicata alla buona musica italiana con la Chart Italia, quindi restate con noi insieme fino alle 15. Subito i Supertramp per inaugurare il tutto, Breakfast in America.
2: C'è

0: voi direte, ma che ci azzeccano i Supertramp con la musica italiana? Nulla, ma il bello è quello, no? Potervi anche stupire con effetti non speciali, in questo caso, ma musicali. E apriamo ufficialmente la Chart Italia di oggi. Ieri abbiamo aperto la settimana con il debutto per la nuova stagione anche della classifica Billboard, la Billboard 800, e oggi invece ritorniamo nel nostro paese, dove al numero 20 è in salita J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Numero 19 in discesa è la canzone che andiamo subito ad ascoltare, che inaugura la chart di oggi, una meravigliosa Gianna Nannini con un altrettanto meraviglioso errore. Questo è il titolo del suo nuovo brano, molto suggestivo, con quasi delle bellissime immagini da pensare in musica. Eccola qua.
1: Ciao.

scritta dalla stessa Gianna Nannini insieme a Bruno Risassa e Di Martino. Meraviglioso errore, numero 19 in discesa nella chart Italia. Alla 18 abbiamo Anna con White Girl Wasted, mentre al numero 17 Antidroga continua a scendere la canzone di Emma insieme a Fabri Fibra. Quest'ultimo diciamo che non si può lamentare, è un periodo veramente positivo per lui, ve ne accorgerete anche andando oltre, quindi più avanti nel corso della nostra chart di oggi. Andiamo alla 16, dove in discesa un successo dell'estate firmato da Noemi. Parliamo di Tu cosa fai questa sera. Lei ha ripercorso sul filo della memoria il suo itinerario artistico lungo 17 anni durante una recente esibizione al Trento Doc Festival, e con delle canzoni che ha eseguito, alcune al pianoforte nella suggestiva location del chiostro, rispondendo anche alle domande di chi l'ha intervistata, riscoprendo questa sua anima soul dall'inizio, quindi dall'esordio a X Factor nel 2009 alle 7 presenze sul palco di Sanremo, un percorso che ha attraversato vari palcoscenici e collaborazioni di primo piano. Nel corso della serata a Trento, per l'appunto, Noemi ha ripercorso le tappe chiave della sua carriera. Lei ha raccontato: ho iniziato suonando Wilson Pickett sul litorale romano, poi è arrivata la svolta con X Factor, da Veronica Scopelliti sono diventata Noemi, e da allora sono passati 17 anni, sono letteralmente volati, e ha avuto la fortuna e la costanza, ha raccontato, di collaborare con figure straordinarie e importanti come Fiorella Mannoia e Vasco Rossi. Numero 16 in discesa questa settimana, Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi. Stare con

Numero 16 per lei, Noemi, tu cosa fai questa sera nella Chart Italia in discesa? Lui ha infiammato invece la Chorus Life Arena nella serata di domenica scorsa per il concerto che Ligabue ha portato a Bergamo durante il suo tour La Notte di Certe Notti. Questo è qualcosa per te.

0: giorno migliore per te.
1: Queste sono le canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni nella chart Italia. Alla 15 Ligabue in discesa, Qualcosa per te. 14 scende anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Alla 13 Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa è Partenope.

Le collaborazioni, quelle belle che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, Partenope in discesa, la 13, Serena Brancale, The Colors, prodotti con DJ Merck and Cremont. Saliamo alla numero 12, una delle due protagoniste di questa canzone, che Angelina Mango ha collaborato quest'estate con Marco Mengoni, con la canzone che ha fatto letteralmente furore, ovvero Canto d'amore. In questo caso la ritroviamo con Ariete insieme per Che bella vita, canzone in salita alla numero 12, e a fine anno Ariete tornerà in concerto dando il via a questa tournée nei club con lo spettacolo in scena all'Atlantico di Roma. In seguito la giovane cantautrice sarà protagonista con la sua musica in altre 6 città italiane: Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto. Il calendario completo con tutti i dettagli e gli appuntamenti li trovate sui social della stessa Ariete, però vi do anche alcune date, così: 7 novembre a Roma all'Atlantico, 19 novembre a Milano all'Alcatraz, 21 novembre a Torino al Teatro Concordia, poi ovviamente in corso d'opera anche nel nostro appuntamento con le classifiche vi ricorderemo queste date. Numero 12 in salita, Ariete, Che bella vita con Angelina Mango.

Potremmo dire tutto un grande successo anche al cinema con il suo film documentario dall'ultimo strepitoso live, ultimo, la sua nuova canzone è la prima di tre nuove entrate, e in questo caso questa sfiora la top 10 alla numero 11, ma la più alta nuova entrata la troveremo addirittura alla numero 2 tra poco. Numero 10 della Chart Italia, in discesa un'altra coppia musicale del momento, Alfa Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Saliamo alla posizione numero 9, dove scende ancora questa settimana rispetto a 7 giorni fa una canzone che insomma ci ricorda il bello dell'estate, la voglia di divertirsi e il sound anni 80 caratteristico di questo cantautore che ormai conosciamo benissimo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: è capitato, non l'avete ancora fatto, vedere il video di agitare Coca-Cola, è uscita un po' alla Toscana, diciamo così. Tommaso Paradiso ha realizzato questo video ispirandosi notevolmente ai Coldplay e al loro singolo Up and Up, con effetti speciali che rimandano proprio a quel video originario e che invece sono stati realizzati ovviamente dalle nostre parti con dispiego di mezzi insolito, diciamo, molto curato per un video di casa nostra. Sicuramente poi i video anche negli ultimi anni si sono evoluti da quel punto di vista tecnico. Agitare Coca-Cola, numero 9 in discesa questa settimana, Tommaso Paradiso nella classifica italiana. Quella che vi stiamo raccontando oggi, che stiamo scalando insieme, troviamo una posizione stabile ogni tanto, anche in questo caso la numero 8 da Solito Cinema, l'album di Giulia, in questo caso la collaborazione con Brescia per Serenamente, e c'è un romanzo, l'esordio letterario di Brescia, che sta per arrivare con Nessuno ci insegna a cadere. Il romanzo sarà disponibile dal 6 ottobre in tutte le librerie fisiche online, in programma anche un in-store per lui per presentare il libro. Arriva infatti questo suo primo romanzo in assoluto, che Brescia ha presentato già con annessa copertina sui suoi social. Il libro racconta la storia di Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni molto differenti tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, vittima del crollo del ponte delle cicale, mentre lei sta preparando un esame che potrebbe consentirle di studiare all'estero. Le loro vite si incrociano per caso su una terrazza che collega i due istituti che frequentano, e da lì poi tutta la storia, ovviamente anche romanzata, molto particolare. Prendono vita anche due punti interrogativi che sono protagonisti di una sorta di odissea tra parole e segni di punteggiatura che lo stesso Brescia ha creato. Presenterà questo romanzo anche dal vivo. Lo dicevamo, il 5 ottobre sarà protagonista a Milano, il 6 ottobre a Genova e il 7 ottobre a Roma, con tre appuntamenti dedicati agli in-store, quindi la presentazione e la firma del libro. Davvero molto interessante. Giulia Brescia, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente bel titolo per questa di Julie Bresh, numero 8 stabile. Alla numero 7 un'altra nuova entrata, la nuova di Annalisa insieme a Madame dal titolo Amica, mentre al numero 6 rimane stabile anche questa canzone di Elisa, che ci ha insegnato un po' che c'è questa tecnica del kintsugi, o almeno lo sapevamo già, ma non sapevamo tutti i dettagli di questa creazione fatta con loro per gli oggetti che praticamente si rompono con le crepe, vengono riempiti con questa bellissima forma dorata. Elisa, la numero 6.

una tecnica incredibile. Vi segnaliamo anche il video di questa canzone di Elisa Kintsugi, molto ben fatto, al numero 6 stabile la sua canzone nella chart Italia. Saliamo di un gradino, numero 5 continua a salire questa canzone di successo di Ernia, la sua nuova canzone dal titolo Dedica, dedicata ovviamente alla sua città natale, ovvero Milano, numero 5.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È la numero 5 in salita di questa settimana, Ernia con Dedica. La numero 4 è stabile, Marrakesh con Guè con Casini. E dopo l'uscita nelle sale a maggio, ricorderete il grande successo in sala per King Marrakesh, che arriva adesso in streaming, questo docufilm di Pippo Mezzapesa, che segue per un anno il rapper tra quotidianità, amici, collaboratori e canzoni, con varie testimonianze, tra cui quelle di Elodie, Guè per l'appunto e Massimo Recalcati. Prodotto da Groenlandia, ha segnato il miglior debutto per un docufilm musicale quest'anno, hanno poi battuto, credo, nelle ultime settimane dal docufilm sul concerto di Ultimo. Ma non ascoltiamo la nuova di Marrakesh al numero 4, andiamo invece alla posizione numero 3, è stato al numero 1 per diverse settimane, adesso perde quota questa canzone di Saif, si intitola Parlar d'amore, anche in questo caso troviamo una collaborazione con Bresh, la numero 3 della Chart Italia.

Nella top 3 di questa settimana della Chart Italia, numero 3 in discesa, Safe con Parlar d'amore. Allora, parliamo di un grande successo, è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana, canzone che lancia di fatto il nuovo album di Cesare Cremonini in arrivo, dal titolo Paparazzi. La canzone al numero 2 è la più alta nuova entrata in assoluto, che ascolteremo tra poco. Di lui parliamo perché si aggiunge una nuova data a Bologna al calendario di Amatour, diventano così 7 gli appuntamenti all'Unipol Arena, in programma tra il 27 novembre prossimo e il 6 dicembre, con 7 concerti in uno dei palasport più grandi d'Italia. Cremonini si prende davvero tutta la sua Bologna e la sua scena. Lui ha raccontato che sta vivendo un nuovo esordio dal punto di vista artistico, a cominciare da questo tour, dalla sua città, con così tanti concerti di seguito, ed è il modo migliore ovviamente per presentare questo progetto così importante per lui. Dopo la stagione dei grandi stadi, Amatour segna questo ritorno di Cremonini effettivamente nei palasport. Sarà la prima occasione per entrare dal vivo nel cuore di Amatour, questo nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre prossimo, un progetto nato a Londra, lo abbiamo detto spesso, dall'incontro con alcuni tra i musicisti più importanti della scena internazionale italiana, costruito intorno alla musica suonata questa volta, quindi torna al centro anche nella sua dimensione live. Il tour partirà il 24 novembre da Ancona, data zero che è già sold out, e continuerà poi nei palasport del nostro paese, soprattutto quelli di Bologna, Torino, Milano. I biglietti per questa nuova data sono disponibili in prevendita con i canali generali di vendita a partire da questa giornata, quindi potete trovare tutte le info che desiderate. Cesare Cremonini, Paparazzi, numero 2, New Entry.

faticoso nella musica nuova di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, alla numero 2, nuova entrata, la più alta in assoluto della chart Italia di questa settimana. Salgono alla numero 1 e si confermano al podio, in questo caso al vertice del podio, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, numero 1 con Goya. Cosa

0: Nella mitola in Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
1: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia, un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale.

0: Le parole di Blu 2000.
1: Queste sono le parole di Blu 2000 anche oggi in questo martedì 29 settembre, sempre più vicini verso la fine di questo mese che sta letteralmente volando insieme. Grazie alle vostre parole, ai vostri messaggi, alla nostra musica, il giusto mix per affrontare il pomeriggio di oggi fino alle 16.30. Oggi un piacere ritrovare in regia Mister Davide Dede, che saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio anche tutti voi attraverso i vostri messaggi, diretta @radioinblu.it. Ovviamente il nostro indirizzo non cambia, la posta elettronica sempre a vostra disposizione, magari in ufficio mentre state facendo tra un lavoro e l'altro, è il vostro bel da fare, naturalmente anche comunicarci la vostra voglia di musica. Iniziamo con questa bella canzone.

0: dividerà.
1: Abbiamo iniziato il nostro pomeriggio con due belle novità, Nothing But Thieves in apertura e adesso Alfa, Gigi d'Alessio con la loro Genova e Napoli. Chissà quante storie si intrecceranno tra Genova e Napoli, ad esempio con i primi due concerti, To Guarda, casualmente, ma sono proprio loro le due città protagoniste. Genova, Ligabue questa sera per il live, il suo live al Pala Technoship, mentre invece a Pompei, appunto provincia di Napoli, Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei nella zona di Piazza Esedra. E ancora live questa sera alle 21 a Milano, Santeria Toscana per Emma Nolde e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani 30 settembre, Biagio Antonacci sarà ancora a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, Gigi D'Alessio nella sua Napoli Arena Flegrea a partire dalle ore 21, Roberto Vecchione invece vi aspetta al Teatro Brancaccio della Capitale, Gigi Finizio sempre a Napoli all'Arena Flegrea e poi vi segnalo il concerto di Elio a Cagliari al Teatro Lirico. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta radioinblu.it.

Questa è in Blu 2000, buon pomeriggio anche agli amici che ci seguono dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e naturalmente dall'app e dal sito play2000, play2000.it. Allora, stamattina apro i social, mi capita di vedere già delle fake news che serpeggiano già dalle prime ore del mattino, come ad esempio, mi raccomando, ricordatevi, questo weekend c'era scritto in un post di spostare le lancette dell'orologio perché ritornerà l'ora solare. Niente di più falso, non è questo weekend, quindi attenzione, non cadete nella trappola, ma sarà nella notte, ancora c'è un bel po' di tempo, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quindi tornerà l'ora solare. Alle 3 gli orologi dovranno essere riportati indietro di un'ora, quindi fammi riflettere fino alle 2, risultato che forse una notte con un'ora di sonno in più ce la facciamo, ma anche pomeriggio in cui purtroppo, lo diciamo, farà buio prima. Cambio d'orario, ormai un appuntamento fisso dell'autunno, anche se ogni anno riapre le stesse domande, bisogna spostare avanti, indietro, si guadagna davvero un'ora di riposo, perché continuiamo ancora a cambiare orario due volte l'anno? C'era già la proposta che era arrivata fino al governo, se non sbaglio, per abolirla addirittura. Con ora solare si indica l'orario standard, cioè quello che viene utilizzato nei mesi invernali. Quando termina l'ora legale, introdotta per sfruttare più a lungo la luce naturale nelle giornate estive, si torna indietro appunto di 60 minuti. Questo significa che quella notte durerà un'ora in più, quindi un piccolo regalo per noi che amiamo tanto dormire, ma con una conseguenza evidente nella vita quotidiana, perché poi c'è una sorta di effetto jet lag addirittura. Dal giorno successivo poi il sole tramonterà prima, le ore di luce nel pomeriggio diminuiranno, tutti lo sappiamo. Il passaggio tra ora legale e ora solare è regolato dalla direttiva europea, nata con l'obiettivo di coordinare questo sistema negli stati membri e favorire un maggior sfruttamento della luce naturale con possibili vantaggi anche sul fronte dei consumi energetici. Negli ultimi anni però, lo diciamo, il tema dell'abolizione del cambio dell'ora è tornato più volte al centro dell'attenzione del dibattito, perché nel 2018 appunto la Commissione europea aveva avviato questo iter a cui avevano partecipato circa 4,6 milioni di cittadini, una sorta di consultazione pubblica. La maggioranza dei partecipanti si era espressa favorevolmente alla fine dello spostamento delle lancette. La proposta però non ha portato a una decisione definitiva, quindi tutto si è praticamente arenato. Poi c'è il piccolo rito collettivo che capita e che accompagna ogni cambio d'ora. Queste sono note di costume che capitano purtroppo a tutti noi tutti i giorni, le sveglie dimenticate, gli appuntamenti un po' anticipati di un'ora e la domanda che torna puntuale ogni autunno: ma questa volta dormiamo di più o di meno? Beh, la risposta è che a ottobre si guadagna un'ora di sonno, ma si perde un po' di luce nel pomeriggio. Questa è un po' la sintesi di tutto.

Abbiamo parlato giusto ieri all'interno delle parole di questo nuovo progetto musicale di settembre dal titolo Lentiggini. Allora ci chiediamo anche quali sono le mete più sostenibili al mondo. Abbiamo un po' accantonato quelle che sono state durante le parole dell'estate, le mete, no, da consigliare per le vostre vacanze. In questo caso pensateci magari per il prossimo viaggio, perché c'è una classifica davvero speciale e c'è una città italiana che forse non ci aspettavamo effettivamente tra le città più sostenibili del mondo nel 2026. Nuova classifica che premia soprattutto il Nord Europa. Parliamo di luoghi, non solo piccoli centri immersi nella natura, isole lontano, capitali nordiche dove biciclette, energie rinnovabili, trasporti pubblici funzionano e fanno già parte della quotidianità, ma la sostenibilità regna sovrana. In una città oggi non si misura soltanto da quante piste ciclabili possegga o da quanto verde si trovi nei suoi parchi. Conta anche il modo in cui un'amministrazione è anche capace di gestire il turismo, coinvolgere le comunità locali, anche ridurre l'impatto ambientale, quindi costituisce un futuro più vivibile per chi ci abita. A stabilirlo è questa nuova classifica internazionale che è stata stilata sulle diciamo mete, quindi sulle città che valutano le performance sostenibili delle destinazioni turistiche attraverso quattro grandi aree, cioè la gestione e la promozione del turismo, sostenibilità della filiera locale, progresso sociale e prestazioni ambientali. Allora, al primo posto, diciamo tra le città che dominano questa classifica, c'è Reykjavik, che si trova in Islanda, capitale dell'Islanda, con un punteggio complessivo del 90%. La città ottiene il risultato migliore nella dimensione sociale, con il 95% seguita dall'impegno della filiera locale della gestione del turismo anche in questo caso. Poi abbiamo tra le più virtuose e sostenibili Montreal in Canada, con lo stesso punteggio. La città canadese raggiunge questo risultato più alto nella gestione soprattutto e promozione del turismo. Andiamo anche nel Regno Unito, dove primeggia Belfast, si distingue soprattutto per la gestione del turismo e l'impegno della filiera locale e le prestazioni ambientali. Sydney in Australia, luogo meraviglioso che io amo molto vedere soltanto sulla carta, sulle foto, perché ancora non ci sono mai stato, si posiziona al settimo posto con l'87%. Tra i punti di forza ci sono la gestione del turismo e il progresso sociale anche in questo caso. Andando di qua e di là, scalando questa classifica delle più virtuose, c'è Copenaghen in Danimarca. Con il 90% la capitale danese ha sviluppato una strategia chiamata turismo, anzi tourism for good, con l'obiettivo di trasformare il turismo in uno strumento capace di generare benefici per la comunità locale. E poi abbiamo la regina di questa classifica, tra le città più sostenibili forse in assoluto del mondo, c'è Helsinki in Finlandia, con un punteggio del 93%, quindi la capitale finlandese ottiene questo risultato davvero storico, il migliore nella sostenibilità della filiera locale, anche nella gestione del turismo. Tra l'altro l'obiettivo di Helsinki è diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo e gli eventi sostenibili. Ma voi direte, hai citato una città italiana che forse non ci aspettavamo, e sì, c'è una sorpresa italiana in questa classifica, l'unica città presente, niente po' di meno che è Milano, capoluogo lombardo, è l'unica città italiana presente nella lista e si posiziona al 26° posto con un punteggio complessivo dell'81%. E diciamo che anche qui ci sono degli indicatori che l'hanno premiata: 84% per il progresso sociale, 83% per la gestione e promozione del turismo, 80% per le prestazioni ambientali, 76% per l'impegno della filiera locale. E poi insomma la dipingono invece dalle nostre parti, Milano come delle città forse meno vivibili in assoluto da alcuni punti, anzi da molti punti di vista, e anche il nostro Davide in regia è d'accordo. Però secondo questo indice internazionale pare che sia l'unica città italiana presente in questa lista tra le più sostenibili per tutti questi punti che ho elencato. Beh, se lo dicono loro ci crediamo e ne siamo orgogliosi.

0: Il nostro nuovo disco in blu 2000 per questa settimana, YouTube con Silenzio, anzi il silenzio magari avvolgente della natura. Quante volte è capitato ad esempio al nostro ospite di oggi Marco Mizzi di trovarsi nell'orto nella pace dei sensi? Può capitare Marco questo silenzio?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sempre.
0: Esatto, il titolare di un campo molto interessante che si trova nell'Lodigiano, un campo lodigiano che si chiama il Ceraseto, che è un'azienda agricola di autoraccolta e vendita diretta. E tu mi stavi raccontando fuori diretta che ti trovi proprio nell'orto in questo momento.
1: Esatto, sto preparando la verdura per l'apertura del pomeriggio. Esatto.
0: Allora, questo Ceraseto che ricorda la cerasa, ma hai origini siciliane per caso, Marco?
1: Perché
0: la
1: cerasa no, ma perché da noi è siresa, però in realtà il fatto è che in gergo tecnico dal latino è Prunus cerasifera, è l'albero del e quindi ciliegeto, che sarebbe frutteto di ciliegie, si dice ceraseto.
0: Fantastico. Allora, c'è questo campo meraviglioso che è molto vasto, ce lo vuoi raccontare tu e dove si trova soprattutto?
1: Sì, allora si trova a Lodi, proprio vicino a Viale Milano, in zona San Gualtero, e esatto, adesso abbiamo aperto con l'allestimento autunnale, perché questo campo è aperto anche nelle altre stagioni. In primavera ci sono i tulipani, in autunno le zucche. Sì. E è aperto proprio al pubblico per avere un'esperienza autentica, veramente di contatto con la natura, perché io ho allestito il campo di coltivazione delle zucche, quindi si è proprio in mezzo a si passeggia tra le zucche piantate, veramente si scelgono le zucche, i bambini le possono colorare, poi ci sono diverse attività nel campo.
0: Allora, diciamo che questa è un'azienda agricola soprattutto a conduzione familiare, la tua, perché quando è nato tutto questo, questa passione per le zucche in particolare?
1: E allora, le coltivo già da una decina d'anni, l'azienda agricola ha aperto però nel 2014, quando ho piantato il mio primo frutteto di ciliegie, appunto per questo si chiama Ceraseto. Io non sono di famiglia agricola, quindi i terreni non li avevo, ho proprio comprato la terra per fare un frutteto che potesse essere fruibile dal... quindi ci sono tutti gli alberi bassi, perché l'idea iniziale era comunque permettere alle persone anche di raccogliere direttamente dal campo anche la frutta dagli alberi.
0: Quindi questa è l'occasione giusta per questa chiacchierata, perché si festeggiano 10 anni di zucche praticamente a chilometro zero.
1: Esatto, sì.
0: In questo campo meraviglioso, affiancando anche il tulipaneto che è arrivato, soprattutto arriva in primavera questo, e non manca nel vostro vasto terreno.
1: Esatto, nel senso che avendo avuto sempre questa vocazione della vendita diretta, io seguo le stagioni e in base alla stagione ci sono i prodotti. Esatto, è 10 anni che coltivo le zucche, è da 5 anni che allestisco proprio il campo a tema Halloween, a tema autunnale, anche per accogliere le famiglie che possono farsi un picnic o fare altre attività, e sì, è un'esperienza autentica, nel senso che veramente si vede da dove vengono coltivate le cose, c'è l'orto, si può vedere, e io vendo anche tutta la verdura dell'orto.
0: Certo, trovate tutto, zucche, frutta, verdura, tulipani a marzo, aprile, che volete di più? Allora, tutto a chilometro zero, lo diciamo ai nostri ascoltatori che vogliono magari venire a visitarvi e a trovare questi prodotti. Tra l'altro la zucca la possono raccogliere da sé praticamente.
1: Sì, esatto. Per chi ha manualità si può entrare anche proprio nell'orto, altrimenti comunque io quando sono mature le raccolgo. Ci sono sia le zucche ornamentali, sai, quelle piccoline da fare centro tavola, le composizioni, ci sono le zucche di Halloween di diversi colori, e poi anche quelle da mangiare, la delica, la violina, la cappello del prete, la vanity, insomma un sacco di varietà.
0: Io non le conoscevo tutte queste varietà di zucche.
1: Sì.
0: C'è anche la zucca napoletana, com'è la zucca napoletana?
1: Sì, la zucca napoletana è simile alla violina, è più grossa e più lunga, e insomma va bene per diverse preparazioni, dentro è arancione. Sì, sì.
0: Beh, quindi qui si parla proprio di biodiversità contadina a tutto tondo, tutto spiano.
1: Sì, allora, diciamo che ho trasformato dei campi che prima erano mais monocoltura, adesso ci coltivo dentro un centinaio di specie diverse, diciamo.
0: Bellissimo, poi tutto è contornato anche da eventi che capitano nei weekend, perché ci sono anche dei laboratori molto interessanti.
1: Esatto, anche nei pomeriggi in settimana alcuni, ma soprattutto nei weekend, perché è il periodo di massima affluenza, ci sono insegnanti di yoga, di pilates, qualcuno che fa meditazione nell'orto e poi tanti corsi per i bambini creativi, ecco, utilizzando magari materiali che si trovano qua tra le piante, nei boschetti, così si fanno dei lavoretti e insomma sono tutte insegnanti che mi chiedono lo spazio e io glielo do volentieri.
0: Bello,
1: ecco.
0: Bello. Allora, contatto con la natura. Marco, mi dicevi che ovviamente questo periodo è già molto, molto meglio rispetto a tutto il caldo che abbiamo vissuto durante questa estate incredibile, che continua anche con alte temperature in questo periodo. Quindi tu mi raccontavi che praticamente stare nell'orto, sì, è bello e piacevole, però quando ci sono 40 gradi un po' meno.
1: Oppure quando piove, sì, o in inverno quando bisogna potare gli alberi, un pochino meno, ecco, però sì, sì, io insomma non potrei vivere senza questo contatto. Ecco.
0: Contatto diretto con la natura. Senti, esatto. Ma la famiglia è tutta come te, ligia al dovere, oppure c'è qualcuno che svicola o sono tutti appassionati di questo campo?
1: No, sono tutti appassionati, diciamo che ognuno fa un po' il suo, c'è lo zio che taglia l'erba, cura i contorni così, occupo più di... Esatto, sì, ci compensiamo, ecco, c'è la mamma che cura più i piccoli frutti assieme alla zia, c'è mia sorella che mi aiuta di più con la vendita, c'è mio marito che mi aiuta con la vendita anche quello.
0: Ah beh, insomma, c'è tutto un circolo di amici, parenti che funziona, esatto, alla grande. Allora, dicevamo che tutto ciò è iniziato con la nuova stagione autunnale da sabato 26 settembre, quindi continuerà, esatto, anche fino al primo novembre con ovviamente il tema zucche, quindi solo zucche.
1: Zucche e verdura autunnale, però diciamo che la vendita dal frutteto, che era la vendita estiva perché permettevo alle persone di andare anche proprio a raccogliere la frutta, si è spostata la vendita nel campo di zucche, però anche le ultimi frutti, quindi le mele che raccolgo nel frutteto, le prugne che raccolgo nel frutteto, le porto al campo di zucche e vendo comunque la verdura e la frutta che è rimasta oltre alle zucche, quindi ci sono il cavolo nero, il cavolo riccio, il pak choi, il cavolo cinese, il prezzemolo, ci sono ancora le ultime zucchine, cetrioli, i porri, insomma cavolfiori e tutto il resto.
0: Bello, bellissimo lavoro, bellissimo anche passatempo in qualche modo, visto che è anche una passione. Non mancano poi i vari attività di collaborazione, vedevo anche con varie associazioni, anche il canile di Lodi.
1: Sì, faccio delle raccolte fondi, li ospito volentieri nel campo, c'è anche un'associazione contro gli linfomi che fa degli scatti in un fine settimana per le famiglie che vogliono fare delle foto e fanno una raccolta fondi con una fotografa nel campo. Esatto, sì, il canile, perché sono proprio confinante col canile a Lodi, con l'Adica, e quindi tutte le volte che faccio una stagione di apertura, quindi sia con i tulipani che con le zucche, così facciamo degli eventi, magari fanno il trucca bimbi, fanno qualche laboratorio sempre per i bambini e poi fanno il loro banchetto per la raccolta fondi per gli animali, ecco.
0: Bellissime iniziative, Marco, complimenti. Allora facciamo una sorta di promo finale, quindi se amate la natura, volete anche passare il prossimo weekend, tra l'altro danno bel tempo se non sbaglio, quindi
1: sì.
0: C'è Raseto di Lodi, andate a visitarlo anche solo per curiosità, vi renderete conto di questi 10 anni di attività frenetica ma anche a contatto con la natura. Quindi Marco, vi seguiamo anche sui social, avete delle pagine?
1: Sì, ho la pagina che si chiama Il Ceraseto Autoraccolta Lodi, sia su Facebook che su Instagram. Per trovare anche gli orari, il luogo, basta cercare o Tulipaneto Lodi su Google Maps o Il Ceraseto Lodi su Google Maps e si trovano anche gli orari e il luogo preciso.
0: Perfetto, Marco, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon orto a questo punto. Buon
1: grazie
0: lavoro
1: mille.
0: Ciao Marco Mizzi, grazie mille. Buona giornata a lui e a tutti gli appassionati della natura all'ascolto. Adesso Emma e Fabri Fibra.

E i classici non mancano mai nel pomeriggio di Blu 2000, Walk Like an Egyptian, le Bengals mitiche del 1985. Un saluto a Mary e anche ad Agatha che hanno raggiunto il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Mary ha molto apprezzato la chiacchierata immersa nella natura, anche lei ha un piccolo orto di quelli condominiali, pare che sia anche una cosa che va di moda adesso avere un piccolo appezzamento di terra nel proprio condominio, dove ogni condomino poi insomma coltiva quello che vuole, quindi gli orti condominiali è anche una questione di comunità, di stare insieme, quindi anche di riscoprirsi un po' in mezzo alla natura in qualche modo. Roy Orbison con Pretty Woman.

sì, Pretty Woman, grazie anche al famosissimo film. Nell'ultima mezz'ora delle parole, ormai vicine, dopo l'informazione, parleremo di tanta musica, quindi restate con noi. Vi lascio per il momento, prima delle news, con Bob Dylan.

0: In Blu 2000, senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche da IP e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. E a Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, Legna allo studio.
1: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.

Queste sono le parole di Blue 2000, ben ritrovati. L'ultima mezz'ora insieme era Leon Bridges con Talk It Over, grande successo di questo periodo. Continuate a scriverci, raccontatemi il vostro pomeriggio, cosa fate di bello o anche di meno bello, a diretta @radiumblue.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, dove è appena arrivata tra l'altro la nostra amica Chiara, che ci racconta di un pomeriggio molto frenetico al lavoro tra mille cose da fare, ma la nostra buona musica in sottofondo come colonna sonora ideale di questo martedì pomeriggio. Ce la posso fare, eh? 29 settembre, stiamo per insomma un mese agli sgoccioli che è letteralmente volato, almeno dal mio punto di vista, non so per voi. Continuate a scriverci, continuate a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, oppure dal sito play2000.it. Subito la musica che ritorna nel nostro pomeriggio, c'è Lenny Kravitz.

Novità su Imlu 2000, Camilla Magli con Menta. E allora parliamo di un altro artista italiano, lui Ercomi, che ha finalmente annunciato la data di uscita, era molto attesa dai suoi fan, del suo prossimo progetto discografico, un EP dal titolo A Milano, che uscirà il prossimo 9 ottobre. L'artista ha svelato anche la copertina di questo disco che ho davanti, c'è questa sorta di auto appesa, al contrario, un'auto rossa, un'utilitaria. Ercomi così ha definito questo disco, che conterrà 8 pezzi nuovi. Le nuove canzoni verranno presentate dal vivo sul palco del Fabric a Milano, dove a novembre Ercomi terrà questi 5 concerti consecutivi sul palco. Eseguirà anche tutti i brani tratti dai suoi primi amatissimi lavori, come Io in Terra del 2017, Ossigeno EP del 2018. Insomma, lo aspettiamo al varco anche con questi nuovi progetti musicali e i live ormai imminenti. Come imminente l'arrivo di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, con la sua

Salutiamo sulle note di Paul McCartney che ci ha accompagnato fino a questo momento con Come Inside, il nostro amico Mario, fan di Ercomi, segue un po' tutti i suoi live, ne abbiamo parlato prima. Adesso parliamo invece di Gianni Morandi che canta con il suo doppio. Non parliamo di intelligenza artificiale, di video ricreati al computer, ma un duetto così non si era mai visto. Perché Gianni Morandi ha duettato praticamente con se stesso, non è un refuso, è accaduto davvero. Durante un concerto del tour c'era un ragazzo estate 2026 che ha portato Gianni in giro per l'Italia con grande successo, ne abbiamo parlato anche nella nostra pagina dei concerti. E quella del 26 settembre scorso era una giornata che Gianni Morandi, insomma questo sindaco di Nago Torbole in provincia di Trento, che si chiama proprio come il noto cantante, aveva segnato il rosso sul calendario. Lui ha detto: dopo una vita potrò dire sì, questa volta è venuto lui a trovarmi, il mio doppio, aveva raccontato questo sindaco nelle scorse settimane, riferendosi alla data Torbole del suo omonimo e leggendario artista della musica italiana. Questo incontro molto strano tra i due Gianni Morandi è successo realmente, ed è successo molto di più, perché Gianni Morandi, il cantante, ha invitato Gianni Morandi, il sindaco, sul palco e insieme hanno duettato sulle note di Bella Signora e Banana e Lampone. Quindi abbiamo provato tutta la mattina, non potevi dirmi di no di fronte ai tuoi concittadini, ha scherzato poi Gianni Morandi di fronte appunto a tutta la cittadinanza, che ovviamente si è fatta una bella risata, e anche noi guardando questo video che è disponibile su Instagram, proprio sul canale, sulla pagina social di Gianni Morandi, ma anche sulla pagina di questo signor Gianni Morandi, che è Gianni Morandi sindaco. Andate a vedere il video, è veramente spassoso. Continuiamo con la musica, su In Blue 2000 arrivano i Depeche Mode.

E adesso una bellissima storia nel nostro pomeriggio che riguarda delle tartarughe salvate, una bella storia di fine estate. Torre Guaceto si conferma un rifugio sicuro per le tartarughe marine caretta caretta, grazie a questa incredibile mobilitazione di oltre 70 persone tra residenti, turisti, volontari anche del WWF, che si sono alternate giorno e notte nello scorso 24 settembre lungo la costa adriatica, soprattutto nella zona di Ostuni. Un'impresa che ha unito generazioni differenti. C'era il piccolo Marco di soli 9 anni, ad esempio, rimasto sveglio fino all'alba per assistere all'uscita dei piccoli dal guscio, al 75enne Pasquale, fino a coinvolgere persino una famiglia che è arrivata dalla Repubblica Ceca per le vacanze ed è rimasta proprio in Puglia più del previsto per offrire l'aiuto nei turni di guardia di 3 o 4 ore. Quindi fa onore a queste persone, ovviamente, aver dato una mano anche in veste da turisti, diciamo turisti volontari. Ecco, il bilancio finale reso noto dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, l'ente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, certifica che ben 229 neonati sono riusciti a raggiungere il mare, quindi un bel numero, un bel gruppo. Durante i mesi estivi sono stati monitorati ovviamente 10 eventi complessivi che hanno portato alla schiusa con successo di 5 nidi, a 4 tentativi di deposizione anche interrotti, a un caso di uova non fecondate. Con questo monitoraggio costante sul campo, iniziato con il primo nido del 30 giugno scorso e continuato ininterrottamente dal 13 agosto al 21 settembre scorso, quindi storia di pochi giorni fa veramente. È un risultato molto importante che segna un percorso anche di crescita per questa riserva naturale, passata da 102 nati del primo storico nido, ne avevamo parlato anche nel 2024, forse lo ricorderete, ai 5 nidi seguiti nel 2025 fino ai 6 registrati appunto durante questa fortunata stagione.

Un bel pomeriggio ricco di musica, di notizie musicali, di divertimento, di interviste. Tutto questo lo potete rivivere, lo ricordo, attraverso il nostro sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione della nostra radio, ma anche quella di TV2000, chiaramente, con tutti i programmi on demand che sono a richiesta per tutti voi, per tutto ciò che avete perso, volete recuperare e rivedere o riascoltare, in questo caso con i nostri podcast della radio. Grazie per averci seguito alle parole, che ritorneranno domani puntuali alle 15, sempre qui.

film. Sono ridicolo, lo so.

0: buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, sta conducendo una guerra contro la Russia. Mosca condanna le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Replica l'Alleanza Atlantica: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Nella notte intanto nuova ondata di raid russi sull'Ucraina. Un aereo militare è precipitato durante un volo di addestramento in Russia, 6 morti. E a Mosca prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato del Papa. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto della morte, sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni solo per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. Non perdere la memoria, dovere più che mai imprescindibile, ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzapotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte per avvelenamento da ricina Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato oggi in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. È stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro e non è indagato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.

0: Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: La storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11 su Radio.
2: In Blu 2000 News.
3: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano intanto i raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
4: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
3: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA: ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
6: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu. Entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
3: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, lo scontro resta tutto politico al centro delle polemiche, la frase del ministro degli esteri Tajani che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto ma tre persone, oggi ha precisato la sua posizione. Vogliamo la verità, scoprire chi sono

0: agli assassini di Regeni. Troppo poco per le opposizioni che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento Europeo. Intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la Presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato Presidente del Parlamento Europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, Pietracatella. Si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
3: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
4: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
5: Inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ancora morti nel Mediterraneo centrale, un gommone con 5 persone a bordo e 2 cadaveri, tra cui quello di un bimbo, è stato individuato dall'equipaggio di una nave veloce di Sea-Watch intervenuta dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'imbarcazione si trovava sul confine fra la SAR libica e tunisina, altre 20 persone risulterebbero disperse. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è quanto ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Pierluigi Vito.
6: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di ricostruire l'incidente mortale. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su Borsa Italiana. Intanto l'indice FTSE MIB di Piazza Affari chiude oggi in lieve rialzo a più 0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitola, una buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

0: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono con la nostra fontana del villaggio. Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Cortona il Teatro Archeologico Festival. 3 giorni di spettacoli, visite guidate, degustazioni, momenti di incontro fino al tramonto con alcune delle voci più riconosciute del teatro contemporaneo di narrazione e civile. E è un momento che trasforma Cortona in un palcoscenico naturale dove storia, paesaggio, arti performance dialogano con il presente. E il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, in accordo con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, grazie al contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, presentano al Parco Archeologico del Sodo 8ª edizione del progetto ideato da Rumor Bianco con la direzione artistica di Chiara Renzi, un festival che negli anni ha costruito un modello originale di relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. Ovviamente il nostro parco archeologico si presta in maniera particolarissima a queste manifestazioni, perché è proprio un palcoscenico naturale, un teatro naturale, un momento che richiama appunto il teatro. Ma sentiamo com'è stata presentata questa iniziativa in occasione della conferenza stampa organizzata dal Comune di Cortona.
1: Adesso diamo la parola a Carlotta Paola Brovadan, direttrice regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, e grazie per essere qui.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'ospitalità, io sono molto felice di essere qui oggi con voi. Come forse saprete, mi sono insediata alla guida della Direzione Regionale Musei della Toscana a febbraio di quest'anno e sono fermamente convinta, come del resto lo era chi mi ha preceduto e che colgo qui l'occasione di ringraziare, il dottor Stefano Casciu, che per un istituto del Ministero della Cultura come una Direzione Regionale Musei Nazionali, che è di per sé una rete, noi contiamo 26 tra musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale, sia fondamentale andare oltre la dimensione dei musei statali per fare rete con le istituzioni, gli enti e le persone che vivono e che lavorano nei territori dove si trovano i nostri musei e i nostri luoghi della cultura. E qui a Cortona, lo ricordava chi mi ha preceduto, c'è una situazione veramente felice che si è strutturata negli anni e nei decenni precedenti. Quindi ecco, come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana cerchiamo di valorizzare i nostri luoghi anche al di fuori delle consuete modalità di visita. E quindi qui non posso dire che sia una nuova modalità di fruizione del patrimonio, perché ecco, l'abbiamo ricordato, ormai siamo all'8ª edizione, però certamente è una modalità diversa, consolidata, che speriamo possa continuare a lungo, per cui ecco, grazie a tutti, sappiamo tutti benissimo che impegno venga richiesto per ideare e realizzare iniziative di questo tipo e per garantire a iniziative di questo tipo una continuità nel tempo e una continuità di qualità nel tempo. Cortona e il Teatro Archeologico, da questo punto di vista, devo dire, è un modello sicuramente invidiabile e invidiato, e sono particolarmente contenta che quest'anno io possa essere qui insieme anche a Rumor Bianco, che noi come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana abbiamo avuto modo di apprezzare per il coinvolgimento che delle comunità che ci ha consentito di provare e di apprezzare con le attività realizzate nell'ambito del public program della mostra La Minerva di Arezzo, attualmente in corso al Museo Mecenate. Quindi grazie a tutti e buon teatro archeologico, direi.

0: direttrice artistica del Festival Chiara Renzi, adesso per illustrarci insomma i contenuti di questa 8ª edizione. Grazie.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti, grazie, volevo di nuovo ringraziare il Comune di Cortona e il MAECA e l'Accademia Etrusca che credono in questo progetto ormai giunto all'8ª edizione. L'idea in partenza era quello, no, di pensare a un sito archeologico come un luogo non solo da visitare ma da vivere, no? Come uno spazio di relazione dove artisti, pubblico, cittadine e cittadini si incontrassero e vivessero il patrimonio culturale non come qualcosa di distante, di immobile, ma qualcosa che continua a interrogarci oggi senza perdere la propria identità. E quindi un'area archeologica che è in grado di accogliere spettacoli, teatro, musica, danza, talk, pensiero e comunità. Il titolo quest'anno è Fuoco e Cenere, e evitiamo ogni battuta sul fatto quanto questo titolo sia stato così sibillino quest'anno, perché è stata un'estate, speriamo ormai non più rovente, che ha bruciato, ma noi vogliamo pensare, io quando mi sono interrogata che cosa significhi oggi parlare di fuoco, non come qualcosa che solo distrugge, ma illumina, riscalda, trasforma, no? E cenere non solo come una fine, ma come qualcosa che lascia una traccia, una memoria, un terreno fertile da cui far nascere qualcosa di nuovo. Tra l'altro mi viene in mente, ora mi è venuto in mente mentre parlavo, al fuoco, a Prometeo che ruba il fuoco per donarlo agli umani e donargli conoscenza, donargli progresso, e poi è stato condannato a vita per questo gesto così di ribellione. Ma andiamo al programma, perché è un programma fitto che ha come fil rouge il teatro, ma non solo. Iniziamo il 31 luglio. Il pomeriggio alle 18 ci sarà un wine tasting a cura di Consorzio Vini Cortona e in collaborazione con Fesercenti, a seguire lo spettacolo, a proposito di memoria, alla stanza di Agnese di e con Sara Bevilacqua, che ci parla della memoria, di una traccia che nasce da una distruzione, no? Quella della strage di via Anelio, quindi una pagina nera della storia italiana. È uno spettacolo che ha ricevuto molti premi perché racconta, no, Paolo Borsellino attraverso gli occhi di sua moglie Agnese, e lo fa ripercorrendo non solo, no, la loro storia, il loro incontro, ma poi quei tragici giorni e tutto quello che è avvenuto in quel periodo. Uno spettacolo che è stato ora a Parigi e quindi consiglio vivamente di vedere, perché l'ho visto e molto emozionante e direi necessario. Il giorno dopo siamo sempre al Sodo, il pomeriggio iniziamo con un talk, Le fiamme degli dèi, Silvia Vecchini presenterà e metterà in dialogo Paolo Giulierini e Michela Zucca, che è un'antropologa storica, e parleranno del fuoco nei riti magici e popolari, quindi molto interessante. In seguito ci sarà un momento di cocktail track per poter parlare un po', appunto fare un po' di socialità, e in collaborazione con Twist e Spiriti Toscani. L'abbiamo chiamato Spiriti di Fuoco, perché direi speriamo non troppo di fuoco, e accompagnati dal DJ set di Mitla. Poi ci sarà un altro spettacolo, Fare un fuoco, e lì il fuoco, lo spettacolo di Luigi D'Elia, un grande attore di teatro e narrazione, il fuoco come sopravvivenza. Quindi accendere un fuoco può diventare un gesto di sopravvivenza in una natura difficile e selvaggia. Il giorno dopo invece ci spostiamo alla Tanella di Pitagora, meravigliosa, che non c'è mai stato, io consiglio di visitarla, è l'occasione. Silvia Vecchini ci guiderà nel rito dell'incenerazione, poi ci sarà lo spettacolo La Sibilla e la città che brucia, è un debutto, una drammaturgia, come dire, fa parlare la Sibilla, chissà cosa ci dirà, però in chiave contemporanea. A seguire un ristorio sempre in collaborazione con Fesercenti. Il pomeriggio torniamo giù al Sodo, perché ci sarà un laboratorio di archeologia ovviamente adatto e aperto a tutto, a seguire un gelato itinerante, perché ci sta sempre bene un momento di dolcezza, e per finire uno spettacolo a cura in collaborazione con Sosta Palmizzi, Genealogie Caprine, che magari se vuole poi Silvia dire due parole sullo spettacolo, e si concluderà quindi come ogni appuntamento al tramonto, perché perché ogni appuntamento inizia intorno alle 17:18 circa e finisce poi con il tramonto. Quindi vi aspettiamo, perché ci piace ricordare il fuoco non per quello che distrugge, ma lascia come traccia. Quindi vi aspettiamo.

0: Sarà sicuramente interessante e molto bella questa iniziativa, un'esperienza per chiunque potrà parteciparvi. E intanto Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 c'è il nostro programma, e potete ascoltarlo anche in auto, in DAB, alla lettera I come Incontri, e abbiamo i podcast su radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: I tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
2: Completamente guariti? Perfettamente curati.
3: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
4: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
8: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi

0: tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 29 settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Con un consiglio comunale straordinario, la giunta comunale di Castiglio Fiorentino ha dato il via libera al primo stralcio per la riqualificazione della piscina comunale. L'opera si inserirà all'interno di un progetto organico articolato su tre fasi consecutive. Il primo stralcio, rifacimento della piscina, locale termico e impianti. Il secondo stralcio, nuovi spogliatoi, palestra a servizio anche del circolo del tennis e relativi locali di supporto. Lo stralcio 3, area, spa, beauty center, club house e piscina interna esterna integrata. Con questo atto l'amministrazione comunale intende dare concretezza e copertura finanziaria al primo stralcio del progetto di riqualificazione della piscina, un'infrastruttura che necessita una completa rivisitazione alla luce anche delle mutate abitudini della cittadinanza e non di una semplice ristrutturazione. Voto contrario dell'opposizione con Rinascimento Castiglionese, che non è contro la riqualificazione della piscina e quindi del luogo natatorio, ma è contro il progetto, soprattutto con la creazione dell'area spa, beauty center, club house e naturalmente anche di quella che è la divisione di una piscina che in questo momento è definita olimpionica e che nessuno in questo luogo, almeno in Valdichiana, aveva come misure. Paolo Brandi, capogruppo Rinascimento Castiglionese.
1: Il 25 settembre 2026 è una data da segnare sul calendario, perché intorno alle 13:30 è stato approvato il progetto di riqualificazione della piscina comunale, o meglio la variante al piano delle opere pubbliche che determinerà la riqualificazione della piscina comunale. Ma più che di riqualificazione si tratta di un rivolgimento che ha avuto modo di vedere il rendering, si è reso conto che è una cosa che cambia completamente la natura della nostra piscina. La piscina era nata negli anni 80 come un punto di ritrovo delle famiglie, come un punto di riferimento per i giovani, anche per alcune gare sportive. Oggi invece si prevede di dividerla in due in maniera longitudinale, quindi creare due vasche divise da un muro, da una parte quattro corsie per l'attività agonistica, che non si capisce bene quale attività agonistica si possa fare con quattro corsie, e dall'altra una vasca cosiddetta ludica che parte da zero per arrivare fino al massimo di 1,60. Un progetto di cui non comprendiamo la ragione, tanto più che a questo si abbina un'altra cosa, e cioè la voglia da parte di questa amministrazione di realizzare, dicono loro per utilizzarla tutto l'anno, ma di realizzare accanto a questa vasca, ormai snaturata, una beauty farm. Cioè noi a Castiglion Fiorentino spenderemo soldi pubblici per realizzare un centro estetico e di bellezza, con una piccola difficoltà però, che a Castiglion Fiorentino non siamo a Rapolano Terme, non siamo a Chianciano, non siamo ad Abano Terme, qui l'acqua termale non c'è, quindi vogliamo capire bene in quale direzione si intende andare. Ma la verità vera è un'altra, lasciatemelo dire per una volta. Il tema vero è che ancora una volta si pensa a privatizzare i servizi. Hanno tentato il colpo alla scuola della Spiaggina con il nuovo polo scolastico, dove volevano dare una sezione di scuola materna al privato, qui in intendono privatizzare completamente il servizio, dando una piscina e dando una beauty farm al privato. Si dice è la modernità, no, questa non è la modernità. Questo vuol dire non venire incontro ai cittadini, ma venire incontro agli interessi privati. Per questo abbiamo votato contro.
0: Durante Piacere Marciano, gemellaggio fra Punto Marciano della Chiana e McCluster dell'Oklahoma. Il sindaco Maria De Palma.
2: Sì, un bellissimo gemellaggio che è nato quasi per caso. Tra l'altro devo dirvi che è nato durante questa festa, perché io ho conosciuto dei signori che sono venuti a abitare a Marciano, che sono dell'Oklahoma, e da lì è nato tutto, è partito tutto, perché io cercavo ormai da qualche anno una città con cui gemellarmi. Marciano non era mai stato gemellato, e quindi che bello, io sono orgogliosa, felice di aver fatto questo gemellaggio, perché ci apre davvero, insomma, a un mondo molto più ampio e dà la possibilità ai miei concittadini, alle associazioni, alla scuola, ai giovani di potersi scambiare idee e tradizioni con questa bellissima cittadina dell'Oklahoma. Quindi sono molto felice di questo, molto orgogliosa.
3: Hines and McAllister, so we celebrate that heritage, and we thought what a better way to celebrate that heritage to come here to Italy and make a friendship agreement.
0: Marciano e la Toscana sono belle, ma più belle sono le persone che abitano in questa zona e fare gemellaggi allargano le amicizie e soprattutto la cultura. Questo quanto affermato dai rappresentanti dell'Oklahoma Marciano. A Poppi nasce il Museo dell'Araio, Giovanni Giovannetti, figlio dell'antiquario Giacomo.
4: Allora, buongiorno, sono fiero e onorato di essere qui oggi per ricordare mio babbo Giacomo Giovannetti, a cui è stato dedicato questo museo quando la radio parlava. E sono contento perché mio babbo, oltre che collezionare oggetti, collezionava curiosità, ricordi e storia. E tutto questo oggi può rinascere grazie a questa inaugurazione. Sono sempre contento di aver donato al comune questo patrimonio di mio babbo per far sì che rinasca e venga sempre ricordato il suo ricordo.
0: Francesco Lorenzoni, sindaco di Poppi.
5: Ancora una grande promozione del centro storico di Palazzo Gioggi, stavolta si arricchisce di un'offerta culturale dettata dal Museo della Radio in memoria di Giacomo Giovannetti. Ringrazio davvero di cuore il curatore di questo museo, il figlio Giovanni e comunque tutta la famiglia Giovannetti. Una straordinaria collezione di radio d'epoca, oltre 400 pezzi che sono allestiti in questa prima sezione, al primo piano, e poi saranno completati nel Centro Culturale di Avena per la seconda sezione. Quindi continua la nostra offerta culturale e soprattutto continua l'arricchimento di Palazzo Gioggi, il nostro centro di cultura, insieme chiaramente a tutto quello che il borgo può fare. Quindi continua la nostra strategia di rendere il museo diffuso del centro storico e di rendere quindi accogliente e denso di emergenze culturali tutto il borgo storico di Poppi.
0: È tutto per oggi, vi aspetto con la pagina sportiva.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva del martedì, che si apre ricordandovi il prestigioso appuntamento a Terranuova Bracciolini con il ciclismo per la categoria Under 23, la 56esima edizione della Ruota d'Oro, 94esimo Gran Premio Festa del Perdono. La partenza fra pochi minuti, alle 13 i chilometri da percorrere sono 170. Rispetto al passato, la corsa vedrà il passaggio sotto al traguardo di Viale Europa già nelle prime fasi di gara e cima Berna verrà affrontata 4 volte. Il finale sarà mozzafiato dopo i vari passaggi tra Piantavrigne, Montemarciano, Persignano, ecco lo strappo di Cicogna, il muro di Monticello e ancora l'impennata del Valcello di Cicogna prima della discesa verso Viale Europa a Terranuova Bracciolini. Sono soltanto 2 le internazionali in Toscana per gli Under 23, la Coppa del Marmo a Carrara e appunto la Ruota d'Oro a Terranuova Bracciolini. Saranno 35 le formazioni in gara, con una 15ina le nazioni rappresentate, accanto ai migliori team italiani come BS, Carrera, General Store, Team Tecnipis in Emilia-Romagna, Team Opla, Padovani. La Ruota d'Oro vedrà la presenza di vivai di alto livello, vedi i club Ineos Grandier, Astana, Bahrain, Tirol, Fitness, Pharma, Avec, Aix-en-Provence, Colo Kick, Ukraine, Cycling Team, Fani Castro, Velo Performance, Team Skyline. Tra gli atleti più attesi, il vincitore del 2025, il britannico Geoff Brookes della AWC Aix in Provence, il campione italiano Under 23 Mattia Negrente XDS Astana e il compagno di squadra Matteo Scalco, entrambi azzurri ai recentissimi campionati del mondo. Nicolas Milesi, argento nella crono mondiale di categoria a Montreal, e Davide Frigo, Ineos della Grandier, Mirko Bozzola e Riccardo Lorelli della Padovani, Thomas Capra e Santiago Basso della Bahrain Victorious, ancora Basso il figlio Ivan, vincitore di 2 giri d'Italia, Leonardo Vesco e Alessandro Milesi della BS Carrera, Nicolò Arrighetti, Christian Remelli e il danese Bic della General Store, Matteo Giulli della Team Opla, atleta valdarnese e campione toscano, oltre che vincitore della Coppa del Marmo. A dare ulteriore valore tecnico alla gara, corridori come Slesarenko della BS, campione bielorusso a cronometro, Mishanok della MGKV Vis, campione russo sia su strada che alla cronometro, Makele della Ionos, campione eritreo su strada, Lambdo della Colo Quick, campione danese a cronometro, e Camberei e Arasin della Skyline, rispettivamente campione albanese su strada e rumeno a cronometro. Ma all'ultimo istante potrebbero esserci altri protagonisti nella sfida in terra valdarnese. Nell'albo d'oro di questa manifestazione il grandissimo Gino Bartali e in tempi più recenti Mario Cipollini. Grande partecipazione alla seconda edizione della giornata dello sport a Foiano. Premiati gli atleti foianesi, spazio alle associazioni e ai 50 anni della pallavolo foiano. Il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci.
7: Quarta edizione della festa dello sport di Foiano, ancora una bella iniziativa con tante persone, tanti ragazzi, tante ragazze. Un ringraziamento a chi ha collaborato con l'amministrazione a questo evento, Proloco Foiano. Questo evento rientra all'interno della settimana foianese, al CSI e all'oratorio foiano con il quale è iniziata 4 anni fa questa avventura. Oggi è un modo per far conoscere gli sport foianesi a tutti i nostri concittadini e non solo, alle tante anche persone che sono venute da fuori, e un modo anche per ringraziare l'associazionismo sportivo per tutto quello che fanno durante l'anno. Sappiamo quanto è importante lo sport a livello di salute ambientale, sociale, culturale. Ecco, oggi è un giorno per ringraziare tutti i volontari e tutte le volontarie che tengono i nostri ragazzi e le nostre ragazze per tutto l'anno in un clima sereno, insieme a delle persone, a fare qualcosa che è divertente e che riporta poi qualcosa anche al nostro paese. Quindi un grazie a tutti loro, e questa giornata è un ringraziamento per tutte le persone che si dedicano al nostro territorio.
0: Il vice sindaco del comune di Foiano della Chiana, Gabriele Corei, nonché assessore.
8: Attorno alla seconda giornata dello sport foianese, l'edizione 2026, uno splendido pomeriggio che ha animato tutte le piazze di via del centro storico, grazie alle numerose associazioni del nostro territorio, che ci tengo a ringraziare, che hanno offerto a tantissimi bambini l'opportunità di provare i più svariati sport presenti nel nostro territorio. Una giornata dedicata in particolar modo a bambini e ragazzi, appunto per fargli conoscere gli sport e incentivarli a fare la pratica sportiva, perché è una cosa fondamentale, specialmente al giorno d'oggi, e che quindi permette di crescere, di socializzare, di educarsi e di imparare il rispetto agli altri. Una serata dedicata alla storia della pallavolo, raccontando gli aneddoti e presentando poi anche le nuove squadre per questa stagione. Quindi una giornata straordinaria, lo sport è fondamentale, noi investiamo e continueremo a investire nello sport, perché è veramente una cosa molto importante per tutta la comunità.
0: Una collaborazione particolare e importante, quella del CSI con Massimiliano Genca. Soddisfatto Luca Possani, presidente Proloco Foiano della Chiana.
9: Una bellissima giornata dello sport, un momento di aggregazione tra giovani e meno giovani, perché gli accompagnatori sono meno giovani, ma è veramente un momento di festa e di gioia con vedere tutti questi ragazzi che provano lo sport in modo giocoso per conoscersi anche fra di sé.
0: Preziosa la collaborazione del CSI con Massimiliano Genga.
10: Un piccolo bilancio molto positivo: nonostante che abbiamo dovuto spostare l'evento di una settimana, i foianesi e d'intorno comunque hanno partecipato, sono venuti tanti ragazzi, tanti bambini, abbiamo avuto più di 200 iscritti, hanno provato tante attività sportive, si sono divertiti, abbiamo fatto anche un tiro alla fune molto simpatico, sono venuti anche in maneggio con i cavalli, quindi c'è stata anche questa parte molto divertente con i cavalli. È una festa dello sport in vero e proprio.
0: E adesso il tempo che ci rimane lo dedichiamo ad un riflesso della domenica calcistica. Abbiamo detto in promozione, la classifica vede 3 compagini, ex aequo a 9 punti, cioè a punteggio pieno. Mi riferisco al Montagnano, alla Senalunghese, all'Alberoro. Ecco, noi oggi ci occupiamo di questa terza squadra, cioè l'Alberoro, che ha debuttato fuori casa al Galluzzo vincendo per 2-1, ha debuttato in casa battendo il centro storico Le Boschi per 2-0, ha vinto ad Incisa per 2-1, credo largamente, almeno sentendo quello che è stato il commento del nostro Ernesto Zoi, al quale cedo la parola per raccontarci naturalmente tutta la sua soddisfazione.
11: Davvero una bella gara, emozionante, con capovolgimenti di fronte. L'Incisa ci ha provato in tutti i modi, ma la De Roro ha tirato su con la sua esperienza e la sua capacità tecnica, è riuscita a vincere, ha rischiato a pochi minuti dalla fine di fare anche il terzo gol, davvero un errore madornale al 39esimo con Tavanti, dopo uno scambio con Alomar si trovava la porta vuota e tirava fuori con tutto il pubblico sbigottito, davvero un'occasione per fare 3-1. La De Roro ha tenuto sempre la gara, l'Incisa è stata sia nel primo tempo che nel secondo, ha cercato di imbastire azioni, ma la difesa e il centrocampo dei ragazzi di Mister Franchi hanno tenuto bene il campo. L'unico gol per l'Incisa su rigore al 20esimo sul risultato di 2-0, però poi le occasioni non sono state tante per i fiorentini. Al terzo era appunto l'Alberoro che passava in vantaggio con Alomar, scambio con Scatizzi e Alomar tirava e insaccava. Al 13esimo era ancora Scatizzi che si involava sulla sinistra, ma il suo tiro attraversava tutta la porta e finiva fuori. Al 28esimo c'era la prima occasione per l'Incisa con un gran tiro dal limite di Merola che sfiorava il polo, davvero una forse l'occasione più ghiotta per i fiorentini, ma la palla andava fuori. Era al 34esimo Erpici entrato al posto di Scatizzi. Scatizzi ha avuto un grosso fortunio, uno scontro con un difensore dell'Incisa è uscito al 20esimo. Come dicevo, Erpici al 34esimo un tiro al volo, ma il portiere in tuffo parava. Al 41esimo era ancora l'Incisa che con un colpo di testa di Shotong si rendeva pericoloso, ma la palla finiva all'esterno della rete. Il secondo tempo iniziava al secondo con il raddoppio di Bennati, un batti ribatti in aria. Prima era la volta di Alomar, poi era la volta di Galantini, il portiere parava, poi da 2 metri Bennati insaccava. Da qui in avanti c'era l'azione un po' più forte dell'Incisa, una reazione che la portava a raggiungere il 2-1 su rigore con Espinosa su fallo del centrocampista Merola che veniva atterrato in aria. E dopo il 2-1 l'Incisa cercava di proiettarsi in avanti per pareggiare, ma era al 23esimo che l'Alberoro sfiorava il terzo gol con un gran tiro di Alomar che sfiorava il palo. Poi al 38esimo era ancora l'Incisa con un colpo di testa di Fantoni, ma Balucani parava in sicurezza. Poi al 39esimo, l'occasione che vi ho raccontato prima, una scorribanda in aria di Galantini piazzava al centro per Tavanti a porta vuota miccava la palla e la buttava fuori. Gli ultimi minuti vedevano l'Incisa stanca e l'Alberoro a controllare, e il risultato l'Alberoro lo portava a casa sul 2-1. Alberoro che è in testa alla classifica insieme al Montagnano e alla Sinalunghese, davvero un bel inizio per i ragazzi di Franchi. 3 partite, 3 vittorie, 2 fuori casa e 1 in casa. A domenica prossima, voi la linea.
0: Domenica la giornata numero 4 vedrà di nuovo l'Alberoro in trasferta, questa volta sul campo del Pontassieve. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 29 settembre 2026. Altra giornata praticamente estiva con cielo sereno, minime fresche al mattino e molto miti nel pomeriggio, venti deboli variabili. Affidabilità alta,

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: La volta precedente abbiamo parlato dell'aspirina e abbiamo detto che era fondamentale nella prevenzione e nella cura delle malattie cardiovascolari. Questa volta parliamo di un altro gruppo di farmaci, anche questi essenziali per la prevenzione e per la terapia delle malattie cardiovascolari. Ossia, parliamo delle statine, che costituiscono la classe di farmaci ipolipemizzanti più prescritta al mondo per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari. Il loro impiego clinico ha rivoluzionato il trattamento dell'ipercolesterolemia, riducendo significativamente la morbilità e la mortalità legata ad eventi ischemici come infarto del miocardio ed ictus. Le statine agiscono inibendo un enzima che si chiama 3-idrossi-3-metilglutarille coenzima A riduttasi, che è l'enzima chiave che catalizza la formazione del colesterolo nel fegato. Inibendo questo enzima, la produzione di colesterolo nel fegato viene notevolmente ridotta. Quindi abbiamo detto riduzione intraepatica del colesterolo, ma anche le statine fanno sì che, riducendo la carenza cellulare di colesterolo, si attiva una proteina che stimola a far aumentare i recettori per l'LDL sulla superficie degli epatociti, così che gli epatociti catturano dal circolo ematico un maggior numero di particelle di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, abbattendone la concentrazione plasmatica fino al 60%. Ma non soltanto abbiamo una riduzione del colesterolo LDL, ma le statine esercitano azioni vasoprotettive indipendenti dal profilo lipidico, noti come effetti pleiotropici, ossia miglioramento della funzione endoteliale, abbiamo un aumento della produzione di ossido nitrico, abbiamo una stabilizzazione della placca aterosclerotica, abbiamo delle proprietà antinfiammatorie e abbiamo anche un'azione antitrombotica, e quindi abbiamo una riduzione dell'aggregazione piastrenica. Le statine si dividono in base all'origine in naturali e fungine contro le sintetiche e alle caratteristiche lipofile. Lipofile sono per esempio la lovastatina e la simvastatina, idrofile sono la pravastatina e la rosuvastatina. Sebbene le statine siano generalmente ben tollerate, il trattamento può comportare effetti avversi dose dipendente. I principali effetti avversi sono dei sintomi muscolari, che vanno da mialgie lievi, ossia dolori muscolari senza incremento di creatinchinasi, fino a miopatie con elevazione dei livelli di creatinchinasi. E la rabdomiolisi rappresenta un evento raro ma severo e questo avviene in una percentuale però bassissima, inferiore allo 0,1%. Abbiamo anche un possibile aumento transitorio delle transaminasi, ma un aumento superiore a 3 volte il limite superiore di norma richiede una valutazione del dosaggio. E poi abbiamo anche un impatto sul metabolismo glucidico. È stato osservato un modesto aumento del rischio di insorgenza di diabete mellito di tipo 2, particolarmente nei pazienti con fattori di rischio preesistenti, rischio ampiamente compensato però dal beneficio cardiovascolare netto. La scelta della statina e del dosaggio dipende dal profilo di rischio cardiovascolare del paziente. Se il rischio di avere un evento cardiovascolare è molto alto, come in chi ha avuto un pregresso infarto o è diabetico, in questo caso il target del colesterolo LDL è inferiore ai 55 mg per decilitro. Se il rischio è alto, il target del colesterolo LDL è 70 mg per decilitro di sangue. Nel rischio moderato, il target per il colesterolo LDL è di 100 mg per decilitro. L'assunzione delle statine avviene preferibilmente la sera per molecole a breve emivita come la simvastatina e quindi in coincidenza con il picco circadiano della sintesi epatica di colesterolo. Per le molecole invece a lunga emivita come la torvastatina e la rosuvastatina, la somministrazione può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Concludo dicendo dei pazienti che non possono assumere la statina. La statina non va somministrata durante la gravidanza e l'allattamento. Infatti il colesterolo è fondamentale per la formazione delle membrane cellulari e la sintesi di steroidi e una sua riduzione priverebbe il feto degli elementi importanti a valutare l'aspettativa di vita, il rischio cardiovascolare e le interazioni farmacologiche. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Bulbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi perché noi siamo con voi.

0: Stasera è ricco come se fossimo su una miniera d'oro, come se fossimo, non lo so, è presente quando trovate un qualcosa di fantastico e splendido? Era tanto tempo che non avevo questo staff e sono entusiasta come un bambino appena nato. Questo quando voi nascete, no? Che lì per lì tutti zitti, poi dopo due sculacciate sul chiulo e uno comincia a piangere. Vado a presentare alla mia sinistra, eccola lei, è la seconda volta di fila. Non so nella sua vita quante volte abbia fatto due doppie di fila, la nostra SN Voice, Simona Noccioletti.
1: Buonasera Angelo, grazie per avermi voluto nuovamente. Senti, qui con te.
0: No vabbè, tu mi hai semplicemente mandato un messaggio.
1: No, mi sono autoinvitata.
0: Ascolta, come stai? Io
1: sto bene. T'ha perché posto? Ho avuto una bella settimana, interessante.
0: Ma che bello, finalmente qualcuno che è positivo, finalmente qualcuno che dice che ha avuto una settimana sì, gloriosa e fantastica.
1: Ma grazie alla puntata scorsa.
0: Vedi
1: mi
0: che il caffè
1: messo
0: l'hai
1: in buon umore.
0: Questo mi piace. Comunque sei pronta, due ore?
1: Sono pronta,
0: spaccate.
1: Due ore che voleranno come l'altra volta.
0: Come un gattino appena nato. Sì. E alla sinistra la nostra Simona Noccioletti torna anche lei, perché dopo il cammino di Santiago ha avuto un po' di problemi, ha fatto un po' di sali e scendi, ma poi dopo lei ha deciso di tornare e siamo tutti felici, la nostra Silvia Picchi.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Scusa Angelo, ma non sento il mio microfono.
0: È uguale, non ti preoccupare, tu continua a parlare in diretta. Tu
2: comunque
0: devi fare come quando sei,
2: una
0: non è che smetti,
2: bellissima,
0: capito?
2: Continui. No, infatti cioè, sto continuando.
0: Brava.
2: Nonostante tutto, non mi sento. Okay. Adesso mi sento.
0: Perché ti ho stato le cuffie.
3: Come hai evidenziato.
0: Senti, Silvina, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Era un po' che non venivi.
2: Per forza.
0: Oh, beh, certo.
2: Ho avuto qualche impegno.
0: È vero? Mi dispiace.
2: No, però
0: sono il cretino quell'altro. Senti, tutto a posto?
2: Tutto a posto.
0: Tu sei pronta?
2: Come sempre. Oh,
0: pronta all'uso la stasera. E per ultimo è lui. Anche lui doveva esserci la prima puntata, perché la coppia fatidica che porta sfiga è proprio Silvia e Andrea.
2: Grazie.
0: Infatti non andammo alla prima
2: Grazie.
0: Puntata. L'abbiamo...
3: Allora, per evitare la sfiga puoi fare anche il gesto.
0: Eccolo.
3: Di... No, no, se no, no, questa è la...
0: Eccolo qui il nostro Andrea Kaneschi.
4: Oh yeah.
0: Come stai, cucciolo?
3: Benissimo, grazie di nuovo per l'invito, grande Angelo. Per me tornare qui è sempre un grande orgoglio.
0: Come
3: devo
0: la
3: dire.
0: Prima volta, sempre la prima volta.
3: Sempre come la prima volta, che non ricordo più, molti secoli fa. Però va
0: non
3: bene.
0: Era una settimana fa?
3: Dell'anno scorso. La settimana dell'anno scorso.
0: Comunque tutto a posto?
3: Tutto bene, vorrei dirti, posso essere il microfono della Simona stasera? Perché vedo che ci parla molto, come dire, affettuosamente.
0: Ragazzi,
3: quindi...
0: Ma perché la Simona è stata la seconda volta che viene di fila, sa come fare, capisci? Ha preso il posto della Fu. Della Fu.
1: Sì.
3: Della Fu, della
0: Elena
3: Fu.
0: Sarri.
2: Ci sta
1: Ma
2: ascoltando.
1: Io l'aspetto,
0: cioè, questa
1: con
0: sera
1: ansia.
0: Elena Sarri non c'è perché ha da fare bugia.
2: No.
0: È appiccicata davanti al televisore a guardare
3: Tintarella di Luna.
2: No,
0: il concerto di Achille Lauro.
3: No, non ci credo. Non ci
0: Rai 2, no, canale 5.
2: Però a me ha detto che andava al mare.
3: Tintarella di Luna. Tintarella di Luna.
0: Sì, tutte scuse. È la seconda di fila che padella.
3: Aia.
0: Attenzione, ragazzi, perché finora era stato Andrea che ne padellava due, insieme a Duca, insieme ad Angelo, insieme a Tommaso.
3: E quindi tutti
0: praticamente un
3: troiaio. Dai, ormai salutiamoli, sì. Dai, salutiamoli
0: tutto lo staff del Caffè Live Show. Un bacio e un abbraccio a tutti coloro che non ci sono questa sera, semplicemente perché non sono stati invitati, visto che io comando e faccio come voglio.
2: È vero. grande capo.
0: Siete pronti?
1: Pronti.
0: Ma che bello, guarda, sono contento. Abbiamo un po' di roba, tanto so che non la faremo, perciò è uguale, l'ho stampato, non me frega niente. Andiamo così. Ma ricordiamo, siete su r.i.radioincontri in blu, ci ascoltate la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, puntata tirata. Ma adesso c'è il finale della sigla di questa puntata, quarta puntata del Caffè Live Show. Come sono gonfio. Salutiamo anche Tommasino.
3: Sì,
0: ce lo scordiamo sempre.
2: A me manca Tommasino, tra
0: a me no.
2: L'altro.
3: Ragazzi, con il veramente con il pacco più importante d'Italia, no?
0: Certo, è stato ai pacchi.
3: Esatto. Quindi, insomma,
0: ripeto, guarda, non volevo dire le parolacce nella prima nella
3: Non ho detto
0: ora.
3: Una parolaccia.
0: Ma no, ma le dico io, già l'ho detto due o tre. Però lui era un pacchista.
1: Sì,
0: pacchista.
1: Tu pensa pacchista. La prima volta che l'ho visto accendo aveva il pacco nero. Guarda un po'.
2: In che senso?
1: Non lo so, gli era toccato il pacco nero.
0: Allora, ragazzi,
2: mandiamo una canzone.
0: Ricordiamo a Tonfo, no, così, ma... senza leggere, perché non è da nessuna parte scritto. Diamo il numero di telefono di Radio Incontri.
1: Chi ce l'ha?
0: Vai.
2: Io non
1: nemmeno
0: io. L'animale, ciao vostro.

0: sarà 333 89 82 560.
1: Le mandateci... so tutte,
0: no, non ce la posso fare. Le vostri, i vostri messaggi, le note vocali. Si parte, primo grande disco di questa sera, arriva Enrico Nigiotti, Mi piace tanto, 2026, questa è tanta roba, Maledetti innamorati, è bellissimo. Voi siete su R.it. Caffè Live Show.
2: Non è per niente divertente

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show. Ulala.
2: Oh, 21:10, ci siamo, abbiamo rotto il ghiaccio, che bello, mi piace. Senti, ma tutto questo, questa canzone è veramente bella, Maledetti Innamorati, ragazzi, siete mai stati innamorati? Penso di sì.
3: Ma
2: perché
3: sempre.
2: Tutti e tre siete
3: sì.
2: Molto innamorati.
3: Abbiamo le facce.
2: Simona, tu dimmelo,
3: oddio, ma
2: sei innamorata?
3: Io sono innamorata sempre.
2: Oddio, veramente.
3: Mi sono sempre innamorata.
2: Sì, ma di tuo marito, non
3: sì.
2: Neanche dei pesci.
3: Di continuo.
2: No, cioè, dopo parliamo anche del karma, dei cazzi e dei massi.
3: Sì.
2: Cioè,
3: quello comunque, ci accompagna. Però sì, l'amore, ragazzi.
2: Ma quanto è bello!
3: È normale,
2: quanto
3: essere
2: è
3: innamorati.
2: La fai finita! No, scusami, Simona, non ce l'ho con te.
3: Devi essere innamorato di tutto.
2: Oh, brava.
3: Di quello
2: brava,
3: che
2: brava,
3: fai,
2: brava.
3: Della vita.
2: Sai che la mattina quando
3: della
2: esco,
3: vita,
2: alle 6 di mattina, a confronto vostro che ancora dormite perché.
4: Ma come San Francesco con gli uccelli?
2: Ai, ai.
3: Sì.
2: Andrea, però è difficile. Lo dico stasera. Poi io schioto il cervello.
3: Pio.
2: Però quando io mi sveglio la mattina, mi alzo la mattina e esco alle 6 e vedo la luna, è bellissima.
3: Vero.
2: Cioè sento proprio un calore di amore.
3: Ma non vedi l'alba, vedi la luna?
2: Ma che vedo l'alba? Alle 6 di mattina fa l'alba
3: buio,
2: alle 7.
3: È buio.
4: Bevi meno.
3: Mamma mia, no, sarà che non mi alza quell'ora.
5: Quest'uomo è veramente romantico.
2: Però mi piace molto.
4: È romantico, capito?
5: È romantico.
2: Sì. Comunque,
4: è romantico.
3: Anche
2: senti,
3: se a me piacciono più i tramonti.
2: È vero?
3: Dell'alba, sì.
2: Tu sei più per la morte, non per la vita. Perché
3: esatto.
2: Sai che il rapporto
3: sì.
2: È il tramonto è la morte, l'alba è la vita.
3: La vera vita inizia dopo, ragazzi.
5: Dopo il tramonto,
2: la luce bianca.
5: Dal tramonto all'alba.
2: La luce in fondo al tunnel.
3: Esatto.
4: Sì, è vero. Dal tramonto all'alba, in quel lasso di tempo c'erano parecchi zombie, vampiri. Vabbè, comunque.
2: No, ma non ce la faccio.
4: Angelo, studi come i cartoni animati giapponesi, le gocce così.
2: Cioè, almeno una volta avevo Elena Sarri che mi aiutava.
3: Sì, ha ragione.
2: Adesso sono solo.
3: Ora non ce la fai, dai, ti aiutiamo comunque.
4: A proposito di luna, Elena starà guardando la luna in riva al mare, Angelo.
2: No, è in viaggio.
5: È
4: in viaggio adesso?
5: Sì.
2: Beh. E mentre guarda Achille Lauro in viaggio, forse ascolta anche il caffè della
5: Cena. Ci ascoltava, sì.
2: Sì.
5: Me l'ha promesso.
2: Sì, certo.
4: Però un bacio ad Elena e alla sua mamma, che insomma.
2: L'ombretta, ma un bacione, veramente. Che bello, eccolo qua, buonasera ragazzi. Ho sentito che Simona ha citato il pacco nero. Era la seconda puntata, non la prima, cara Simona.
3: Ecco.
2: Comunque mi mancate anche voi. Probabilmente tornerò con il mio pacco direttamente
3: martedì
2: prossimo in puntata. Buonasera a tutti, un grosso bacio. Limonato a Silvia.
3: Vedi,
2: scusa, prima dice la Simona.
3: Ma ora
2: poi
3: limonato
2: Limona,
3: nel senso, con la Silvia. Lingua a Silvia. A me a stampo. Comunque no,
2: no, io volevo sottolineare solo il fatto che lui torna
3: sì,
2: con il pacco.
3: Il pacco nero,
2: cioè,
3: io vedi la seconda puntata, non lo vedi dall'inizio.
2: Uh-huh,
3: e subito mi si sbarbò questo pacco nero,
2: ecco,
3: e dissi mamma mia Tommaso,
4: è
3: partito
4: bene.
3: Aggressivo, grande, complimenti dai Tommy.
4: Grande. Vabbè. Tommy, grande.
2: Che nessuno mai voglia limonare con me. Cioè, per
4: me lo so chiesto anch'io, questa cosa. Non so
2: forse
4: perché.
2: Lo facciamo io e te, riesce meglio.
4: Forse è meglio con tua cugina.
2: Allora, molto bene, questa sera abbiamo anche una rubrica nuova che ha proprio curato la nostra Silvia Picchi. Dobbiamo darti anche un cognome, cognome.
4: Sì.
2: Un soprannome, scusa.
6: Ha culato la Silvia?
4: Scusate, il maestro è tornato un attimo per...
2: Allora, andiamo avanti? Senti, questo è un bel brano, perché questa sera parliamo del 1981, comunque degli anni 80, in generale, ma l'81 focalizzando proprio l'anno. Però adesso mettiamo un brano che lui è stato un grande,
3: sì.
2: Morto.
5: Direi.
2: Morto.
3: Io lo vorrei dedicare ad Elena, Elena Sarri,
2: che sì, gli piace tantissimo.
3: È la sua, dai.
2: Però
3: questa.
2: Lui è morto, ma in tutto questo a noi ci rimane sempre nel cuore.
3: Che meraviglia.
2: A mano, poi ne parliamo dopo un pochino. Rino Gaetano, mi piace. Siete pronti?
4: Grande Rino.
5: Bellissima.
2: Bellissima.
5: Sì.
4: Top, uno dei top player.
5: È davvero
4: veramente.
5: Bella.
2: Tanta roba.
5: Questa.

0: live show. A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: Eccolo qua il numero per mandare le vostre, i vostri messaggi in note vocali, e salutiamo subito la nostra Moira. Ciao Moira, scusa per la gaffa.
3: Ciao Chris.
2: Dai, sì, ragazzi, ma può succedere, ma quanto
3: sì,
2: rompete.
3: Sì, come no.
2: Può succedere che ho sbagliato.
4: Stasera ti succedono un po',
2: troppe,
4: un po' tutte,
2: ma
4: però
2: di grazia che funziona tutto e mi sembra che non sia male, eh.
4: Devi mettere gli occhiali da vicino, Angelo.
2: Lo so, lo so, l'età. Ragazzi, è l'età che non funziona più.
3: Non solo l'età. Però volevo dire, Angelo, ottimo disco, hai messo una canzone eccezionale del 1981. Colgo l'occasione per fare un, come dire, un trade union con un altro grande disco del 1981, o meglio del 78, che è 29 settembre, la data di oggi.
2: È vero?
3: Il disco di Bocciante, che fu portato veramente al successo internazionale da un altro grandissimo. Chi sarà Angelo?
2: Chi sarà Angelo?
3: Chi sarà Angelo?
2: Michael Jackson è morto.
3: Lucio Battisti,
2: tanta roba.
4: È morto
2: tanta
4: anche
2: roba.
4: Lui.
3: Esatto, che è morto.
2: È morto anche lui, tutti morti comunque.
3: La versione di Battisti del 1981, di 29 settembre, arrivò alle classi internazionali.
2: Tanto bene, ma lo sai perché? Perché Rino Gaetano, non sapevo, ma è morto durante un incidente, cioè ha avuto un incidente stradale.
4: Sì.
2: Insomma, il casino, i soccorsi arrivano in ritardo, ma lo tolgono, riescono a toglierlo dalla macchina ancora vivo, ma mi è messo molto male, ma nessun ospedale,
4: è vero,
2: riesce ad accettare questo paziente malato, e praticamente lui muore così.
4: Sì.
2: Cioè, ti rendi conto?
3: Incredibile.
2: Pensa che fine che ha fatto Rino Gaetano, che sì, che era un momento buio, per l'amor del cielo, però insomma una fine così è devastante.
3: Insomma, sì.
2: E rendiamo omaggio a lui, che è proprio morto nell'81, l'anno che poi porterà la nostra Silvia tra poco.
3: Pensate, in quell'anno sono nato io, quindi
4: anch'io.
3: Abbiamo fatto noi siamo delle fenici di Rino Gaetano.
4: Sì.
2: Vedi? Palla destra, palla sinistra.
4: Sì, praticamente.
3: Palla al centro anche.
4: Magari
2: molto
4: sono
2: bene.
4: Stati concepiti sotto in questi sottofondo musicale di Rino.
2: Senti Simona, invece di parlare di altro, stai organizzando sta puntata con Alessandro, Lucia e te?
4: Ah, te lo ricordi ancora?
2: Beh,
4: io
2: certo,
4: l'avevo rimosso.
2: Perché voglio parlare di pesci senzienti, di vegani.
3: Il chakra.
2: Chakra.
4: Esatto, facciamolo.
2: Tu i chakra li hai, Silvia?
4: Tutti ce l'abbiamo.
2: Tutti ce l'abbiamo.
4: Sono lungo la colonna.
3: Lungo la, il cudarone.
4: Esatto, dal cudirone.
2: Scusa,
4: la colonna vertebrale,
2: dal
4: cudirone in su.
5: Mi spiegate cosa sono i chakra?
4: È la coda, la nostra coda del pesce.
2: Sono i chakra, per favore. Dai,
4: sono dei centri energetici, sono delle sfere che sono posizionate lì.
3: Ma dei centri nel senso, non è che è un posto dove tu vai.
4: Tu lo devi anche un po' visualizzare, le devi immaginare.
2: Salutiamo
4: non
2: anche,
4: si vedono, ma ci sono.
2: Salutiamo anche gli amici dell'aperitivo. Elon Pagomei.
3: A me Starlink non mi è arrivato, l'ho ordinato, Elon.
2: Tu metti Starlink? Eh?
3: Sì.
2: Basta, ti sei annoiato con Team Vodafone e compagnia bella?
3: Sì, perché devo guardare dei film interessanti e non riesco con...
2: Su OnlyFans.
3: Esatto.
2: Ok, Silvia, sei pronta? Al prossimo stacco c'è te,
5: Non vedo l'ora.
2: Mi raccomando.
3: Se vuoi ti tengo,
5: che
3: se vuoi ti tengo la manina.
5: Proprio. Sì,
3: posso tenere la manina a Silvia?
2: No, ragazzi.
5: No, infatti.
3: Vabbè, la metterò sotto il tavolo la mano.
2: Prossimo disco, Ventura, ragazzi, si avvicina anche la poesia. Adesso dobbiamo cominciare a pensare alla poesia, dobbiamo fare anche diverse cose. Mi raccomando, siete entro, ragazzi, ce la fate, su.
4: No, dai.
2: Non abbiamo rubriche, a parte la tua, non abbiamo.
4: Ma noi andiamo a braccio, siamo interessanti.
2: Tua sorella, salutiamo.
4: Ciao Luci, direttamente da Napoli.
2: È vero?
4: Eh sì.
3: Ciao Luci.
4: Forse si trasferirà là. Non
5: è bellissima Napoli.
4: No, Luci, sono tutte donne.
3: Riportaci una zizzona di battipaglia, grazie.
4: È vero, buone. Buone
2: le
4: zizzone.
3: E sai come si chiamava lei nel film? Eh?
2: Come si chiamava?
3: Jenny Peroni.
4: No,
3: non
4: così.
3: Per la birra,
4: ma non,
2: ascolta,
4: non l'ho scelto
2: io. Sarebbe stata chiamata?
5: No.
3: Jenny Perin.

0: Gran pezzo di Cesare Cremonini ed Elisa, nonostante tutto. Che bello questo pezzo. Sì, a te so che piace.
1: Ah, io adoro Cesare.
0: Adoro. Bellino, mi piace. Sei stata anche al concerto tu?
1: Due
0: pure.
1: Quest'anno due.
2: Sì. Vedi? Cesarone, sì. Grande Cesarone.
1: Ho fatto Roma e Firenze.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ti è piaciuto?
1: Molto, più Roma. Firenze è un po' troppo dispersivo e è stato un po' meno animale da palcoscenico anche lui.
3: Ah.
1: Perché a Roma ha dato molto di più.
0: Ha dato, sì. Era più presente.
1: Sì. Ha fatto uno spettacolo migliore, mettiamola
0: Va
1: così.
0: Bene, senti, a parte questo, adesso sei pronta?
1: Oh, prontissima, come sempre. Sai che adoro fare queste cose.
0: No, ma bene. Tu l'hai detto, eh.
2: Saltato
0: no.
2: Tutto, i microfoni sono andati.
1: Io lo sento.
0: No,
1: invece.
0: ci sei, ah, tutti okay. Ci sono.
2: Non mi sentivo più.
0: No, ci sei. Va bene?
1: Come no?
0: Allora, aspetta un
1: quindi
0: attimo.
1: Quindi dobbiamo partire davvero?
0: Certo.
1: Che culo.
0: Non ti senti? Benissimo.
1: No,
0: la grande
1: proprio.
2: Credo che sia un leggero contatto.
0: Una lacrima proprio. Però possiamo andare con una canta oggi speciale, perché la nostra Silvia ha chiesto di fare una cosa particolare.
1: No, me l'hai chiesto a te, comunque. Io no, poi no, ho, no, ho no, trovato no, l'idea,
0: te detto,
1: ma tu...
0: Ti ho detto, vuoi fare qualcosa?
1: Trovato,
0: tu alla fine hai trovato.
1: Ho trovato.
0: Ti sei messa giù, hai scritto, hai fatto e poi alla fine vedi quello che succede.
1: Vediamo.
4: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
1: Oggi, martedì 29 settembre 2026, il sole sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.56. È il 272esimo giorno dell'anno, mancano solo 86 giorni al Santo Natale e la Chiesa ricorda i Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.
0: Sembra che stai a cosa i morti.
1: E che palle, non te va pure bene.
0: 86 giorni, ragazzi, ma 86 giorni a Natale siete pronti?
1: Al mio compleanno.
0: Quando sei nata?
1: Il 26 dicembre, quasi.
0: Il 26 dicembre, no. Bella,
1: sì,
0: pensa.
1: Sì, sì, come
0: salutiamo la Barbara, che nessuno
1: ciao,
0: si ricorda mai della Barbara.
1: Che tesoro che sei. Grazie per la cena.
2: La tua sorellona? Ciao, Babi. Ciao, un bacione.
3: Ciao. Ti aspetto
0: adesso...
3: col palo santo. Non è una cosa fra me e lei.
0: Simona, tu non puoi intervenire così e dire il palo santo.
3: Era una cosa fra me perché e Barbara, che mi capisce al volo.
1: Non è quello che dice la Simona, sono le facce che fa Angelo quando tu le dici,
0: no,
1: capito?
0: No, questo palo santo.
2: Posso dire una cosa stasera? Sono talmente eccitato che ho le papille gustative.
0: Dai.
2: Che ballano la lap dance.
0: Allora, come si chiama la tua rubrica, cara Silvia?
1: Ricordiamocelo.
0: Brava, oh, wow. Brava che sei. Tu avevi detto Nostalgia Box.
1: No, dai, non è vero.
0: Sì, è vero.
1: No, ti avevo detto un'altra cosa anche.
0: Ok, comunque, allora, il 1981...
1: È l'anno della mia nascita, che è un evento da non sottovalutare,
0: certo,
1: direi.
0: Certo,
1: anche di Andrea,
0: certo,
1: tra
0: certo.
1: L'altro.
0: Comunque va bene.
1: Va bene, è stato un anno ricco di eventi storici, di grandi cambiamenti, sia in Italia che nel mondo.
0: Molto bene.
1: E, per esempio, in Italia il pontefice Giovanni Paolo II viene gravemente ferito in piazza San Pietro a Roma da

0: perché avevo 6 anni, esatto, e l'ho seguito, esatto, veramente, ma
1: eravamo a Viterbo,
0: me lo sono portato dietro tanto.
1: Tutte le sere guardavamo questa,
0: sì,
1: diretta,
0: sì,
1: un'angoscia,
0: eravamo angosciantissimi.
1: Io mi ricordo questa roba qui, che non riuscivano i pompieri, che avevano scavato mille tunnel, mille,
0: sì,
1: cose,
0: eravamo tutti per lui,
1: quando riuscivano a tenere fuori sto fiolo, e alla fine purtroppo Alfredino se ne andò.
0: Mamma mia, che cosa triste.
2: Nel mondo, l'11 maggio, l'icona mondiale della musica reggae Bob Marley muore a Miami a soli 36 anni.
1: E dopo ne parliamo.
2: Il 5 giugno la comunità scientifica ha identificato per la prima volta il virus dell'AIDS. Il 1 agosto negli Stati Uniti viene lanciata la celebre emittente televisiva musicale MTV, con la quale siamo cresciuti tutti,
1: certo,
2: che ha cambiato, cavolo, per sempre la storia della cultura pop e dei videoclip. Il primo video andato in onda fu Video Kill the Radio Star dei The Buggles.
1: Bella, bella, bella.
2: Il 12 agosto l'IBM lancia il suo primo PC. Il 12 settembre i Puffi arrivano in televisione.
1: Puffi,
2: e per finire, nel 1981 nasce anche Bim Bum Bam, il celebre programma televisivo per i bambini, che era in onda su Italia 1, ce lo ricordiamo
3: tutti. Questa è un'operazione nostalgia.
0: Mamma mia.
1: Ma che brava che, ragazzi, potrebbe prendere il posto di Elena Sarri, che salutiamo.
3: Attenzione, Achtung,
1: Elena Sarri che dice, aspetta che lo trovo, eccola qui. Buonasera agli incontri, buonasera a tutti. Elena sta guidando, non sta guardando Achille Lauro. E questa,
0: lo sapoterà.
1: E ringrazio tanto per le dediche. Un abbraccio da Umbretta ed Elena, che si è molto emozionata. Ma che bello!
0: Che carine!
3: Carine che
0: bello. Ascolterà un po' Achille, un po' noi.
1: Esatto, però Silvia sei brava, guarda, come capito, co-conduttrice potresti andare, ma che cazzo,
0: sgrana gli occhi, non è convinta,
3: una foca monaca morta
1: volevo dire, semplicemente questo.
2: Va bene,
3: ma che dici, Angelo, mi aggancio con una rubrica fresh,
1: certo, assolutamente,
3: musicale,
1: assolutamente,
3: sì. Allora vorrei agganciarmi alla notizia di Silvia a proposito degli MTV, perché nel 1991, quindi il 29 settembre del 1991, MTV trasmette per la prima volta il video musicale di Smell Like Teen Spirits dei fantastici Nirvana, e questo momento storico cambierà per sempre il panorama musicale rock di tutti i tempi, proprio perché lancerà il grunge in maniera importantissima.
0: Sì, grunge.
3: Poi c'è alcune nascite importanti, ad esempio, chi di voi conosce Raffaele Riefoli? Nessuno?
2: No.
3: Bene, nel 1959 nasce Raffaele Riefoli, il grandissimo Raff.
1: Certo.
3: Poi chiaramente ci sono anche momenti importanti. Nel 1967, sempre il 29 settembre, l'Equipe 84 portarono al primo posto della hit parade italiana il grandissimo pezzo 29 settembre,
2: che meraviglia,
3: omonimo, no?
2: Certo.
1: Che meraviglia.
0: Poi seduto in quel caffè io non pensavo,
3: esatto,
0: a te,
3: esatto,
1: senti,
3: esatto,
1: questa spicca,
2: sì.
3: poi nel 94, sempre il 29 settembre, esce Hegel, ultimo album di Lucio Battisti prima della prematura scomparsa, perché anche lui, come sapete, è morto giovanissimo.
1: Esatto.
3: Nasce nel 1940 Jerry Lee Lewis, pioniere e leggenda del rock and roll, quindi uno delle pietre miniari della musica.
1: Le palle di fuoco!
3: Eh sì, Great Wall of Fire.
0: E poi chi nasce?
3: E nel 1999 Ligabue vola in vetta con Una vita da mediano. Questo è un disco eccezionale. Lui da buonissimo interista.
2: È una delle canzoni preferite di mio figlio.
3: Ad uno dei giocatori, appunto, dell'Inter, della storia dell'Inter. Esordio dei Pooh nel 1971 con l'album Opera Prima, e poi infine 1963, il 29 settembre, Sapore di sale, incrina completamente le hit italiane della
1: bellissimo,
3: musica, con un disco penso immortale, no? Credo immortale.
1: Complimenti alla nostra Silvia
3: Picchiato.
0: Ma non lo ricorda nessuno che il 29 settembre nasce anche
1: Silvia,
0: il cavalier,
1: certo,
0: Berlusconi, e anche Bersani. Sono nati lo stesso giorno.
2: Uno poteva evitare.
1: No, assolutamente. E anche Andriy Shevchenko. E anche mio padre. Pensate un po', il 29 settembre nasceva mio padre.
0: Tutti sotto il segno della bilancia.
1: Tutti il segno della bilancia.
0: Sotto il segno, sì.
1: Molto bene, grazie a tutti. Mi piace, bravi, complimenti. Silvia, questa cosa la dobbiamo mandare avanti. Perché
2: ti è piaciuta? Allora, la prossima volta facciamo il tuo anno di nascita.
1: Il 74, ma siamo vecchi.
3: Questa voce soave ha cambiato nelle puntate. È una voce che sembra che pettina il Cocker, lo senti?
1: Ma perché sta roba? Senti qui, però guarda, questa è l'ultima di Biagio Antonacci, che a me piace. l'ultima canzone.
0: È tanta roba. Se l'ha gufata.
1: No, dai!
3: Dai, Biagione, bravo.
1: Ragazzi, 21:35, voi siete su

0: fantasia.
1: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: E allora ricordiamo le 21.38 che andiamo in replica anche la domenica pomeriggio tra le 18 e le 20. Ma andate sul podcast www.radioincontri.org/podcast. Troverete tutte le stanze di tutti i programmi, che sono veramente tanti, e spero di averli durante l'anno, questo anno radiofonico, con noi, perché voglio provare un po', voglio anche vedere un po' come funziona, e mi piace anche sentire voci nuove, no? Perché voi ormai siete usati.
5: È vero, ma sì. Non ti veniamo a noi, Angelo.
4: No, mi
5: siamo
4: diverto
5: sempre noi.
4: Mi sto finché mi diverto, va tutto bene. Però senti, è arrivata adesso una nota vocale. Attenzione, ragazzi. Perché adesso la mando.
6: Le note vocali sono pericolose.
4: No, sentiamo un po' se si sente. Vediamo un po', eccolo qua.
7: Ciao ragazzi, qui Tommasino da Cortona. Vi informo che quando tornerò al Caffè Live Show ci sarà una nuova rubrica, si chiamerà Le freddure di Tommasino. Vi do una piccola chicchina, una piccola anticipazione. Attenzione, se io vi dicessi quel giapponese è un vandalo, perché? Ha rigato la macchina.
4: Ok, ci siamo ragazzi.
5: Va bene. Okay. Come per fortuna che la spiega, perché sennò non ci sarei arrivato.
4: Il nostro Tommasino Ciuf Ciuf che sta lavorando, porta il PIL italiano dove tu non l'hai mai portato, caro Andrea, neanche tu Silvia, neanche tu Simona.
5: Comunque Tommasino ha la fortuna di lavorare e ascoltarci.
8: Beato
5: perché
8: lui.
5: Io non potrei.
6: E io uguale. Sì.
4: Comunque
5: perché quando siamo nel posto di lavoro non possiamo ascoltare niente, nemmeno il telefono, guardare niente.
6: In realtà
5: dai.
6: Io invece ci ascolto nei podcast.
8: In realtà secondo me Tommasino in questo momento sta facendo il trenino.
5: Anche tu questa è una freddura.
4: Tu sei proprio cattivo.
8: No, ma il trenino della Lego lo sta costruendo.
4: Tu sei proprio cattivo veramente. Ma perché? Comunque grazie a tutti. Senti, la poesia parte il prossimo blocco. Adesso abbiamo indovinato primi 5 brani. 4
5: sì.
4: Sono stranieri ma famosissimi,
5: no.
4: E uno è italiano, ragazzi.
6: Io ti odio,
5: no,
6: ti
5: dai,
6: odio
5: stranieri,
6: e
5: no.
6: Odio questa rubrica, la odio, la
4: carta,
6: odio.
5: Italiani, io ero per gli italiani.
6: No.
4: Non ce ne può fregare meno.
5: Meglio ancora.
4: Ragazzi, non avete capito chi comanda?
6: Sì, lo sappiamo, grande capo.
4: Non è grande capo, però questo sarà sempre.
6: A me basta che mi fanno copiare.
4: Comunque ragazzi, sono passati 41 minuti.
5: Ma poi
4: come
5: qui c'è un fuori classe, dai.
4: Tu hai messo gli occhiali perché?
5: Boh.
4: Ci avevi in casa. No.
5: Lo cioè, so.
4: Questo è.
5: Perché pensavo di scrivere qualcosa, ma so che non scriverò niente.
4: Pronti, ci siamo. Ragazzi, 5 brani, prima che entri il vocale, parte la musica. Ragazzi, no, voi che state in studio e anche voi che siete a casa o dove siete, non vale internet cazzi e mazzi,
8: no.
4: La testa, dovete usare la testa, ce l'avete sempre?
6: No,
5: ma certo
6: no. Ma io non ho la memoria.
8: Chi mi sta facendo il piedino in questo momento?
9: Lo sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, subito viene cassata la Silvia perché ha veramente copiato.
1: Io
0: sia
1: No.
0: Allora, se ci sono due brani, se non sapete il titolo, va bene anche il film.
2: No, tu perché pensa, io non, no, non riesco però... a riconoscere quella in italiano.
0: No, ma no.
2: Non mi viene il titolo.
0: Silvia, ti metti a sedere.
3: No.
0: Madonna, no. Grazie addosso, devastante. Comunque, questa è la prima volta che la mandiamo, la rimanderemo anche dopo le 22. Andrea, anche tu cancellato, fuori, basta. Ragazzi, ma no, è un gioco.
3: No, no.
4: Però si vede che copiava a scuola, lo fa con un nonchalance.
0: Va bene, comunque bello, mi piace. Sì, guarda, è molto semplice, ragazzi. Cioè, voglio dire, questi sono veramente, forse la più difficile è l'italiana.
2: Ma l'ho dovuta cantare mentalmente.
0: Ma tu puoi fare karaoke come se non ci fosse.
1: No, però devo dire che la Simona è di quelle che non fanno copiare.
0: Certo,
2: no, io ho sempre fatto copiare tutti.
0: Sei una cozza.
1: Allora, no, Angelo, conosco le canzoni, non so i titoli, cavolo.
0: Ma spiegala.
2: Allora, la prima l'hai copiata da me.
1: Esatto. No, la sapevo, dai, la prima.
0: Senti, il prossimo disco, andiamo avanti. Qui ormai è il caos.
2: Il titolo è italiano, tra l'altro.
0: Questo mi piace, ragazzi.
5: Cosa

0: esprime un desiderio.
1: Io ci sono, e tu?
2: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org. Macho, macho man, hey,
3: hey, I've got to be a macho. Ed eccolo qua il sito per ascoltare Radio Incontri in toto, dalla mattina alla sera, 24 ore al giorno, ragazzi. Allora, le prime 5 canzoni, quante ne indovinate senza dirmi i titoli, Simona?
4: 5.
3: 5. Tu Silvia 0, tu Andrea.
5: No, che
4: accoppiata la Silvia. Dai, l'abbiamo no. aiutata.
3: Sì. Ma no. Ma no, praticamente ho rubato i fogli.
5: Non mi hai aiutato.
6: Posso dire una cosa? Ha copiato, ma non se ne è accorto nessuno.
3: Servamo in diretta TV, auguri, ciaone. Allora, la prima parola per la puntata di questa sera è Silvia. Ok.
4: A Silvia, è facile. Silvia. A Silvia.
3: Silvia. No,
4: c'è
3: Silvia.
4: Già una poesia.
3: Silvia, Silvia è la prima parola. La seconda la dovete scegliere voi tre e la terza è il nostro pubblico. Va bene? Ci siamo? Ci siete?
4: Sì.
3: Tutto a posto? Ok, vedi che già comincia la Moira. Playlist al top stasera. Cioè, ragazzi, capito? Cioè, avete capito? Ignoranti come le capre.
6: Vabbè, ma Chris se ne intende.
3: Che il nostro, come dice sempre, fai brutta roba, ma sta zitto.
4: Chi è quella lì? Chi? Voglio sapere chi ha scritto.
6: Chi hanno scritto?
4: Wind of Change.
3: Allora, la prima parola è Silvia, adesso sì, arriva la seconda. Sì. Andiamo un po' avanti. Insomma, ragazzi, mancano pochi giorni, poche settimane
4: a Natale.
3: Al Santo Natale. Siete pronti?
4: No.
5: Sì. Io adoro
3: Io adoro il Natale, sì.
4: Io non lo adoro, perché devo lavorare il doppio.
6: Io odoro il Natale.
3: Dai.
4: Lo annusi.
6: Non vedo l'ora, perché c'è il presepe vicino a casa dei miei. Io non vedo l'ora, quando vado a trovare i miei,
4: di dare una sniffata lì
6: alla
4: muschio
6: che sta intorno al piccolo.
4: È vero, è profumatissima.
5: Gesù. Non c'è lì la borracina, è quel presepe lì. Che
3: scusa,
6: quella che vedevo io, che cosa era?
3: No, io è difficile stasera, veramente.
4: Devo prendere la un paio di vigili.
3: C'è qualche vigile che è libero per venire a fare il vigile al caffè alla Rissola? Cioè, giusto per dare un po' un attimo di palette e cazzi.
4: Vabbè,
3: e massi.
4: Ma spesso sono libero.
6: Cavate qualche punto.
4: Secondo me lo trovi qualcuno.
3: Sì. Bene, sì. Molto bene. Parliamo di cose serie. Qualcuno guarda X Factor? Sì.
4: Ancora no.
3: Ma dai!
5: Io ho cominciato, ma sono indietro di qualche puntata.
3: Io l'ho vista tutte e tre.
5: Tutte e tre. Sono a metà della terza.
3: Bellino. Sì. Devo dire che l'intro di Rama scalzando il grande Achille Lauro è tanta roba. Sì. Il Rama mi piace, a parte fisicamente che è veramente un bel pezzo di figo.
5: No, non
3: me ne frega niente.
5: Era più bello Achille Lauro.
3: No.
6: Ecco perché hai messo tutte quelle canzoni dei Village People.
3: E comunque
6: in Germania direbbero Oiz.
3: Ma perché lo sapete voi?
6: Sono i film che guarda Angelo in lingua madre.
3: Io ho due problemi, pipì e caccole, perciò non proprio ragazzi. Faccio la prima, faccio la seconda. Comunque mi piace, tanta roba.
5: Sì,
3: bello.
4: Perché non fare tutto insieme?
3: Perché come? Pipì e caccole? No, non mi torna.
6: Comunque c'è da dire che sforna personaggi biblici.
3: Devastanti. Mi piace. Gabbani e tanta roba.
5: Ma veramente. Non avrei pensato. E anche Giorgia come presentatrice, no, secondo me è veramente brava.
3: Ha trovato uno sfogo devastante.
6: Attenzione, Gabbani tecnicamente è anche un grandissimo cantante. Tecnicamente parlo io.
3: Ti può piacere o no? Esatto. Anche Jack Lafure, no? Cioè, per amor del cielo, bravo, però quando apre bocca che è lì, tu alla fine ci stai. Paola Iezzi ha una cultura musicale incredibile.
5: Beh, sì.

0: ascoltate la musica del vostro cuore. Radio Incontri, stay with us.
1: Avete la musica nel cuore voi?
2: Sempre.
3: Sempre.
4: C'è un sacco di cose nel cuore.
2: Sono vibrazioni belle, importanti, che ti fanno stare bene.
4: Sì.
1: Senti, oltre alla musica nel cuore, che è un bel jingle fatto da mia sorella, credo intorno
2: è vero,
1: ai
2: brava.
1: 15 anni fa.
3: Ma veramente?
1: No, no, a parte questa. Cara Simona, qui mi stanno parlando dei pesci senzienti.
2: Sì. Ma pesci senzienti sono...
1: No, perché io lo sai che...
2: Ma chi te ne parla? Grazie,
1: no,
2: caldo.
1: Ma perché quando tu sei... Perché sono le vampate famose?
2: Sono sempre... O forse è caldo qui dentro. No! Guarda che ce l'ha anche la Silvia.
3: Io sto sudando come un labrador, ve lo dico.
1: Allora, altrimenti... Sei in andropausa.
3: Sì, in andro proprio.
2: Poi mi fate passare a me da quella vecchia.
3: Io sono in andropausa.
1: No, non è che sei vecchia, Simona. Questo è un passaggio, no?
2: Un passaggio alla nuova vita.
1: Certo. Cioè ne finisci una, ne inizi un'altra, dove
2: bello,
1: è il problema?
2: Assolutamente,
4: io ve lo
2: tutto
4: farei
2: si trasforma.
4: Fare a voi comunque. No, perché?
2: Ma ce l'hanno anche loro, eh.
3: Io vorrei poter condividere gli sticker che mi manda Tommasino.
1: Tommaso, la fai finire. Ti spezzo il ginocchio quando veramente. Comunque, cara sì. Simona, io voglio sapere fondamentalmente. No, a parte questo, per vivere una vita con
2: sana,
1: la tranquillità, no? Cioè, che tu ti svegli la mattina contento e sorridente, perché io penso che in questo mondo, no? Almeno in Italia, chi è che si sveglia la mattina presto per andare al lavoro contento?
2: Nessuno.
1: Pochi.
2: Esatto,
1: no, a parte,
2: allora
1: che ne so, Elon, Rockefeller, quelli che
2: devi
1: conosco
2: fare
1: io.
2: Uno sforzo proprio mentale. Innanzitutto ti guardi allo specchio e dici: oh, come sono bello,

0: Mattina tiro un bestemmiano. Scusate, non volevo. No, no, no.
1: Ma se parti già che dici, oddio, che muso di. Capito, che vabbè, ho stamani. Parte male tutto. No,
2: però
1: poi,
2: io
1: no?
2: Se mi guarda allo specchio, non posso che dire che è un muso di. Che
3: no,
2: c'hai
3: no,
2: stamani,
3: però ragazzi,
2: sveglia,
3: cioè,
2: no?
3: Adesso parlando seriamente.
1: Però è importante.
3: La mattina, io stamattina mi sono svegliato. Quarta alle 5, eccetera, eccetera. Mi sono alzato alle 5:20. Non ero molto felice.
2: No, meno male.
3: Nel senso che poi, ok, vado al bagno, c'è uno specchio che è grosso come la Cappella Sistina. Ok. Mi guardo, dico bellissimo. Speriamo di arrivare stasera. La prima cosa che mi
1: viene no, sbagli. Devi essere già convinto.
3: Già convinto che arriva
1: che
3: la sera.
1: Andrà tutto bene. Arriva tutta la sera e sei felice.
3: Io pisellone e vado.
1: Sì, sì.
2: Okay, okay, io okay, invece okay, mi guardo allo specchio e dico. Madonna, forse è meglio che mi trucco prima di uscire da casa.
3: Ma un po' di autostima.
1: No, sì. Vedi. Allora, io l'altro giorno sono uscita struccata di casa.
3: Struccata?
1: Ho detto, devo imparare.
3: Brava, brava.
1: Cambiamo
3: come
1: così.
3: Ce l'hai?
1: Perché lo so di essere successo, ok?
3: Ma no!
1: Però ho detto, perché devo limitarmi così? Devo uccidermi, abbattere psicologicamente? No, devo essere... Devo piacere, sì. Quindi mi sono impegnato, ho allenato il cervello a dire puoi uscire anche così. Questo muso di
3: grande,
1: esatto,
3: fino alla fine.
1: Così, sì.
2: Aspetta.
3: Bene.
2: Il problema
4: poi
2: è che...
4: esci fuori quando ti vuole che cazzo vuoi?
1: No, mi dicono ma chi cazzo sei?
2: Cioè, io arrivo in ufficio e i miei colleghi stamattina non ti sei truccato,
1: sì, ma
2: che
3: i tuoi colleghi dai. bravi tutti allupati, ma insomma bravi,
1: no, lo fanno, no, soprattutto
4: dicono,
1: le donne
4: dicono, scusi ma Silvia dov'è, chiamando chi è lei?
2: Chi è arrivata stamani?
3: No, comunque a parte, l'importante è partire con il piede giusto.
1: E poi dobbiamo anche allenare il cervello a fare cose diverse.
4: Esatto.
1: Tipo la mattina prova a lavarti i denti con la mano sinistra.
4: Sì, oppure con lo spazzolone del water. Anche se, no. Però, guarda tu, che ti cambia la percezione della giornata.
3: Allora, Andrea, tu non aiuti. Tu
2: anche
3: non aiuti.
2: L'alito.
3: Tu non aiuti perché non aiuti. Scusa Simona, che è ignorante come una capra tibetana gonfia. Però allora io mi devo, invece di spazzolarmi domattina lo faccio.
1: Sì, con la mano sinistra.
3: Con la mano sinistra.
1: Perché devi allenare, ecco, il cervello ad avere più punti di vista.
3: Più punti
1: più
3: di
1: cose da.
3: E
1: sì,
3: lui capisce che
1: cambiamenti
3: possa andare meglio.
1: Sì, esatto.
3: E la mia giornata sarà meglio.
1: Assolutamente.
3: Nonostante faccio un lavoro di merda.
1: Assolutamente sì.
3: Ok.
2: Anche
3: dai,
2: secondo me, guarda, se te lavi
1: questo
2: con la mano sinistra ti cambia la giornata.
3: Ragazzi, io ho provato.
4: Io però sono ambidestro, io mi rilavo sia con la sinistra che con la destra.
3: Sì,
4: sì.
1: Vedi?
4: Evaristo ed Ernesto, tutte e due.
1: Allora lo spazzolone di eccesso tocca a te.
3: Allora, possiamo andare avanti.
4: Più di genere.
3: 22 punto, basta. 29 settembre 2026, quarta puntata del Caffè Live Show. Sono le 22, ora libera. Perciò adesso possiamo dire e fare quello che vogliamo. Come se, come se non la prima non l'avessimo fatto.
2: Infatti, nella prima siamo stati attenti.
3: Oh, sono gonfio come un randaccio. Ricordiamo che la prima parola della poesia di questa sera è Silvia.
4: Silvia.
3: La seconda l'avete pensata? Mi raccomando, Andrea e Simona.
1: Spazzolino.
3: Così, buttatali così.
1: Sì.
3: Allora, prima parola è Silvia, seconda è spazzolino,
4: allora,
3: la terza tocca a voi.
4: Tutta con le S facciamola, no?
3: No? Adesso vediamo un po' il pubblico come risponde.
2: Io ci metterei tipo uno sticazzi. Che non
3: benissimo, una principessa proprio, ti ha fatto bene, sei messi in Francia, ti hanno proprio portato bene.
4: Cammino di Santiago dove l'hai fatto? Dalle sue ardeatine su...

0: No, sì. Siete ignoranti come le capre.
1: Ho visto
0: lui
1: il film.
0: Praticamente, sì, anche io l'ho visto.
2: Io mi sto per sentire male.
0: Praticamente allora, Bob Marley ha giocato una partita di calcio e durante questo match insomma si fa male al piede.
2: Il tallone d'Achille.
1: Non ho l'unghia proprio.
0: Sì.
1: Nera.
0: E praticamente si fa male a questo piede e sicura gli trovano su un'unghia un tumore.
1: Esatto.
0: Ma lui faceva parte di questa religione che in Giamaica era molto molto grossa, la Rastafari.
1: Sì.
0: E per la Rastafari il corpo umano era un tempio. Non lo dovevi toccare, non si è fatto amputare il dito.
1: È morto direttamente.
2: Sì. Ha preferito, mi sembra.
3: È stato
2: giusto.
3: Mangiato dal suo dito.
0: Esatto, è morto a 36 anni.
2: È intelligente.
0: Per questa roba, no?
2: Sì, infatti. Una scelta giusta.
0: Però adesso, Simone, come ti chiami? Ci dici.

0: grande pezzo. Avevi un aneddoto, caro, caro Andrea?
1: Sì, nel 1980 il mitico Bob insieme ai The Wailers, che erano, diciamo, la band di turnisti, no turnisti, era la sua band, quello che lo seguivano sempre, stavano volando, non so in quale direzione, ma sicuramente per qualche tour, qualche concerto, e cominciarono a fare una jam session proprio in aereo, nel volo. E lui scriveva, loro suonavano, scriveva, insomma, alla fine è venuto fuori questo disco planetario che era appunto Could You Be Love, e sono stati particolarmente influenzati dalla disco music. Perché? Perché tutti dicevano Bob Marley è un grande, ma era un grande circoscritto, esatto, in Giamaica. Come esatto, mise fuori un po' la testa dalla Giamaica, voleva spaccare anche negli Stati Uniti, che era quello poi il momento un po' più importante della musica, era tutto lì. E lui

0: tiro fuori questo disco, ma soprattutto questo album Uprising, grande, eccezionale.
1: Grande numero uno, molto bene. Salta un po' internet, ragazzi, un po' di pazienza, perché purtroppo questo è, va bene? Dai, ascoltateci, andate avanti. Se no, riascoltateci in podcast, radioincontri.org/podcast, e ascoltate la stanzetta del Caffè Live Show con tutti gli altri programmi. Molto bene. Prima parola per la poesia di questa sera è Silvia, la seconda è
2: Spazzolino.
1: Spazzolino, la terza la dovete trovare voi, sempre con la S se possibile, così facciamo due risate.
2: La S.
1: Ok. Senti, rifacciamo indovinare, così chiudiamo questo pezzo di storia.
2: Sì.
1: Che tu tanto lei tutte praticamente copiate.
2: E se hanno sbagliato loro, ho sbagliato anch'io.
3: Lo sai? Pensi di saperla? E allora indovina.

0: pallone gigantesco a forma di lato.
1: Bravo, bravo, bravo,
2: bravo, bravo, bravo, bellissimo. Questi hanno fatto il panico, sì. 2-3 anni, poi morti, sì, però sì.
3: Muoiono tutti?
2: No, no, no.
3: Prima o poi.
0: Puntatone questo, eh.
2: No, dai, dai. Tanta roba questa. Qui ragazzi, chi è che non ha limonato? Silvia, tu
1: le pere, le pere.
0: No, scherzo, sulle mele.
2: Sì, dai, hai limonato con questa canzone. Simone, hai limonato con
3: nemmeno
2: questa
3: io.
2: Canzone.
3: Nemmeno io.
4: Non voleva nessuno.
2: Io sono io, anche io. Sì, sì.
3: Hai limonato, Angelo.
4: Beati voi.
2: Questa?
3: Io ho limonato con questa.
0: Hai limonato con
4: la
0: questa?
4: La Simona limonava,
3: sì,
4: pesante.
3: A colpetti. Ta ta ta ta ta.
4: Il romanticismo della Simona.
0: A un certo punto si sentono che...
2: Questa, ragazzi, è la storia italiana. Questa è la storia italiana.
3: Qui non ha limonato nessuno.
2: Non ci interessa.
0: Qui secondo me qualcuno si è lanciato.
2: Tanta roba, questa è tanta roba.
0: Sì.
2: E allora, dai, andiamo un po' a capire come funziona questo indovino. Ma la prima la sai, Simo?
3: Life no. is Life, oh, Opus.
2: Grandissimi,
0: 1982.
2: Bravo, 84. 84, quasi uguale.
3: Bella, bella, bella.
2: Aspettate, fermi, fermi, fermi. Silvia, la seconda.
4: No, perché?
3: Dai, l'hai scritto.
4: Bamboleo.
2: Bamboleo.
4: Bamboleo.
2: Bamboleo.
4: Vabbè, te l'avevo detto.
3: Bamboleo.
2: Che è il gruppo?
4: Egypt King.
2: Oh, Gypsy King, tanta roba. La terza, Andrea.
0: Il tempo delle mele di Richard Sanderson. Le mele proprio di...
2: No, no, non della Silvia no, della Silvia no.
0: Le, ma le mele,
3: le terga,
0: le
3: terga,
0: le
3: terga.
0: Oddio, okay.
2: Andiamo innanzi. Andiamo
3: qui
2: innanzi.
3: Ci sono gli spiriti,
2: andiamo innanzi.
3: I bicchieri volano da soli.
2: La quarta chi è?
3: Dai, Rocky.
0: Dai, Simo.
4: Dai, Simo.
3: Ace of Tiger.
2: Bravo,
4: brava, brava.
0: I,
3: Ace.
0: Ace lo fa. Ace. Lo fa al tennis.
4: Ace.
0: I
3: mi fate dire le cose.
4: The Tiger.
0: I mitologici Survivor. E questa canzone è stata colonna sonora di un film importante.
3: Rocky quarto.
2: 3-3-3.
3: No,
2: tre,
3: quarto.
4: Oh, ragazzi,
3: è quarto.
4: Chiamo una o diciamo sono stronzate?
3: Il 3. Ma anche nel quarto c'è.
0: Vabbè, sì, vabbè, comunque sì.
2: L'ultima chi è?
4: Strada facendo.
0: E vi dico una cosa, la Silvia l'ha suggerita a tutti.
2: Comunque complimenti, ha vinto praticamente la Moira, perché ce l'ha data di tutto, ce l'ha spiattellata.
3: Brava Moira, grazie.
2: Brava Moira, brava.
3: Comunque,
2: brava.
3: Abbiamo copiato da lei, dalla Moira.
4: Non è vero, non me l'ha fatta vedere.
0: Grande Chris, come sempre.
2: Ma chi è Chris? Sei stupido.
0: Non è la
2: nota. Io non ce la faccio.
0: Ormai io l'ho rinominato.
3: Cambia il nome nella rubrica, Angelo.
2: Prossimo disco?
0: Sì.
2: Questa è Simone.
3: Bella.
2: Come ti chiami, Andrea?
0: L'unica che sopravviverà stasera.
3: È vero. Ma è morta?
2: Diversi, sì. No, no, è viva.
3: È viva.
2: Però questa era della grande fu.
3: Fu anche lui. Bella.
2: Gloria. Ma non è morta?
3: No.
0: Non è Gloria. È
2: Gloria Gaynor.
3: Diana.
0: Ah, l'originale. Che dici l'originale. L'originale. Sì, sì.
3: Ah, ecco.
2: 78.
0: Della mitica Gloria Gaynor. È
3: sì.
0: Vero, è vero. Cioè, diciamo
4: lei che, è morta, sì. Lei.
0: Diciamo che Gloria Gaynor, questa è un po' la canzone, la signature song, come si dice.
2: Esatto,
0: una canzone,
2: esatto,
0: rappresentativa.
2: Bravo. Senti come speak inglese.
0: Ah, certo.
3: Che bravo.
0: Tutte le fidanzate che ho avuto straniere.
3: È vero,
2: salutiamo,
3: bravo,
2: anche la Mila che ci ha scritto.
0: Anche lei è un po' straniera, eh.
2: Però questa mi piace tanto.
4: Perché Bisisa?
2: Esatto. No, non si dicono queste cose.
3: Sarei
2: no,
3: anch'io Bisisa, però
2: anch'io,
3: va bene.
2: Anch'io.
0: Non è un po',
3: è vero.
2: Certo.
0: Lei è un po' mista, veramente. Lei è metà di Alcamo, siciliana, e metà di qui, insomma.
2: Sì, ma non ce ne può fregare.
0: No, no, era
3: no,
0: giusto
3: a me
0: per,
3: interessava invece.
0: Per, è un meticcio, diciamo.
2: Possiamo andare di...
0: Sì, andiamo, andiamo.
2: Però questa è bella. Perché comincia proprio, capito, così. Piano piano, Diana Ross. Che esperienza. Caffè, live show.

0: grande pezzo della nostra Tatiana Ross, tanta roba con Gloria Gaynor. Tutti quanti a scrivere la poesia, guardate, tutti. Io potessi avere una telecamera adesso, farei così, proprio zero, buio. Senti, visto che siete impegnati, adesso facciamo una cosa: voi continuate a scrivere la poesia. Ricordiamo le tre parole chiave di questa sera: è Silvia, spazzolino e sogno. Date la vostra poesia al 333 89 82 560 e io intanto mando le pilloline del nostro Tommaso Sadini.
1: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
2: Pillole di Tommasino.
1: Curiosità?
2: Curiosità?
1: Che non ti cambiano la vita.
3: E buonasera, ben ritrovati alle pillole di Tommasino, dove le cose più inutili diventano improvvisamente come?
2: Interessanti!
3: Ma smettiamola di fare i cretini, perché oggi parleremo di quanto sono sporchi i nostri smartphone.
4: Quanto sono sporchi i nostri smartphone?
3: Possiamo dire che oggigiorno lo smartphone viene usato per qualsiasi cosa. C'è chi lo usa per lavorare, chi lo usa per fare fotografie, per chiamare e addirittura per trovare la propria dolce metà su Tinder.
5: Fammi un esempio.
6: Ugo Simioli.
3: Pensate che in media tocchiamo lo schermo tra le 1500 e le 2500 volte in un giorno. E diciamolo, è uno degli oggetti più sporchi delle nostre case. Uno studio dell'Università dell'Arizona ha stimato che un cellulare può ospitare fino a 10 volte più batteri di una tavoletta del water. Tra i batteri più comuni ci sono
4: lo Staphylococcus aureus,
3: che può causare infezioni cutanee,
4: l'Escherichia coli,
3: che arriva dal contatto con superfici contaminate da materia fecale,
4: e lo Pseudomonas aeruginosa,
3: un batterio spesso presente su oggetti molto manipolati. Ma state tranquilli, perché nella maggior parte dei casi questi batteri non provocano malattie, ma possono rappresentare un rischio per chi ha difese immunitarie basse o piccole ferite sulle mani. Quindi ascoltate bene, accorgimenti per ridurre lo sporco invisibile. 1. Non usare il telefono in bagno o mentre mangiamo. 2. La più importante, lavarci spesso le mani. E questa era un'altra pillola di Tommasino. Mi raccomando, usate lo smartphone con moderazione e se volete trovare la vostra dolce metà, non contattate Ugo Simioli, ma fate riferimento ad Andrea. Oh yeah! Caneschi. Alla prossima!
0: Fatto stringoli e tanta roba!
7: Bellissima!
0: Senti, proviamo a mandare una cosa che mi è arrivata adesso. Aspetta, stacco tutto, sentiamo un po'.
8: Io finito. Vorrei sentire la tua voce.
0: Bellina.
9: Amore,
0: voglio
9: del
0: sentire
9: babbo.
0: La tua voce.
9: Amore.
0: La piccola Eva, ma che bello.
9: Piccolina.
0: Bellina.
9: Mi ha detto, mi ha chiesto di poter venire in radio.
0: Quando vuole,
9: sì,
0: ma scherzi, sì, veramente.
7: Ha già la voce radiofonica.
0: Assolutamente,
10: bellina,
0: assolutamente.
10: È un amore questa cittina.
0: Ricordiamo le tre parole. Sì.
9: Non lo so.
10: Dalla mamma,
0: assolutamente.
9: Visto che è un po' bionda, io ho sempre detto che io ho il dubbio sul idraulico.
0: Dai, cratere, veramente. Silvia, spazzolino e sogno, la poesia di questa sera. Sono le 22:20, ragazzi, del 29 settembre del 2026, la quarta puntata del Caffè Love Show. Andiamo in replica la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, tirata tutta la puntata. Mi raccomando, fateci sognare, perché sul podcast stiamo volando e siamo contenti come dei Labrador appena nati. Voi sapete
7: come sono
0: bellini, piccoli, cucciolosi, veramente. Dopo dei gattini. Hai fatto le scrive, sì, hai contattato anche Gesù per scrivere sta roba?
10: Sì, davvero.
9: La fai di 8 ottavi?
10: No. È una fatica.
0: Non ce la faccio.
9: Non è facile.
7: Guarda, lascia andare queste poesie. Come vengono, vengono.
0: Ma
7: devono,
0: certo,
7: arrivare di getto, dal cuore.
0: Simona, semplicemente
7: basta.
0: Tu.
7: Paranoie.
0: Guarda, senza essere cattivo, senza dire fare. Ma tu praticamente la devi dare come ce l'hai.
7: Oh, il sunto era quello. Non lo volevo dire, ma è quello il senso.

0: Beh, qui 1990 i Depeche Mode hanno partorito Personal Jesus.
1: Tu pensa, la canzone preferita di mio marito.
0: Ah, bellissima.
1: Ce l'ha anche nella suoneria del cellulare.
0: Allora, ti devo
2: anche
0: dire,
2: a me piacciono molto
0: questa
2: Depeche
0: bellissima
2: Mode.
0: Ma la versione Johnny Cash,
3: bellissima.
0: Oddio,
3: la versione acustica di Johnny
0: oddio.
3: Cash
0: e
3: One degli U2, bellissimo.
0: Oddio, oddio, oddio.
3: Cioè Johnny
0: oddio,
3: Cash
0: oddio.
3: Ha rifatto un album di cover ma in versione acustica.
1: Bellissimo, che meraviglia,
3: bellissimo. Clamoroso, clamoroso.
0: Senti ragazzi, dobbiamo volare, perciò adesso c'è l'oggetto misterioso.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
0: Te pare poco, non c'è tutta la versione perché c'è veramente poco tempo. Però il primo indizio è: più lo tiri, più si allunga. Mi raccomando, ragazzi.
1: Ma no, iniziano no, tutti no, così i no, tuoi no, indovinelli?
0: No. Allora, Silvia, la smetti di scrivere? Più lo tiri,
2: Polina.
0: Più si allunga.
2: Potrò fare,
1: ma scrivi gli appunti.
0: È tu una cosa che non fai più da una vita.
3: Secondo me il pongo? No.
1: La sciunga.
0: Secondo indizio: se lo molli di colpo, torna indietro.
1: Una fionda.
0: Ok,
3: quando
0: fionda.
3: Sente il freddo.
0: Dai. Allora, questo chiude.
3: Un elastico.
0: Silvia.
2: È certo che è l'elastico.
0: L'ultimo indizio è: se esageri si può spezzare.
1: Tira, alla fine si rompe.
3: Hai indovinato. La so con una.
0: La regina è la Simona Noccioletti. The Voice.
3: Sì, sì.
0: Comunque sì, è vero, è l'elastico. Allora, lo tiri, ti si allunga. Che non è il tuo caso, caro Andrea.
1: Poteva essere anche un perizoma.
3: Se lo caso per casa.
2: Simona! Oh mio Dio!
0: Ok, basta, finito pure questo. Arrivederci.
2: Passiamo oltre.
1: Comunque
0: certo.
1: Era un elastico.
0: Elastico, sì, certo. Io volevo pensare fosse molto
2: te
0: più
2: Simone,
0: difficile.
2: Hai pensato all'elastico subito, vero?
1: No. Io alla fionda o al perizoma.
0: Ma perché ti tirano il perizoma?
3: No,
0: cioè,
3: no,
0: se
3: lo tiri. Ma da ragazzina uno si tirava il perizoma. Chi è che non l'ha fatto? Scusa.
0: Alessandro ti tira il perizoma?
2: Sì, io lo tiro.
1: Non lo metto, non lo porto.
2: Senza mutande.
0: Senti, ma sto pezzo che roba è?
3: Troviamo una cura, va. Found a cure.
0: Andrea, ma che pezzo è questo?
3: Ash for

0: qui Studio 54 a rotta di collo, non mi rubare i fogli, Simona.
1: Che pezzi, ragazzi.
2: Pensavo erano aspetta, per me.
0: Aspetta, che aspetta, dischi aspetta, che dischi leggendari. Che spettacolo. Molto bene, ci siamo contenti come De Panda. Adesso arriva lo sapevate che è un po' che non lo facevamo, eh? Sì. Però è tanta roba, mi piace. Siete pronte, Silvia e Simona?
3: Prontissimo.
2: Ah, veramente c'è Andrea lì, eh?
0: No, Andrea.
2: Silvia e Andrea deve fare.
0: No.
3: Ha cambiato idea in corso d'opera. Lo sai che lui è
2: bene,
3: così.
2: Che devi fare? Non si fa lo stesso.
1: Allora, i capperi Angelo da quella parte.
0: Siete pronti? 22:31, abbiamo già 3-4 poesie più le vostre, perciò dobbiamo fare veloce, ragazzi, eh?
3: Vai.
4: Lo sapevi che?
5: Sapevi che?
4: Lo sapevi che?
2: Sapevi,
6: ma non
2: no?
6: È otto. Lo sapevi che?
0: Sappilo. Comincia la Simona.
2: Lo sapevate che le mucche hanno migliori amiche e si stressano se separate? Ma perché devo fare hot voice?
3: Ah, ma letto così perché?
0: Ma no, ma sì, perché è mezzo hot voice e mezzo lo sapevate
2: perché
0: che...
2: Perché quando si parla di mucche, ragazzi, come però, vuoi dirlo?
0: Cioè, ragazzi, fate gli ordini come vi vengono detti, va bene? Silvia, vai.
3: Lo sapevate che ogni giorno produciamo oltre un litro di saliva? Per farne che...
0: Vai. Sì,
2: lo sapevate che i pinguini fanno la proposta di compagna con un sassolino liscio? Dio, che carini!
3: Ma lo sapevate che gli occhi restano della stessa dimensione dalla nascita, il naso e le orecchie no?
2: Ah, ecco,
3: oh,
2: ora
3: mio
2: ne
3: Dio.
2: Tanta roba.
0: Cresce solo
3: sì,
0: lugno.
2: Lo sapevate che i polmoni di un uccello sono fatti per far fluire l'aria?
1: Chissà l'esofago, eh?
2: In una sola direzione.
3: In che senso,
2: Angelo? Perché mi toccano sempre queste frasi con l'uccello? Perché, Simona, Angelo?
0: Simona,
2: perché?
0: Simona, aspetta
2: no,
0: un attimo.
2: No, Angelo. Dai.
0: Simona, perché... Lo so.
2: Sempre.
0: Evidentemente sei
2: l'hai
0: molto
2: scelta apposta.
0: No, assolutamente. Qui è la produzione che fa questa roba qui.
2: Ah, ok.
0: Silvia.
3: Lo sapevate che le unghie delle mani crescono più veloce di quelle dei piedi? E per fortuna c'è qualcuno che non se le taglia mai.
2: Quelle dei piedi?
1: Io me le mangio. Sì, non sì. Quelle dei piedi, quelle delle mani.
0: È finita?
3: È finita, grazie a Dio.
2: Questo mix.
0: Allora, Simona, non è il fatto che a te beccano sempre gli uccelli.
2: No.
0: Perché evidentemente no, vabbè, ma che c'entra?
1: Sei questa la San Francesca del caffè la vicino.
2: Dici che è la
0: è il karma.
2: Sì, sì.
3: I chakra sono i chakra.
0: perché sicuramente a te tornano bene.
1: È cudarone,
2: Ok, dai.
0: Sì, comunque io voglio fare una cosa seria.
2: Sì. È cudirone.
0: Cioè, raga, voglio dire, siete perché gli uccelli, pazienza. Quello ha detto che facciamo quanti litri di saliva?
2: Un litro.
0: No.
2: Aspetta, sì, oltre un litro di saliva al giorno.
3: Ragazzi, serve la saliva.
0: Certo.
2: Per scaracchiare quando passi per terra. Così.
0: Ma no!
1: È saliva leggermente colorata, diciamo. No.
2: Ragazzi, io voglio essere una novantenne per scaracchiare così, a destra manca.
1: Venga un colpo,
2: senza che nessuno mi giudichi.
3: Che bei argomenti.
0: Qui voliamo nel 1993, vi ricordate quando andavate
2: nel 93 bellissimo.
1: Nel Tagadà.
2: È il mio anno preferito.
3: In piedi nel mezzo, eh.
0: Perché il tuo anno preferito?
2: Perché ero in piena adolescenza. Avevo 16 anni.
0: Pronta all'uso.
2: Pronta per
1: volavi
2: decollare.
1: Volavi come un missile volavi.
2: Esatto, nel Tagadà appunto.
0: E tu sei
2: che ginocchiate.
3: Anche andavo nel Tagadà.
0: Che ginocchiate nel Tagadà?
3: No, sì. Le ginocchiate lei da
2: no, veramente, ma si cadeva di brutto,
3: No, però queste cose Simona non si dicono.
2: Ma no, nel Tagadà, ragazzi,
1: Tagadà, ma... vero, ragione,
2: ma...
1: No,
2: dai,
1: io mi ricordo...
3: Io non sono mai...
2: La mia amica ricoverata, veramente...
3: No.
2: Si è dovuta operare al ginocchio perché
3: stava in piedi nel mezzo.
2: Certo.
1: Poi era acciaio, ti ricordi, era acciaio.
2: Ma ti facevi un male, gomitate, ginocchiate.
1: Vomitate alla fine anche.
3: Anche qualcuno sì. Però Angelo, quindi... tanta roba, ma le ginocchiate della Simona secondo me non erano nel Tagadà.
2: No.

0: What is love? Che roba veramente? Hathaway.
1: Grandissimo disco, veramente.
0: Grande disco, grande disco. Però adesso concentriamoci perché arriva il momento della poesia. Perciò gli ultimi 10 minuti è solo esclusivamente poesia. Partiamo con quella di mia sorella, della Barbara.
2: Che lei ci mette sempre tanto romanticismo.
3: Le
2: tanto
3: fa davvero carine, sì.
2: E anche un po' di nostalgia, un po' di così.
0: Silvia è bella come la salvia sa di armonia. Al mattino si lava i denti con lo spazzolino, ma senza magia. Forse con un po' di nostalgia per gli anni che passano. 20 anni, 30 anni, 40 anni. Non è un sogno, perché la vita poi ha bisogno del bisogno. Ma è bello sognare come amare. Ma che brava!
1: Ma brava Barbara! Almeno una famiglia grande, Barbara!
2: Brava, brava!
0: È vero, almeno una famiglia che riesce a mettere 4 frasi specifiche.
3: Barbara, vieni giù te al posto di Angelo, ah, dai.
0: Minchia, come si può. Senti, adesso andiamo col prossimo?
3: Sì.
0: Aspetta, stacco questo, così in diretta non ce ne frega niente.
2: Hai altre poesie, oltre sì, alle nostre?
0: Certo, certo, certo. Eccola qui. Allora,
3: no, quella è quella di prima,
2: Questo messaggio è stato eliminato.
0: No, questa, eccola qui. Aspetta che mi manca la rima con l'ultima strofa, va meglio.
1: Dice, Dio sa cosa hai scritto nel messaggio cancellato.
2: Bellissimo.
3: Questa chi l'ha
0: vediamo
3: scritta?
0: Vediamo un po'. La nostra Mila e dice Silvia. Con dentifricio e spazzolino in mano, si guarda allo specchio e dice piano: per fortuna è solo un sogno. Ah no. È un altro il bisogno. Capito? Capito?
2: È ambiguo, eh? Io non l'ho.
0: È un po'. È ambiguo.
2: Qual è il bisogno?
3: Leopardi, che? Leopardi.
0: Leoparda. Leoparda. Ci siamo, aspetta, questa gli metto questa qui. Eccola qui, l'ultima dei nostri ascoltatori. Scritta a due mani, e speriamo che Leopardi ci perdoni. Silvia, rimembri ancora quei tempi in cui quell'uomo ti chiamava amor?
3: No, me lo ricordo.
0: Sempre caro ti fu lo spazzolino che egli aveva lasciato nel luogo infinito di là, dal tuo comodino. La vostra storia era un bel sogno e lui era tutto quello di cui tu avevi bisogno.
3: Ma che bella!
0: Elena e Ombretta.
2: Ma brava, si vede che sono loro, dai.
1: Bravi,
2: Elena si fa sentire con le sue poesie.
1: Bravissima.
2: Non ce n'è per nessuno.
0: Oh, adesso parliamo di cose serie. Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Chi è che comincia?
1: La Simona.
2: La
1: Jenny,
2: mia è brutta.
1: Jenny.
0: Ma no, perché
2: estitica?
0: Scusa, ma nonostante i chakra non riesce ad andare
1: in bagno.
2: Con la poesia è difficile.
1: No, perché se sforza troppo esce fuori il chakra e va via. Se ne va.
0: Allora, Gabriele, come si chiama quello?
2: Chi? Andrea?
0: Andrea.
1: Allora, no. Che vuoi, Angelo?
0: Mi fai versi perché specco. Sto gonfio come un androne. Allora, Simona.
3: Ce la
2: sì,
3: fare.
2: Mi metti una base? Vuoi farla tu? A cappella? Dimmi te, io posso fare tutto.
1: Dai, si fa tipo i neri per caso.
2: Sì,
1: anche.
2: Dai, bisogna farlo prima o poi.
0: Anche quelli morti,
2: E questa è la canzone. Sì. No, io rappavo.
0: Sai che prima o poi ti vorrò sentir cantare al caffè?
2: Canteremo.
0: Chi è che c'è per gli Argonauti? Oh, ragazzi, ma a dicembre avremo gli Argonauti.
2: Ma sei loro, dai.
1: Puntata natalizia con
3: io
1: gli Argonauti.
3: Ci voglio essere.
0: Tu ci vuoi
2: tutti,
0: essere.
1: Solamente qui dobbiamo chiamare un treno merci.
2: Io sono una sua groupies. Ho fatto tanti anni la groupies degli Argonauti.
0: Fantastico. Tu perciavi prima di loro?
2: Sì.
0: E poi dopo.
2: E poi niente, siamo cresciuti.
0: Con lui, allora, io e te insieme non andiamo d'accordo. Andrea, te lo dico proprio in diretta.
1: Faceva le prove, le cose, come si dice?
2: La groupies.
0: Allora, la poesia della nostra Simona The Voice Maccioletti.
2: Oh Silvia, quando arrivi al caffè live col tuo spazzolino, ti sciacquetti come un bambino. Drusci, ma tutto questo è un sogno, sì, ma di quelli che fanno ridere tutto il giorno.
0: Brava, ma sei brava.
2: Ma cosa?
0: Ma sei brava.
2: Te l'ho detto, era un po' stitica.
1: Diciamo così, breve ma breva ma intensa.
2: Sì, esatto. Sì,
0: come
2: sì.
0: Una sveltina, cioè ragazzi, alla fine fondamentalmente servono anche.
2: Bisogna andare al sunto direttamente, dai, senza tante.
1: Applaudivo.
0: Tu vai al sunto?
3: Lei.
0: Tu sunti?
3: Ma che sunto io?
0: Ma tu quale sei? Però so può parlare?
3: Mi senti adesso, sì, infatti non mi sentivo neanche io.
0: Lo so Silvia, ma c'è la voce
3: mi
0: bassa.
3: Mi elimini tu, mi
0: hai
3: elimini.
0: La voce bassa?
3: Almeno quella.
0: Sì, adesso ci siamo?
3: Sì.
0: Senti che ti metto, guarda.
3: Ah,
0: guarda,
3: tocca a me?
0: Senti che ti metto.
3: Guarda, la mia
0: è... Senti che ti metto, zitta un attimo.
3: Infatti.
0: Sì.
2: La migliore ti ha messo,
0: veramente te la do
2: come
0: io. Ce l'ho.
3: Possiamo ascoltare la canzone senza che io parli?
0: La poesia della nostra Silvia
1: Lady Gaga.
3: Silvia stringe tra le mani uno spazzolino, vorrebbe lavarsi il musino, ma senza guardarsi allo specchio, perché al mattino il suo musino, più che ad un sogno, somiglia ad un catino.
0: Oh, ma no! Ma perché Marina? Comunque, andata, basta.
3: Era autoironica.
0: Senti,
1: mi tocca a me, no?
0: A te che ti metto?
2: Lascia questa, dai.
0: No, metto questa, mi piace.
1: Attenzione, attenzione.
0: Signore e signori, la poesia del nostro Andrea Caneschi.
1: Attenzione, potrebbe sembrare un'esperienza vissuta, ma non lo è, quindi non...
0: Bene.
2: L'ha già annunciato.
0: Bene.
1: Mi sono svegliato, era mattino. Non ricordo il sogno, ero ubriachino. Mi lavo i denti, ma sbaglio spazzolino. Indovinate un po', era lo scovolino. Esco di casa, conciato malino. Incontro Silvia e mi dà del cretino.
0: Ma bravo, bravo, bravo, bravo. Guarda Andrea, alla fine direi che...
2: Guarda.
0: Cioè, sei arrivato tra i primi tre. Tra i primi tre.
1: Eravamo due.
2: Tre.
0: No, la Silvia ultima. No.
3: Ma come? Era simpatica.
0: Fa cagare i morti, fa cagare i morti, veramente. Non è cattiva.
1: E stasera ne abbiamo avuti.
3: Erano tutti morti.
0: Va bene, ci siamo ragazzi, penultimo disco di questa sera.

0: andiamo con i saluti e ricordiamo prima di tutto che andiamo in replica la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, mi raccomando spaccate, e soprattutto sul podcast a radioincontri.org/podcast ci sono tutti i programmi, ascoltateli tutti, che è una bella radio, veramente mi piace. Salutiamo Marco Pieroni, la Carla e Don Ottorino, un bacio e un abbraccio a tutti quanti, tutto lo staff del Caffè Radio Show. Ma adesso saluti Simona The Voice Noccioletti.
1: E che dire, è stata anche stasera una puntata scoppiettante, ci siamo divertite, io almeno mi sono divertita con uno spazzolino, uno scopetone, è stato un
2: tanta
1: sì
2: roba,
1: sì
2: tanta
1: è stata roba.
3: Non è la montagna sopra
4: Rezzo, ma si può dire, è quella, è quella.
1: Un coppone da tutti.
0: Ti spazzoli, no? Giustamente. No, una domanda seria. Tu ti spazzoli, Simona?
1: Mi spazzolo ora.
0: Hai i capelli lunghi?
1: Sì, allora, quando li ho lisci mi spazzolo, quando li ho mossi no.
0: Certo.
4: E non posso fatto ogni tanto.
0: C'ho ma ti fai le piastre, sai che è una
1: No, non mi piastro.
0: Non ti piastri?
1: No.
0: Lena invece si piastra quasi tutti i giorni.
1: No, io semmai mi metto, senti, la cintura dell'accappatoio in testa e mi faccio i boccoli. Ma non lo dite a nessuno.
0: Allora, a parte che pensavo la cintura
2: di
0: cassità.
2: Dire lui.
0: Però aspetta.
1: Che volevate? Oddio.
0: La cintura dove?
1: Questa è una...
0: Dove la cintura?
1: In testa. Basta, ci dormo.
4: Guarda i tutorial su YouTube.
1: È vero?
2: Ma tipo banzai, una roba del
1: no, più o meno sì, però
0: cioè,
1: questa è un'altra
0: testa.
1: Ragazzi, un'altra puntata, dai, non spoileriamo i miei trucchi di bellezza.
0: Ti do ragione. Dobbiamo farla. Ragazzi, abbiamo tanti impegni.
1: Tanti.
0: Perché sarà un inverno molto molto
1: dai,
0: caotico.
1: Ricordaceli.
0: Però Argonauti, che avevo detto,
1: Miss
0: la
1: Italia.
0: Francesca Bruni, ex Miss Italia,
1: Miss Italia. Abbiamo tanti
0: poi,
1: VIP.
0: Poi avremo anche i Grumagini, cioè ragazzi,
4: infatti,
0: qui è tanta roba. Però voglio avere una puntata con te, Lucia ed Alessandro.
1: Sì, ok. Parliamo di animali senzienti.
0: Senzienti. I pesci che soffrono non si uccidono.
2: Diciamo cosa vuol dire l'animale senziente?
1: È quelli che hanno un sistema centrale nervoso.
0: Le cozze non lo sentono. I molluschi non lo sentono.
1: Tu pensa quando
0: il tuo pisello non lo sente.
2: Vorresti dire che è un mollusco?
0: Tana!
1: È una cozza.
0: Va bene,
1: con
0: grazie,
1: le vocali.
0: Simona. Ora basta. Silvia, picchi!
2: Tannolicchio.
4: No, vabbè. Io mi sono divertita tanto e immagino che anche qualcun altro si sia divertito tanto. La Simona sicuramente.
0: Sì, fai sti cazzo, le saluti.
4: Ciao a tutti e alla prossima, Maria.
0: Andrea Kameschi.
5: Come sempre sono orgoglione di essere qua. Ringrazio Angelo, ringrazio tutto lo staff del Cascella
1: che non fa male.
5: Salutiamo tutti i nostri colleghi che questa sera purtroppo ci hanno soltanto ascoltato, tutti gli altri ragazzi. Ricordo le frequenze FM 88.4 92.8 per chi ancora ama appunto FM, la radio,
0: certo.
5: DAB Radio Digitale Toscana, il sito radioincontri.org. Fatevi un giro, che ci sono tanti podcast oltre a questo bellissimo, ce ne sono tanti tra cui il mio, se volete
0: il tuo, che è Buchinazzi. Quando ricominci?
5: Ricominciamo, non so cosa sta succedendo, ma la settimana prossima ripartiamo alla grande.
0: Quando parti? Lunedì?
5: No, partiamo credo il martedì con uno speciale. Facciamo uno speciale alle 6:15 del pomeriggio.
0: 18:15. Ok,
5: e poi la settimana prossima normalmente lunedì, sempre 18:15.
0: Ok, ricordiamo anche Film alla Radio, che mi piace, di Marco Peroni, e ricordiamo anche il contadino
1: cerca moglie.
0: No, dai.
4: No, quella era un'altra cosa.
1: Perché Andrea ste cose io e te?
0: Dai, comunque non
1: programmi anni.
0: Mi devo 2000. Comunque ragazzi, andate sul sito.
4: Comunque c'è andata anche in cortonese, no? Una volta.
1: Esatto.
0: Comunque, ragazzi, io volevo dire una cosa sera. Allora, io ringrazio Simona, Silvia ed Andrea che sono stati qui stasera in diretta con me. Ringrazio tutto lo staff del Caffè Radio Show.
5: Vorrei dire, ci vediamo quando ci vediamo.
0: Certo,
4: per
0: forza.
4: Fortuna.
0: Un bacio e un abbraccio. Io sono stato veramente contento, sono felice, e ascoltateci perché noi ci divertiamo e anche voi, speriamo che state in ascolto con noi. E buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
6: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo, i superpoteri. L'amore è un superpotere. L'intelligenza è un superpotere. La passione è un superpotere. La diversità è un superpotere. La tolleranza è un superpotere. E più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

forma de ser. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre...
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!